0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: Yeah. Enjoy the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
2: Enjoy the music.

Enjoy the music. 101.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Suonano le 5, i più svegli d'Italia saranno già iperattivi come ogni mattina, come ogni alba. Questo è R101, non lo so, lo constateremo fin da subito, credo. Al 331 80 90 101 le prime voci, i primi saluti e via le prime due ore di diretta con il buongiornissimo da Riccardo Russo e da Edoardo Mondino in regia. Vamos! Andiamo!
2: R101. Buongiorno!
0: Buongiornissimo! I

Mi sembra che il sound sia quello giusto, eh? Tanto così per cominciare ci va qualcosa che dia la carica, e quindi abbiamo rispolverato questa Alessandra Stan, il suo saxofono, Mr. Saxo Beat, per aprire l'alba di questo nuovo giorno su R101. Buongiornissimo, come dicevo in sigla, da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, i più svegli d'Italia che stanno per affrontare questa giornata. Sono le 5.04 di un martedì 5 di che mese? Maggio.

0: prima ad ogni porta.
1: Bussate, bussa, no, non bussate, va.
0: Se sembra sciocco, cosa importa?
1: Sciocco, Luna. Sì. Alle 5 del mattino, bussare alla porta. È vero che noi abbiamo le citofonate varie dei vari artisti che se la cantano e se la salutano da queste parti, però proprio insomma non si fa, non si fa. Si fa ancora lo scherzetto, i bambini lo fanno ancora, i ragazzini, di citofonare e scappare. Non alle 5 del mattino, spero, neanche in altri orari. Ma vabbè, 5 maggio, dunque 5 maggio mi vengono in mente un sacco di cose. Bella data, ehi fu siccome immobile dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore orba di tanto spiro, così percossa attonita la terra annunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale, ne sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere al calpestar verrà. Ciao. No, giusto per far capire che sono andato anch'io a scuola, ho bazzicato io un paio di giorni e mi ricordo Questa ode, non lo so. Poi c'era anche la battuta che seguiva, che infatti non l'ho citata tutta, non l'ho detta tutta perché non la so tutta, ma in buona parte! Siamo in forma, stamattina siamo in forma, siamo carichi, perché abbiamo iniziato bene la settimana ieri con veramente un botto di messaggi per la sfida alla Superstar. Stiamo alla ricerca della Superstar. Ieri questo nuovo torneo inaugurato tra Michael Jackson e Madonna ha fatto il pienone di messaggi, di ricordi. Bravi, bravi, grazie, grazie, vi ringrazio come sempre, sperando che ci siate anche questa mattina tutti quanti. C'è già qualcuno?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Tutto quello che volete e ce l'ho io.
1: Questa è una citazione.
2: E sono in mazza da Vinci, quello. Ciao. Che porta gli accappatori di asciugamani Hardy Hardy.
1: Ah, le via Aldi.
2: Via, vamos, giornata bella, piovosa, sì. Ma bella.
1: Sì, vero.
2: Ciao.
1: Ciao, allora, da dove partiamo? Dalla citazione cinematografica di un film di Pieraccioni? Quello film con la moglie bellissima, una moglie bellissima, credo fosse proprio questo il titolo, va bene. Poi mi ha raccontato del suo mestiere, mi ha detto che fuori piove, è vero, in gran parte dell'Italia, sì, le nubi di ieri portano oggi un po' di pioggia, anzi tutta la settimana dalle mie parti, sarà un po' triste. Da questo punto di vista cerchiamo di rallegrarlo noi. Come cercheremo di rallegrarlo e tirarvi dentro tutti fin dalle 5 del mattino? Ci penserà il mio fido alleato Edwin, regia, lanciando una delle nostre siglette che anticipa la prima sfida praticamente, no? Sì, sì, sì.
3: Amore, aspettami.

anzi corsa al chilometraggio più lungo, nel senso cerchiamo da qui alle 6 chi macina più chilometri e per quale motivo, sostanzialmente per lavoro, generalmente così, 90% diciamo, quale tipo di lavoro a questo punto, ma noi vogliamo sapere più che altro specificatamente la vostra geolocalizzazione e il vostro percorso. Usatemi come un caro e vecchio Tom Tom, oggi è soltanto più navigatore, da impostare punto A verso il punto B e magari andate e ritorno, insomma raccontatemi un po' il vostro viaggio e per quanto tempo, quanti chilometri staremo insieme questa mattina. Tutto chiaro? Preciso il discorso? 331 80 90 101, fatevi sentire.

0: Buongiornissimo a tutti gli amici che ascoltano R101, da Angelina vi auguro una splendida giornata.
1: Il saluto di Angelina Mango a tutti i più svegli d'Italia con la sua che ve lo dica fa, ma che te lo dico, che lo dica fa a voi che vi voglio bene fin dalle 5 del mattino, sempre operativi, e addirittura già qualcuno ancora prima che inizi il buongiornissimo è già lì nell'aspettando, diciamo, manda i propri vocali al 331 80 90 101 per raccontarsi, per giocare, per sfidarsi poi con le nostre gare che imbastiamo tutte le mattine. Questo oggi, questo martedì, siamo partiti con la voglia di sapere il chilometraggio. Chi ce l'ha più lungo? Il chilometraggio, dico sempre, la distanza, il percorso. Ecco, con la quale starete insieme a R101, la nostra musica, i nostri programmi questa mattina. 331 80 90 101. Oh, ricevo come primo messaggio uno scritto. Volevo salutare Fabrizio che mi dice: partito da Gubbio, direzione Reggio Calabria. Mamma mia, si taglia tutta l'Italia quasi per intero. Proprio per intero no, però Gubbio, Reggio Calabria, io l'ho impostato sul mio navigatore, fanno intanto 8 ore e 42 minuti, incredibile, 886 chilometri, questo è il percorso, è il tragitto che deve fare il nostro amico Fabrizio, che parte subito bello potente, violento già, difficile da superare un 886, vabbè, noi li sentiamo tutti, vi mettiamo in onda, poi alla fine ci sarà comunque tra di voi un vincitore, è chiaro, chiaro, chiaro. Chi sarà? Chi c'è? Chi c'è?
2: Ciao Ricky, buongiornissimo, Nicola da San Nicola di Argenta.
1: Salve.
2: I chilometri non sono tantissimi perché sono una settantina, andata e ritorno. Il problema
1: 140.
2: È che ieri sera ho dovuto portare in clinica veterinaria la mia cagnolona di un anno e due mesi, la mia Rottweiler, perché non stava tanto bene, fortunatamente nulla di grave.
1: Meno male,
2: posto, siamo arrivati a casa, era solo un caso isolato di irritazione della cute.
1: Ottimo.
2: Fortunatamente l'unico problema è che sono andato a letto all'una questa mattina alle 4.20 e sono andato alla sveglia, quindi modalità modalità fantozzi. Ciao Ricky, buona giornata, speriamoci anche per me.
1: Certo che sarà una buona giornata, dai, forza, lo so, un po' più faticosa magari perché si è riposato poco, però insomma il piccolo spavento è passato, tutto a posto, tutto regolare, 140 km non sono neanche tanti dal punto di vista proprio dello spostamento, quindi ci sta, poi arriverà anche il momento di nuovo del buon riposo. 331 80 90 101, il chilometraggio, vogliamo impostare il vostro navigatore, ditemi da dove a dove sarete in compagnia di R101, vi aspetto. Enjoy the music.

0: Tattici anche un po' nucleari su Area 101 alle 5:21. I più svegli d'Italia si stanno già raccontando attraverso il 331 80 90 101. Grazie alla prima sfida impostata fino alle 6 vogliamo capire il vostro percorso, il vostro tragitto, quanto è lungo e quanto staremo in compagnia. E quindi a tra poco con voi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Segui R101 anche sui social, Instagram,
5: Facebook,
4: TikTok.
5: Ti teniamo compagnia ovunque.
4: R101.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: R101 Meteo.
7: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Cielo parzialmente nuvoloso, con spazio anche per temporanee schiarite all'estremo sud e in Sicilia. Molto nuvoloso coperto nel resto d'Italia, con piogge sparse al nord e su regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e Sardegna. Possibili rovesci e temporali anche in Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna, in maniera più marcata al nord-est. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
4: R101 Meteo con
8: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 all'alba di questo martedì 5 maggio alle 5.28 ritroviamo in musica anche Sonic, la sua Sky, e troviamo chiaramente i più svegli d'Italia in quanto tali si palesano al 331 80 90 101 con la propria voce o magari con dei semplici messaggi scritti per valutare un pochettino stamattina nella nostra prima sfida qual è il percorso più lungo, il tragitto più lungo che avete da affrontare questa mattina. Proprio impostatemi come se fossi il vostro navigatore e ne parliamo, insomma. Prego, prego, venite,
1: buongiorno,
0: fatevi avanti.
1: Io da Urbino alla stazione Termini di Roma,
0: sì.
1: Partito da Urbino alle 3 di questa notte, in questo momento sono
0: non ne hai
1: dopo
0: più tanto.
1: Perugia, quindi ancora un'ora e mezza di strada, ciao,
0: sì,
1: buona
0: dai.
1: Giornata.
0: Ciao, grazie a te. Allora, intanto per essere precisi, Urbino, Roma, imposto solo Roma, la propria stazione Termini, ti porto proprio lì davanti, io, vabbè, comunque sono un 270 di chilometri, ne ha già percorsi un bel po', però ha detto che sta con noi ancora almeno un'oretta e mezza scarsa, visto che il messaggio è arrivato qualche minuto fa. Molto bene, quindi stai con noi, non perderti per niente al mondo il buongiornissimo oggi, perché ve lo dico già, lo spoilerò un pochettino. Oggi, dopo le 6, nella seconda ora, dalle 6 alle 7, è tempo di grandi ritorni. Basta, ho detto tutto. È tempo di grandi ritorni. Ho preso quella decisione lì. Cioè, mi ci avete indotto voi a prenderlo praticamente. Vabbè, chi ha capito, ha capito. Gli altri rimangano per scoprire di cosa sto parlando. Prego, prego, prego.
2: Buongiorno,
0: prego.
2: A tutti, sono Valentina, provincia
0: Ciao.
2: Di Firenze. Per andare al lavoro io faccio il tragitto Cerreto Guidi, sono andato in Poggio per andare in una struttura turistica a fare le colazioni, passando da Castel Fiorentino, dalla sede della ditta. Quindi sono 56 km all'andata e 56 al ritorno.
0: Totale?
2: Quindi 112.
0: Brava,
2: ho iniziato
0: grazie.
2: Da poco questo lavoro, ma con voi alle dalle 5 alle 6. Durata del tragitto tutto molto più leggero. Buona giornata a tutti.
0: Carina, grazie, buona giornata a te. Le colazioni del mattino nelle strutture villaggiali, quando si fa incetta di qualsiasi cosa, cioè per i turisti, mi metto dalla parte dei turisti chiaramente. 112 io segno qua tra andata e ritorno, non è tantissimo, mi ha detto staremo insieme dalle 5 alle 6, lei dice, ci ascolta subito, così poi ha da fare, giustamente. Quindi niente, si perde quella seconda ora lì, importante. Oggi, già, vabbè, te la puoi recuperare nel Reloaded, volendo c'è la sezione repliche, andando sul sito r101.it oppure sulla app direttamente, ci trovate con R101, potete fare di noi ciò che vorrete, va bene? 331 80 90 101, il percorso, il tragitto più lungo. Chi è che mi vince fino adesso? Aspetta che vado di nuovo a controllare, tanto dopo Lady Antebellum torniamo.

0: Su R101 nel buongiornissimo stiamo cercando questa mattina chi ce l'ha più lungo, il percorso, il tragitto da fare stamattina e per quale motivo si macineranno così tanti o magari così pochi chilometri, dipende da quello che mi dovete raccontare al 331 80 90 101. Siamo partiti alle 5 del mattino con l'amico Fabrizio che scriveva Gubbio, Reggio Calabria, ed erano 800 e rotti chilometri, è quello che comanda un pochettino la classifica. Poi ovviamente se non lo superate, se avete un tragitto più breve, ditemelo lo stesso, palesatevi comunque, insomma, la gara vale comunque anche per quelli che hanno poca strada da fare e poco tempo da passare insieme. Prego.
1: Buongiorno Ricky, buongiorno a tutti. Luca, buongiorno. Il pasticcere della provincia di Modena, sì. Partito alle 4:30 per fare le consegne da Carpi, consegne. Direzione Mirandola, si ferma a due punti, Cavezzo, Medolla, San Bene. Felice, Mirandola, ritorna a Medolla, ritorna a Cavezzo e ritorna a casa.
0: Grazie.
1: Totale del chilometraggio 100-110 km, più i 20 da casa sua alla pasticceria.
0: 130.
1: E ricordatevi chi compie gli anni il 14 di maggio è nato quando l'Italia vinse un mondiale. Viva!
0: Cosa c'entra sta cosa? Questa l'ha già detta ieri, credo qualche giorno fa, adesso ce l'ho in mente. Grazie. Vabbè, ma che è sto countdown verso il compleanno? Non ce ne frega niente, la prossima settimana però, già, cioè praticamente 10 giorni. Comunque, 130, io segno, qua mi ha dato tutte le fermate, come se fosse una metropolitana, non è che erano così interessanti, però nel racconto ci sta, se volete essere così specifici. Siatelo, ecco, insomma. Prego, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky. Ciao. Emanuele, sveglia 2:35, partito da Monza per il lavoro in cantiere a Monfalcone. Arrivo previsto 6:27.
0: È proprio preciso anche lì, perché ha appena guardato il navigatore, evidentemente. Che gli dice anche che sono 376 chilometri Monza Monfalcone, intorno alle 6:30 ci lascerà. Ma come ci lascerà? Non potrai lasciarci, te lo dico io, perché con la grande sfida, il grande gioco che torna nel buongiornissimo dopo le 6, si può lasciare R101 a quel punto lì. Jerry Stice nel frattempo e poi altre storie, altri chilometraggi stamattina. Delirio.

0: Girls è proprio il titolo del brano di Harry Styles su R101. Allora, mi state usando un po' come navigatore. Abbiamo e stiamo impostando il vostro percorso, il vostro tragitto in base alle vostre storie. Questa mattina al 331 80 90 101, visto che siamo una radio, no? Vogliamo impostare anche una canzone che vi fa star bene? Sì, ecco, come se vi avessi sentito. Quindi proponete il vostro titolo e tra poco lo inseriremo. R101.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. I più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Ce l'abbiamo, quindi la prima canzone che farà star bene qualcuno di voi in questo martedì mattina all'alba delle 5.42. Sentiamo chi c'è che desidera.
1: Buongiorno, sono Marco, sono in A1 in viaggio direzione Roma, sì, per andare a Fiumicino a prendere un aereo per lavoro che mi porterà via per tutta la prossima settimana. La canzone che mi farebbe stare bene, You're So Vain di Carly Simon. Grazie, ciao, buona giornata.

0: Bella questa canzone, ha fatto star bene Marco che l'ha richiesta sicuramente. Poi tutti i più svegli d'Italia sintonizzati su R101 in questo martedì 5 maggio appena iniziato, con il buongiornissimo, neanche un'oretta che siamo insieme per capire non solo i vostri gusti musicali nella canzone che vi fa star bene, questo appuntamento che si ripete ogni ora, ma soprattutto il percorso, il tragitto che avete da fare. Stiamo cercando quello più lungo con il quale passeremo più tempo insieme, insomma, in compagnia. Allora, 331 80 90 101, io ricevo questo messaggio dove non si va nel dettaglio, ma dice questo: il viaggio più lungo lo stiamo facendo noi, virgola, partiti da Siracusa direzione Cambridge. Siracusa-Cambridge, buona giornata a tutti. Sabrina, sei anche firmata, aggiungete qualche dettaglio, qualche particolare, la motivazione che ci è andata a fare a Cambridge, ma soprattutto in auto. No, perché in auto sono quelle 11 ore e 42 minuti, mi dà come percorso 1196 chilometri. In scioltezza, devo dire, anche con relative tappe a questo punto. Comunque, buon viaggio, stiamo insieme parecchio. Allora, se è questo il percorso, il tragitto, sentiamone altri
1: in voce. Io sono partito da Rovigo, sì, destinazione Jesolo, per fare la comparsa per un film che andrà in piattaforma tedesco. Molto bene, buona giornata a tutti.
0: Ma come? Ci lasci così adesso, amico mio? Allora, intanto Rovigo Jesolo è poco, dai, pochino, dai, 115 mi dà, 115 chilometri, però la motivazione è interessante, cioè lui si sveglia in piena notte stamattina per andare a fare la comparsa. Voglio sapere di più, un film tedesco, ok, me l'hai detto, però di che cosa si tratta, che ruolo dovrai fare? Ci saranno i sottotitoli in polacco, no? Cos'era là quello di Fantozzi? Era in polacco e sottotitoli in tedesco. Era il contrario, praticamente, forse, mi pare così. Comunque, vite interessanti, stiamo scoprendo stamattina. Prego, ancora.
2: Buongiornissimo a tutti. Francesco. Ciao. Da Torino. Io sì, sono partito alle 5.20 in direzione di Modane, in Francia. Lavoro al TAV, a Lyon-Turin, a circa 130 chilometri, andata al mattino. Sì. E 130 al ritorno stasera.
0: 260.
2: Sarò con voi fino alle 6:30, sì, poi passo al Freius, metto l'applicazione e
0: grande,
2: continuo fino a circa le 7:10.
0: Grande, bravo, ci ha anche detto proprio tecnicamente come continua a seguire per non perdere niente. Buongiornissimo, anzi no, fino a 7:10 si perde proprio il verdetto finale delle sfide che imposteremo, che impostiamo oggi. Poi tra l'altro che c'è un grande ritorno, lo ripeto, grazie a voi e grazie, insomma, alle tante richieste arrivate anche lo scorso mese, quindi avrete già capito, qualcuno ha sicuramente capito. Ancora
3: buongiornissimo, buongiornissimo a tutti.
0: Ciao.
3: Sto correndo all'aeroporto Bergamo,
0: sì,
3: per prendere un aereo alle 7:40 in direzione Bari per una preselettiva di un concorso. Auguratevi, in bocca al lupo.
0: Beh,
3: ciao,
0: ovvio.
3: Ciao Sabrina da Milano. Bacio.
0: Ciao Sabrina da Milano, buon viaggio e in bocca al lupo. Ok, facci poi sapere come è andata. Mi raccomando, siamo qui ad aspettarti, aspettare voi, le vostre voci, le vostre vite pazzesche con i vostri tragitti stamattina al 331 80 90 101. Venghino, ci sono posti vuoti ancora.

0: carissimo Riccardo.
1: Buongiorno.
0: Ma come fanno a essere 1100 km Siracusa Cambridge?
1: Sì, sono
0: io
1: pochi, mi sa.
0: Ho fatto Milano Edimburgo sono 1800 km.
1: Hai ragione.
0: Saranno di più,
1: Va sì.
0: Che ti sei fumato qualche chilometro. Buongiornissimo a tutti.
1: Qualche chilometro e non solo, mi sa, no, beh, ma guardate che anche i più prestigiosi navigatori a volte possono sbagliare, vi danno anche e quante volte è capitato di impostare il tragitto e trovarsi in un altro posto perché il navigatore è andato ciucco perso, per esempio. No, ho detto, sì, riferendomi agli amici che da Siracusa vanno verso Cambridge in macchina, credo, una tirata unica, no, credo di no. E per quali motivi nemmeno lo sappiamo, poi ho impostato male, insomma ho sbagliato, non ho scritto Cambridge, è venuto fuori in un'altra città, ecco adesso impostandola perfettamente sono effettivamente 2676 km per 28 ore e 9 minuti, quindi che pause, vabbè, grazie comunque perché siete così attenti che mi fate capire dove sbaglio, capita a volte, pochissime volte capita che mi sbagli io stamattina. Vabbè, andiamo avanti, prego. Dai,
2: buongiorno
1: dai,
2: ragazzi,
1: dai.
2: Mario da Carcare, partenza
1: sì.
2: Alle 4.30,
1: sì.
2: Destinazione Alessandria, tutti i giorni, avanti e dietro, 95 km, 95 tornare, totale 190.
1: 180.
2: Buongiornissimo a tutti.
1: Piove, da quelle parti, piove a Carcare, poi piove anche quando c'è il sole in tutta Italia, sono posti che conosciamo noi piemontesi di passaggio verso il mare, quindi vabbè, tragitti che conosciamo, ok, prossimo?
3: Buongiornissimo, noi partenza da Sassari,
1: sì.
3: Verso Olbia, abbiamo un'ora e mezza di tempo.
1: Basta? Finito? Così, Sassari-Olbia, devo... imposto io, ma intanto sentiamone un altro. Perché...
4: Buongiorno Radio 101,
1: Sassari-Olbia.
4: Noi siamo partiti da Milano, direzione Reggio Calabria, siamo in vostra compagnia e di preciso Gioia Tauro. Buongiorno e buona
1: Gioia
4: giornata
1: Tauro.
4: A tutti.
1: Aspetta, fammi impostare Milano-Gioia Tauro perché lì sono anche lì, bella millata e passa. 1196, così mi dice il mio navigatore. Per Milano Gioia Tauro, quindi staremo insieme un bel po' tutta la mattinata e oltre, anche quindi con la banda, quindi poi ci sarà Proce, ve li cuccherete tutto dal palinsesto di R101 e per il momento quelli che in voce mi hanno raccontato il tragitto più lungo, sono proprio loro, sì, proprio la nostra amica che abbiamo appena sentito. Cos'è? Abbiamo ancora tempo di un brano e poi sentenziamo, diciamo, chiudiamo la prima sfida di oggi. Va bene, dai, c'è Alex Warren.

0: bene, abbiamo già trascorso la prima ora di Buongiornissimo oggi ascoltando le vostre storie pazzesche legate ai percorsi, tragitti da fare per lavoro o per altro. Vince la gara in voce quelli da Milano Gioia Tauro, che salutiamo, e sa che altezza saranno, per gli altri da Siracusa Cambridge. Fino a domani staremo insieme. Ok, allora proseguiamo la mattinata col Buongiornissimo, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Scambio di colpi a Hormuz, missili iraniani colpiscono gli Emirati Arabi e mettono nel mirino unità della US Navy. Gli Stati Uniti, con l'iniziativa Project Freedom, dicono di aver liberato due mercantili e affondato sei motoscafi dei Pasdaran. Trump: Teheran sarà spazzata via se attacca la nostra marina. Spari nei pressi della Casa Bianca. Il Secret Service ha fermato un uomo che aveva aperto il fuoco in una zona affollata di turisti. Ferito un passante, il sospetto è in ospedale in condizioni non gravi dopo essere stato colpito dagli agenti. Ordinato il lockdown della residenza presidenziale. Putin dichiara un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e il 9 maggio in occasione dei festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Sale la paranoia del presidente russo per un possibile golpe, rafforzata la sorveglianza. Zelensky rilancia tregua dalla mezzanotte di mercoledì. Meloni venerdì a Palazzo Chigi vede il segretario di Stato americano Rubio, ma da Yerevan si smarca ancora da Trump. Il disimpegno statunitense in Europa è una scelta che non condivido. Poi replica alle accuse di Washington di non aver fatto nulla per aiutare con l'Iran. Sempre mantenuti gli impegni in ambito NATO, ma mi pare che nessuno abbia chiesto un sostegno agli alleati. Accelerazione nell'inchiesta su Garlasco. I PM di Pavia oggi sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, e giovedì non sarà interrogato solo nuovo indagato Andrea Sempio. I magistrati convocano anche Marco Poggi, fratello della vittima. Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. Calcio: la 35esima di Serie A si chiude con il 2-1 della Lazio in casa della Cremonese e il 4-0 della Roma sulla Fiorentina. Stasera la prima semifinale di ritorno di Champions League tra Arsenal e Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: È l'unico ufficiale originale Buongiornissimo su R101 che spalanca le porte come sempre a una nuova giornata. Oggi martedì 5 maggio 6:01, pronti ad affrontare la seconda ora insieme ai più svegli d'Italia, già iperattivi attraverso i loro tragitti, percorsi, stiamo imparando a conoscerli stamattina e continueremo a farlo in una nuova mirabolante sfida tra poco.
1: Buongiornissimo, i

0: Potrei cantartele qui.
1: E ce l'hai cantata, caro Ultimo. L'abbiamo cantata insieme a te, questa, i tuoi particolari ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo di oggi, questo martedì 5 maggio. È andata via una prima ora splendida, ecco, le vostre storie legate ai percorsi, tragitti, mi avete specificato al 331 80 90 101. Adesso che so che siete tutti lì, vi lo devo svelare, quella cosa che vi avevo già un pochettino anticipato, dove sarebbe andata a parare la sfida di oggi tra le 6 e le 7 fino al verdetto finale di... ho detto un grande ritorno, allora devo prenderla alla larga. Dopo il grande successo dello scorso mese nel torneo dedicato ai programmi cult degli anni 80 e 90, dove mi ha vinto un programma in particolare che da queste parti bazzicava già lo scorso anno e anche prima, e quindi, ragazzi, ve lo devo dire, sta per accadere un grande ritorno. Signori e signori, ci siamo pronti con il ritorno di IVA, a grande richiesta vostra, mia, anche mia, devo dire.
2: Signore e signori, benvenuti.
1: Quanto mi è mancata.
2: Okay, il prezzo è giusto, sì. I primi quattro giochiamo. Di oggi,
1: dai,
2: sono
1: sentiamo,
2: la
1: sentiamo
2: signora Carolina Russo.
1: Ma sono sempre loro, quelli dell'altro anno. Tutta la famiglia adesso, dai.
2: Il signor Angelo Russo.
1: Russo, certo, questo è lo zio. Poi
2: il signor Alessandro Russo.
1: Questo è mio figlio, questo. Nome e cognome preciso. Dai, forza, IVA, IVA vogliamo.
2: La signora ancora Mara Russo.
1: È più lunga la sigla che il gioco.
2: Iva Zalicchi.
1: Oh, bentornata.
3: Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti ancora.
1: Buongiorno,
3: volta,
1: tra l'altro,
3: il
1: buongiorno.
3: Giusto.
1: Vabbè.
3: E allora,
1: dai,
3: grazie,
1: dai.
3: Tante.
1: Prego.
3: Oh, è arrivata la bella stagione, caldo,
1: sì,
3: eh?
1: Sì, dentro, beh, insomma, qui, oggi piove.
3: Vero? Qui dentro al nostro studio poi è sempre estate, bisogna dire la,
1: sì,
3: verità. Qui anche il dicembre sembra agosto.
1: Ok, dai, che la temperatura invece, insomma, è calata fuori in esterna, ma si alza per i più svegli d'Italia, che torneranno ad essere i grandi protagonisti, come si faceva nel gioco a premi su Canale 5. È la stessa cosa, diventate tutti quanti protagonisti e concorrenti, cercando di individuare, lanciando il prezzo in lire, e questa è la bellezza di tornare indietro nel tempo di quei 30 e passa anni, per individuare l'oggetto invito, quanto sarà costato. E qual è allora l'oggetto invito di oggi? Lo sentiamo subito con il famoso apriti.
3: Io sono pronta a partire,
1: sì.
3: Sono pronta a presentarvi il primo oggetto invito.
1: Molto bene.
3: E invito il pubblico a gridare con me:
1: apriti,
3: apriti sedano.
1: Com'è sedano?
4: 10 videocassette e una borsa per video portatili in tessuto speciale antiurto impermeabile.
1: Ma c'è oggetto invito più vintage di 10 VHS, quelle vergini, quelle sulle quali poi potevi registrare qualunque cosa. Allora, abbiamo uno stock di 10 VHS vergini con tanto di custodia, con quel tessuto particolare. Ora, io non ricordo a memoria mia quanto costassero quelle videocassette lì, però insomma non tantissimo secondo me. Quello che potrebbe far salire il prezzo in lire, lo ricordo, è la custodia, quel tessuto là, all'epoca costicchiavano. Oh, vabbè, ragionate sopra quanto potevano costare intorno agli anni 93-94, siamo giù di là, tutta questa parpardella di roba, di premi in palio nel nostro grande ritorno di OK, il prezzo è giustissimo. 331 80 90 101.

0: sta prendendo fuoco, la nostra messaggeria al 331-80-90-101 preso d'assalto dai più svegli d'Italia, diventati improvvisamente concorrenti del programma che mi ha vinto il torneo tra i programmi cult anni 80-90 la settimana fa. E quindi per premiarvi, a grande richiesta, c'è il ritorno di Iva con il suo ok, il prezzo è giustissimo. Ve lo dico già, solo per il mese di maggio, ok? Tutti i martedì di maggio, quindi quanto sono? Quattro puntate, alla fine quattro puntate di nuovo ricche, belle, con gli oggetti vintage degli anni 90, al quale bisognerà dare un prezzo in lire, bisognerà avvicinarsi il più possibile o magari fare proprio il prezzo giusto tra di voi, insomma. Cos'è che abbiamo scoperto dietro il sesamo? Prego, se vi sentiamo.
1: 10 videocassette e una borsa per videoportatili in tessuto speciale antiurto e impermeabile.
0: 10 videocassette VHS, quelle vergini dove si poteva poi registrare sopra qualsiasi cosa. E ovviamente la borsa porta videocassette. Quella roba là secondo me fa alzare il prezzo. Sentiamo un po' le vostre idee, se avete in mente qualche prezzo. Prego, prego, prego.
2: Spettacolo, prego. Finalmente è tornata Iva. Mi ricordo quando ho partecipato alla trasmissione. Nel piazzale avevo incontrato anche quella grandissima gnocca della Natalia Estrada.
0: Bene.
2: Spettacolo.
0: Benissimo.
2: Comunque il prezzo delle videocassette è di 31.500 lire.
0: Ok, salutiamo Natalia Estrada, sì, che partecipò anche lei al programma in una o forse più edizioni. Bene, amico mio, lui dice 31.500 lire, poco. Poi, infatti, anche Iva dall'altra parte vedo che fa una faccia tipo un po' così, ha la bocca un po' come a dire, di più, Iva, di più. Di più, dice di più, dai, alziamo,
3: ciao,
0: prego.
3: Ricchi, buongiorno a tutti. Allora,
0: ciao.
3: VHS con custodi, sì. Dico, giusto per restare sul classico, 100.000 lire, secco, via. Ciao, vedete dalla provincia.
0: 100.000 lire, secco, facciamo 101 come la radio? Ma sì, per non fare cifra tonda, spezziamolo, 101.000, vedremo alle 7 nel verdetto. Se sarà il prezzo giusto o se qualcun altro lo azzeccherà o si avvicinerà di più. 331 80 90 101. Voglio anche sentirvi nei ricordi legati ai VHS. Ce li avete ancora a casa i VHS? Io ho praticamente un baulone parcheggiato da qualche parte, in qualche stanza remota della casa, in cui ci sono ancora tutte quelle videocassette lì, che non andranno più in quanto non ho più il videoregistratore. Quindi mi ci vorrebbe prima il videoregistratore. Chissà se lo metteremo in palio prima o poi nel nostro. Ok, il prezzo è giustissimo. Fate il vostro prezzo, fatevi sentire. 331 80 90 101. Achillone Lauro.
4: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: La nuova di Achille Lauro si intitola proprio così, In viaggio verso il paradiso. Invece più svegli di tale sono in viaggio per lavoro o per altre vicende, che abbiamo ascoltato nella prima parte, e adesso verso il verdetto finale del buongiornissimo, intorno alle 7, dedicato questa mattina a un grande ritorno, quello di Iva e la nostra versione radiofonica di Ok, il prezzo giustissimo, che torna tra poco e ricapitoleremo tutto.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
2: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco.
4: Golden Ticket.
2: Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101.
4: Golden Ticket.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
7: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geux di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
15: Conosci la BC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
19: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
20: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
21: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
7: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in tutta Italia con pochi sprazzi di tempo bello solo al sud. Piogge diffuse su tutto il nord, gran parte del centro a eccezione delle coste abruzzesi e molisane e della Sardegna. Qualche piovasco più isolato anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in diminuzione al centro nord, in Campania e Basilicata, con il calo più marcato al nord-est sul medio versante Adriatico. Venti meridionali per lo più moderati al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
25: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Miss Independent Neo su R101 alle 6.30, anzi 31 per essere precisi, e dimostrare che siamo come sempre in diretta nel buongiornissimo, via verso quasi il verdetto finale. Siamo nel bel mezzo di una super sfida, anzi di un grande ritorno. La versione radiofonica di quello che fu Ok il prezzo giusto è diventato protagonista nel mese di aprile, no? Nel nostro torneo dedicato ai programmi cult anni 80-90. L'avete voluto così tanto, l'avete fatto vincere quel torneo lì, e poi me l'avete richiesto così tanto il ritorno, e allora solo per il mese di maggio vi accontenterò ogni martedì. Torniamo indietro nel tempo, anni 90, c'è da indovinare il prezzo in lire di che cosa, già?
1: 10 videocassette e una borsa per videoportatili in tessuto speciale antiurto impermeabile.
0: Tessuto speciale antiurto impermeabile a racchiudere le 10 VHS. 10 VHS. Quanto saranno costate tutta quella roba lì? Non lo so. Fate voi il prezzo al 331 80 90 101. Siete tutti concorrenti, prego.
2: Buongiornissimo, ma che Ciao. Bella sorpresa, Ricky. Ok, so. Il prezzo è giusto. Allora, il set di videocassette con valigetta,
0: sì,
2: secondo me potrebbe costare 122.000 lire.
0: Dici?
2: Considerando che una videocassetta costava dalle 7.000 lire alle 10, quelle più,
0: dipende,
2: più buone, ecco, la sì, marca migliore, sì, sì, più la valigetta. Io provo a dire 122.000 lire. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao ciao,
2: Carla,
0: sì,
2: poi, provincia di Ferrara.
0: Ciao Carla, grazie. Il costo di quelle VHS variava anche dalla durata della pellicola. C'erano quelle da 60 minuti, 120, 180 e avevano un prezzo ovviamente differente ancora.
3: Buongiorno Riccardo. Allora, secondo me il prezzo giusto,
0: sì,
3: è 87.500 lire. Ciao Gianluca da provincia di Como.
0: 87.500, va come cercano di essere addirittura precisi per individuare il prezzo giusto della VHS. Adesso vi faccio tremare i polsi, le orecchie più che altro, con questo effettino qua che vi faccio sentire. Vai, vai, vai. Senti che suono quando infilavi la cassetta. Questo è il registratore. Toglila, toglila. Poi la rimetti. Beh, mamma mia, tu mettevi dentro la cassettina e ti registravi, per esempio, mercoledì, domani sera, in prima serata su Canale 5, il nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, con alla conduzione Michel Hunziker e Alvin. Per non perdervi nulla, vi posso già dire qualcosa, perché tutto andrà in scena dalla piazza Trento Trieste di Ferrara. Nel corso della seconda puntata saliranno sul palco una paccata e mezza di artisti, ve ne dico alcuni: Emma, J-Ax, Gabbani, Alfa, Joliet, Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, La Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci e altri 500, insomma, vabbè, una serata di grande musica con Canale 5, Team Battiti Live Spring, domani sera in prima serata. Va bene? Dai, dai, dai, dai, che torniamo tra

0: L'ho nominato Fulminacci, no, perché è presente anche lui nella lunga lista di grandi artisti che stavo citando per quel che riguarda il Team Battiti Live Spring domani sera su Canale 5. Vabbè, c'è anche lui, l'abbiamo appena riascoltato con Stupida Sfortuna. La prossima canzone, il prossimo artista lo sceglierete voi, arriva un altro momento per la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101
1: R101.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
4: È arrivata la banda.
3: Dalle 7 alle 9 non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: È

0: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: 1, 2, 3!
8: Team, battiti, Light Spring! Grazie Ferrara!
9: Com'è? Ti ringrazio per prima di me, prima di lei, perché sono così.
10: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, canale 5.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
15: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
19: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
20: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata per il parco a
20: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
22: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
23: La canzone che ti fa stare, ti fa stare.
0: bene.
1: Ogni ora solo su R101 vi diamo la possibilità di entrare nel palinsesto e piazzare una canzone che vi faccia star bene, ma bene, bene, bene, bene, e poi condivisa con tutti gli altri, stiamo bene insieme. Al 331 80 90 101 è il momento di chi che chiede cosa.
2: Sono Marina, la canzone che mi farebbe stare bene è Bamboline Barracuda di Gabue.
1: Bella.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: sono Ligabue.
1: Ciao.
0: Un buongiornissimo a tutti gli ascoltatori di R101. Ciao.
1: Il saluto del Liga dopo averlo risentito in Bambolino e Barracuda. Beh, che storia, che pezzone. Grazie, salutiamo anche Marina che l'ha richiesta. Prossimo appuntamento con la canzone che vi fa star bene. Tra meno di un'ora in piena banda, ma qui stiamo celebrando stamattina un grande ritorno. Lo sentite già dal sottofondo, a grandissima richiesta vostra. Solo per il mese di maggio, nei giorni di martedì, quindi 4 puntate e via, c'è questa celebrazione, insomma, grande ritorno di IVA e i prezzi in lire sparati al 331 80 90 101 dai concorrenti che siete voi, ovviamente chiamati in causa come sempre ad individuare e andare più vicino possibile al prezzo esatto di che cosa?
2: 10 videocassette e una borsa per videoportatili in tessuto speciale antiurto impermeabile.
1: E in un battibaleno siamo negli anni 94, 95, giù di là, con le VHS e con la sua borsetta, insomma, una bella custodia, tra l'altro, un bel tessuto che secondo me fa alzare il prezzo, non so di quanto perché non lo so, lo sentiremo tra poco. Però prima tocca ancora a qualcuno di voi, no? Vale, vero?
3: Per me costa il totale 250.000 lire.
1: La 250 addirittura, dice il nostro amico. Va bene, vai ancora.
4: Ciao, sono Luca da Cremona.
1: Ciao.
4: Per me il prezzo in lire è di 73.000 lire.
1: Ecco, vedi? Poi sono anche prezzi completamente diversi. Uno mi spara un 250, un altro soltanto 73. Via di mezzo forse? Non lo so.
5: Buongiorno, sono Pierpaolo da Pordenone.
1: Ciao.
5: Per il ok, il prezzo è giusto.
1: Sì.
5: Secondo me le 10 VHS con la custodia costa un po' di più. Io direi intorno ai 157.000 lire.
1: Sei
5: buona
1: sicuro?
5: A tutti.
1: La accendiamo. Ah no, quello è un altro gioco. Effettivamente là non lo dicevano. Ah, ok, giustissimo quello che stiamo giocando noi. Bello però anche ricordare le VHS. C'era qualcuno di voi che aveva anche appunto la custodia porta VHS? Io non ce l'avevo. Assolutamente, c'ho ancora il baulone pieno di quelle VHS lì. Tipato da qualche parte, qualcosa prima o poi dovrò disfarmene, ma intanto abbiamo ancora un prezzo? Sì.
6: Buongiornissimo Ricky e a tutti voi. Sono
1: Ciao.
6: Simone da Vallimagna, Bergamo.
1: Sì.
6: Secondo me le 10 videocassette costavano 197.000 lire. E uiva!
1: Mi piace che alcuni non vanno a cercare la cifra tonda, tipo qua era vicino alle 200, no, sta un po' qua sotto, 197.000 lire, magari ha ragione lui, se lo ricorda perfettamente e quindi ha indicato questo prezzo qui. Tra poco sveleremo il prezzo giusto, però c'è Iva che prende sopravvento, ha preso il microfono ragazzi, mi sa che vuole...
7: Siamo qui, noi soli.
1: Ma non ce l'hai una un po' più giovane, un po' più fresca?
7: Come
1: di
7: ogni sera.
1: Mattina, almeno di mattina che sei.
7: Ma tu sei più triste.
1: Vabbè, ma per forza. Ma certo.
7: Ed io lo so perché.
1: Perché volevo una canzone più giovane, più fresca, più giovanile, tipo Mai Smith e Nia Loran, per dire a chiudere il buongiornissimo di oggi, no? Vabbè.

0: Allora, non potete capire cosa sta succedendo al 331-80-90-101, una partecipazione straordinaria stamattina per il grande ritorno che abbiamo celebrato almeno una volta l'anno, dobbiamo concedercelo, però sarà una volta ripetuta almeno nel mese di maggio, nei giorni di martedì, il grande ritorno di OK, il prezzo giustissimo da individuare. C'era questo set di 10 cassette VHS Virgin, quelle che servivano poi per registrarci sopra qualsiasi cosa, con la relativa borsa per video portatili, tessuto speciale, eccetera, eccetera. Avete cercato di individuare il prezzo in lire dell'epoca, eravamo negli anni 90, quanto sarà venuto a costare? Ce lo dice, ce lo svela Iva, quanto costava tutta sta roba?
1: Allora, il prezzo giusto è 123.000 lire.
0: Ehi!
1: Vieni, Giacomo!
0: Ma che Giacomo? No, no, non è... Ma perché tu hai sempre un nome sbagliato? Già l'altro anno facevi così. No, allora, chi si è avvicinato di più è di tantissimo, l'ha quasi preso, è lei. Sentila,
2: buongiornissimo,
0: senti.
2: Ma che bella sorpresa, Vicky. Okay, il prezzo è giusto.
0: Hai pure vinto.
2: Allora, il set di videocassette con valigetta, secondo me potrebbe costare 122.000 lire, considerando che una videocassetta costava dalle 7.000 lire alle 10, quelle più
0: si è fatta tutti i calcoli,
2: buone,
0: capito,
2: ecco, lei era la marca migliore,
0: era preparatissima,
2: la valigetta. Io provo a dire 122.000 lire.
0: Brava,
2: ciao, ciao, buona giornata.
0: Come ti chiami?
2: Provincia di Ferrara.
0: Carla, provincia di Ferrara, per 1.000 lire non hai azzeccato in pieno oggi l'oggetto invito. Brava, comunque bravi tutti quanti voi, grazie per la stragrande partecipazione. Il buongiornissimo torna come sempre domani dalle 5. Ringrazio Edoardo Mondino in regia. La mattinata prosegue come sempre con la banda di R101. Tra poco.
3: R101.
4: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
4: Ciao.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi critica l'iniziativa americana Project Freedom. Gli eventi a Hormuz chiariscono che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Ieri scambi di colpi, missili di Teheran sugli Emirati. Gli Stati Uniti distruggono 6 barchini dei Pasdaran. Spari a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca in una zona affollata dai turisti. La residenza presidenziale in lockdown, il Secret Service ferma un sospettato, è in ospedale con ferite non gravi, colpito un passante, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Tregua dalla mezzanotte di mercoledì, così Zelensky rilancia dopo che la Russia ha dichiarato un cessate il fuoco unilaterale in Ucraina per l'8 e 9 maggio per i festeggiamenti della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Putin in preda alla paranoia per un possibile golpe, sicurezza rafforzata. L'Italia ha sempre mantenuto gli impegni NATO, ma non mi pare che qualcuno abbia chiesto sostegno agli alleati. Così Meloni, che si smarca sempre più da Trump e dalla guerra in Iran. Critiche anche sul disimpegno statunitense in Europa. Venerdì la Premier vedrà Rubio a Roma, il segretario di Stato americano in missione per il disgelo. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, in quanto persone informate sui fatti. È l'ennesima accelerazione nel caso Garlasco. Non solo mercoledì, oltre all'indagato Andrea Sempio, sarà interrogato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Calcio, i posticipi di Serie A. La Cremonese perde 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina e si avvicina alla zona Champions. Stasera la prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale sarà Arsenal-Atletico Madrid. All'andata era finita 1-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Sud della A1, coda di un chilometro per traffico intenso tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per controlli doganali sulla A9, rallentamenti tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, rallentamenti per lavori tra l'incrocio con la variante di Serrenti e Sant'Anna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: la banda di R101. Anche questa mattina dalle 7 alle 9 c'è il morning show che vi fa stare bene. Quello con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buon martedì, ben ritrovati.
0: Buongiorno, buon 5 maggio a Cristiano Militello.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, io solitamente mi sveglio prima della sveglia, invece stamattina io devo ringraziare la sveglia perché il sogno che stavo facendo era siffatto.
1: Dai.
2: Eravamo in Inghilterra, era sera, dovevamo rientrare in Italia, prendere un aereo.
0: Ma eravamo noi?
2: No, eravamo io e lui. Io e quest'uomo qua.
1: Io e te,
2: io e Paolo Dini.
1: Ma davvero compaiono i tuoi sogni,
2: sì,
1: Cristiano?
2: Sì, ma aspetta.
3: È un incubo. Quindi fino adesso è un incubo, eh?
2: Aspetta e senti. Cosa come compaiono i miei sogni? A un certo punto si fa tardi perché l'aereo sta partendo.
1: Sì.
2: Io vado dal proprietario della struttura inglese britannico. Mm. Provo a spiegarmi. Scusi, ma mica visto uno e gli mimo le cose. Quello che era con me in questi giorni. Lui c'è un lungo momento di silenzio, poi mi guarda e col dito mi indica un punto in pista da ballo dove c'eri tu vestito da odalisca ubriaco.
3: No, dai, ma smettila.
2: E ci avevamo l'aereo tra 40 minuti. Ma le cotolette.
1: Senti, e perché ti sei svegliato poco prima che ti dicessero che io ero anche il pilota?
4: Buongiorno, ladies and gentlemen, sono il pilota del
0: Abbiamo
4: sogno di Militello.
1: Ero io il pilota ubriaco, vestito da odalisca.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono il pilota vestito, sono il pilota del sogno di Militello, sono un attimo uscito dal sogno per assicurarvi tutti quanti. Quello sì è Paolo Dini, confermo quello che si
3: conferma, ero io. Conferma, grazie.
2: Un ippopotamo di un film della Disney.
1: Ma certo.
2: col tutù.
1: Ma perché?
2: Sì. Ma porco
0: Madagascar.
2: Cane,
0: Madagascar, esatto.
2: Veramente, bravo.
0: Cicciottissimo, che c'è anche la canzone dell'ippopotamo.
1: Me lo ricordo, c'ho in testa un ippopotamo che balla con una corona di fiori in testa.
3: Fatto tu la controfigura, certo.
1: E la gonna di foglie, però no.
0: Hanno fatto da poco uno studio su quasi 300 persone sui loro sogni. Questa iperassociazione riflette un po' quello che tu vorresti vedere nella vita. Vorresti
1: vedermi?
2: Ma infatti è tanto che si decanta di lui, briaco di qui, briaco di là, ma io non l'ho mai vista alla fine.
1: Vabbè, allora è giusto, grazie per avermi permesso di ricordare. Sarò in serata venerdì sera a Malpensa.
0: Questa è Re Leone, però
3: era anche ripresa in Madagascar, cantavano. Sì.
0: Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno.
0: Russo, hai giocato con i nostri amici ascoltatori, i più svegli d'Italia.
3: Sì,
0: il prezzo è giusto.
3: C'è stato un grande ritorno, grande richiesta, perché ha vinto anche il torneo lo scorso mese.
2: Tornerà anche Telemike, chiedo.
3: Beh, così. Non è detto, qua può tornare tutto.
0: Torna tutti i giorni il nostro Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci.
4: Buongiorno di nuovo il pilota.
2: Buongiorno pilota.
4: Buongiorno. Ricorderemo, attenzione, la del banale cintura, questa sera entreremo nel sogno. Di Paolo Dini.
2: Comandante, quante ore di volo e quante di sonno?
4: Cosa dovete credere a Militello? Perché se non si svegliava più, il viaggio continuava. Okay. Abbiamo fatto dei giri.
0: Ci porta per favore giri. Nel paese dei lupi? Dritti, sì.
3: Qual è?
0: Qual è il paese dei lupi?
1: Mi fa ridere, però.
4: Abruzzo.
1: Cioè, no, la cosa strana è che si chiama Aschi. Allora sarà il paese degli Aschi, non dei lupi.
2: No.
0: Esatto, è appena stato denominato in Italia un paese, il paese dei lupi. Entreremo nell'argomento.
1: Dove si trova?
0: A breve.
2: Aschi? In Abruzzo?
1: Abruzzo? Aschi frazione in
0: indovinatelo
1: Italia. L'Aquila, provincia dell'Aquila.
0: Sì, siamo proprio in quella zona lì. Perché ogni paese, ogni città ha la sua caratteristica. Quella ufficiale, come il paese dei lupi, che lo è diventato proprio come nomenclatura. E oppure quello che si dice, no? La città del Nebbiun è Milano, la città del cioccolato. Lì se la giocano un po' tra Modica, tra Torino.
1: Certo. Ogni città ha la sua peculiarità, la cosa per la quale
0: ufficiale o ufficiosa, quella che viene detta tra la popolazione.
1: Dai,
0: allora,
1: vi do una notizia ulteriore, scusate.
0: Sì?
1: Aschi è una frazione, 180 abitanti, nel comune di Ortona dei Marsi. Prima che arrivassero i lupi, gli abitanti erano 500.
0: Era un po' per i lupi.
1: Esatto.
0: Anzi, c'è un bel branco che ha reso celebre questo piccolo paesino.
2: Ma Ortona è anche la patria del re del Poparuolo, o sbaglio?
1: Sai che non me lo ricordo, vuoi dire?
3: Sì.
1: Lui è di Ortona?
2: Mi pare, vabbè, insomma è un dettaglio che è trascurabile a questo punto del programma.
0: Questa è la modalità, ve lo ricordate, l'indovina che ci saluta? Ci si avvicina molto, perché proveremo anche un po' ad indovinare insieme a voi il vostro paese o la vostra città. Mi chiamo Chiara e vengo dalla città del Nebbiun. lasciate un piccolo spazio di tempo. Sono Chiara da Milano. Così possiamo piano piano avvicinarci ed indovinare insieme
2: indovine.
0: A voi.
2: Ah, si gioca allora, via.
0: Esatto, al 331 80 90 101. Sono Paolo e vengo dalla città del...
1: del Torrazzo?
0: Anche.
1: Sì, anche.
0: Sono Paolo da Cremona, ecco. Questo è un altro esempio. Mandateci i vostri messaggi, indoviniamo da dove venite.
5: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: potrà essere chiamato così.
1: Il paese dei lupi.
0: Stiamo scoprendo insieme a voi le caratteristiche che caratterizzano invece il vostro paese, la vostra città. Ce lo state raccontando al 331 80 90 101, cominciamo subito così.
1: Dai.
2: Ciao, sono Gabriele e vengo dalla città dei Casoncelli.
0: Dai,
1: la
0: dai,
1: città dei Casoncelli. Sì, però rischia di essere un derby, eh.
3: Sì. Sì,
1: rischia di essere un derby con una città con...
3: Le rivendicazioni sono molteplici.
1: Esatto, eh? Tutte e due cominciano per B.
3: Sì,
1: ecco.
0: Brescia, Bergamo, di
1: esatto.
0: Dove sei, Gabriele?
2: Ciao, sono Gabriele e vengo da Bergamo.
0: Bergamo, dai.
4: Adesso quelli di Brescia li sentiamo.
1: I sono nostri, evviva.
4: Certo.
0: Poi... Che ricambia un ingrediente, una...
3: Certo.
0: La dose
3: una
0: di... Esatto.
4: Nel dubbio mandateceli e noi valuteremo se sono più buoni uno o l'altro.
0: No. C'è una sfida come per i taralli di Paolo e di Cerignola.
4: Ma approfittiamone.
0: Casoncelli di Bergamo e di Brescia, come dai. Volete. Avanti.
5: Ciao banda, sono Giulio e vengo dalla città dove tutti i tetti sono rossi.
0: Tutti i tetti sono rossi.
3: Sento odore di Emilia.
6: Dai, cioè, però, ma che cosa l'hai capito?
4: Dall'accento.
0: Tetti rossi. Fa subito Emilia Romagna.
1: Vuoi dire
0: Emilia o Romagna? Verso Bologna,
1: Beh,
0: sì.
1: Quindi non è l'indizio, è l'accento che ti ha aiutato.
3: Sì.
1: Vabbè, per forza che poi di notte sogni me.
7: Chi è che ha le tette rosse?
4: No, tetti. Mara,
7: scusate.
0: Ci lanciamo su Bologna?
1: Bologna.
0: Noi almeno in provincia.
4: Bah. Sentiamo.
1: No.
5: Vai, sono Giulio da Bologna.
0: Bologna!
4: Vabbè,
3: avrebbe potuto dire un sacco di cose.
1: Chilometri di portici, no?
0: È per quello che è bello giocare con voi, perché dalla stessa città si possono dare diverse indicazioni.
8: Ciao banda, buona giornata a tutti.
0: Buona
8: sono Antonio e vengo dalla città dello Zampone.
0: La dello città Zampone. Dello Zampone.
3: Cos'è? Modena?
0: Anche qua mi sa che siamo in centro Italia.
1: No, siamo in Emilia.
0: Appunto.
1: Ah, sì. Centro Italia? Se la collochi al centro Italia.
4: Dipende dal punto di vista.
3: Insomma, lì.
4: Cioè, non è che
3: io
4: adesso.
3: Dico Modena, vai.
1: Sì.
4: Dai.
0: Facciamo così: c'è Taylor Swift con Opa
3: Light.
1: Perché?
3: Devo sapere!
0: Tra poco.

0: Kate, ciao, sono Taylor e vengo dalla città famosa per i cioccolatini a forma di coniglio.
1: No, era un po' vastità, però no, nel gioco vabbè, nostro no.
0: Lei avrebbe fatto così perché West Reading è famosa intanto per aver dato il Natale a Taylor Swift,
2: sì,
0: e
2: certo,
0: poi per i famosi cioccolatini a forma di coniglio.
2: Non lo sapevo.
0: Che vanno molto, soprattutto nel periodo pasquale. Infatti Taylor fa sempre la ricerca dei cioccolatini, delle uova nascoste.
1: L'ha detto a te, te l'ha detta sta cosa.
3: Ciao Confidenza. Banda, buona giornata a tutti.
0: Ciao.
3: Sono Antonio, vengo dalla città dello zampone.
0: Eccolo, eravamo rimasti lì.
2: Non resisto.
0: Zampone.
2: Tanto va il maiale al lardo che ci lascia lo zampone.
0: Allora, c'era, dai, l'avevamo detto, siamo in Emilia Romagna, Modena, ma in realtà nasce a Mirandola. Nel 1500 nasce come necessità
2: già lo zampone,
0: di conservare la carne durante l'assedio delle truppe di Papa Giulio II.
2: Hai
0: questo me lo ricordo tutto, no?
1: Sì, certo, proprio riminiscenza della scolastica.
0: Esatto.
2: Hai capito?
0: Mirandola, da Zampognara,
4: Modena, comunque, no?
0: Sempre in provincia di Modena. Beh, sentiamo, dicelo
3: Antonio
0: tu.
3: Antonio da Modena. Ciao, buona giornata.
2: Antonio.
0: Beccato Antonio.
2: Hai capito?
4: Non hai più segreti, andò.
2: Ma quindi lo zampognaro suonava dentro lì una volta?
4: Non c'entra niente.
2: Chiedo.
4: No,
2: un'altra cosa.
4: Quello sarebbe zamponaro. Zampognaro è
2: un'altra cosa.
0: Natale, Capodanno, veniamo dalle tue parti. Chi c'è?
5: Ciao, sono Alessandra e vengo dalla città della Zizzona.
1: Vabbè, allora. Eccolo Mara.
6: Amore, mi avete chiamato prima, poi adesso. Chiamatemi per nome, non con dei nomignoli così.
4: Tu
6: dai.
4: Sei di Verona, non c'entra niente con la Zizzona, prelibatezza culinaria. Siamo al sud, siamo sul
0: Campania,
4: Tirreno.
0: Campania, certo.
4: Esatto. Proprio e quindi?
2: Batti.
4: Non si può sapere.
0: È finito
4: detto
0: il tempo.
2: È finito già.
1: Batti paglia, ragazzi, lo sanno tutti.
0: Dai, sì.
2: Dai.
4: Per forza.
2: E il paese della Zozzona, invece?
1: Dai.
5: Ciao, sono Alessandra e vengo da Batti paglia.
0: Eccola. Dai, più difficile, ne vogliamo una.
2: Sì, più difficile.
7: Buongiorno, banda. Sono Roberto e vengo dalla città delle arance.
1: Sicilia.
0: Dai, 331 80 90 101, siamo qui, a tra pochissimo.

0: ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Monte premi 82.000 euro.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime. Prime Video 18+, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
19: La spesa intelligente!
20: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
21: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. UniEuro.
22: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
12: quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in tutta Italia con pochi sprazzi di tempo bello solo al sud. Piogge diffuse su tutto il nord, gran parte del centro a eccezione delle coste abruzzesi e molisane e della Sardegna. Qualche piovasco più isolato anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in diminuzione al centro nord in Campania e Basilicata con il calo più marcato al nord-est e sul medio versante adriatico, venti meridionali per lo più moderati al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
14: R101 Meteo con
24: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Wind, Vasco Rossi. Ciao, sono Vasco e sono della città del Borlengo. O della Tigella.
1: A Zocca?
0: A Zocca, esatto. Detta anche terra del castagno.
2: Dai,
0: il borgo di Zocca è stato rinominato così, oltre a essere la città,
1: la città di Vasco, perché poi alla fine è più conosciuta per quello.
0: Per quello.
3: Buongiorno banda, sono Buongiorno. Roberto e vengo dalla città delle arance.
2: Lo so, però lì siete in tanti, anche qui forse.
0: Sì, dicevate Ivrea, ma Ivrea è la città della battaglia delle arance. Siamo più giù, le arance in Sicilia sicuramente. Potrebbe essere Ribera.
2: Ribera è la città delle spremute. È vicina a quella delle arance.
0: Con la polpa bionda senza semi?
2: Non lo so, e lì sono in tanti a poterlo rivendicare. Sentiamo un po' di
3: dati. Ciao, sono Roberto e vengo da Scordia, in provincia di Catania.
2: Adesso tutti i paesi vicini arrivano a dire: non è vero, siamo noi.
4: Impostori.
2: Sì, avanti.
5: Ciao banda, sono Giacomo e vengo dalla città dove fanno le braciole tipiche.
0: Le braciole tipiche le facciamo tutti in ogni grigliata.
4: Poi quello manda messaggio alla città del vino.
6: Molto semplice, Messina.
2: Messina cosa?
0: Sì, buongiorno Raffaele Morelli.
5: Ovvero Messina, braciole alla messinese.
1: Morelli come faceva
4: a braciole alla messinese?
2: Ma lei Morelli è anche paragnostico?
0: Legge nel pensiero, volevo rovinarvi. Psichiatra.
6: Volevo rovinarvi la giornata.
0: Lei di dov'è, Raffaele?
1: Adesso perché fa domande che non può rispondere.
6: Sai, io sono uno che vive in tutta Italia.
2: Professore, lei capita giusto appunto, perché volevo parlarle di questa cosa. È stato fatto uno studio su 300 persone in Italia relativamente ai sogni di queste persone, ok? Quindi andare a vedere cosa sognano gli italiani.
0: Cristiano che ti sogna vestito da odalisca.
2: E su queste 300 persone, 190 hanno sognato me ubriaco da odalisca.
4: Sì.
2: E le altre, ma qui tre pagine di roba per dire quello che tutto sommato qualcuno poteva anche desumere, ovvero che i nostri sogni non sono altro che un mix tra quello che siamo
0: e quello che vorremmo.
2: E quello che sappiamo, le nostre esperienze di vita.
0: Ecco. No? E quello che non sappiamo di essere, perché parlano nel nostro inconscio, vero Raffaele?
2: Esatto. Quindi si parla di
6: su Wikipedia e ho visto che sono di Milano.
1: Ah, bravo. Sì, è andato a controllare, no? Non era scontato.
4: C'è la doppia data su Wikipedia.
2: Allora,
0: ancora no.
2: Cosa cioè, i sogni, c'è chi dice, qua emerge che se siamo in ansia facciamo sogni pessimisti.
6: Sì, è vero, è vero.
2: Altrimenti no.
6: Signor Dene, in molti mi scrivono questa cosa. In tanti mi scrivono. Ve ne vado a leggere alcuni. Professore.
2: Sì, professore.
6: Vengo umiliato anche nei sogni.
2: Ah dai.
1: Che brutto.
6: Sono talmente sfortunato che anche nei sogni ho il posto centrale in aereo.
0: Chi è? È uno di noi.
4: Marco P?
6: Professore.
2: Sì.
6: Ho sognato mio marito che mi stava salutando dicendomi: vado a prendere le sigarette. Poi l'incubo è tornato perché il tabacco era chiuso. Ho sognato che parlavo con una mucca che aveva la faccia di Paolo Deni.
2: Ma adesso tutti hanno la mia faccia. E prima era l'ippopotamo, ma la mucca.
1: Povera mucca.
6: Vedete, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Ma io ho mangiato solo due piatti di pasta, tre burritos, un kebab, due panini con la mortadella, una zuppa di verdure, una fettina di crostata.
0: E due bracciali messinesi, già che ci siamo.
1: È la zuppa di verdure che ha fatto male.
6: E anche la fettina di crostata. Qual è il segreto per stare bene? Qual è il segreto per stare bene? Lo vengo a dire a voi io.
0: Ora.
2: Cioè è lei che lo chiede a noi, è lei che
6: lo dico a voi.
0: Pensare gli solo alchimisti. Al momento.
2: Aspetta, parla degli alchimisti, la pietra.
6: C'è una cosa molto importante. C'è una pianta che cresce dentro di noi e va saputa coltivare.
1: È un'ortica però, perché mi prude tutto.
6: Parrollata.
0: No.
6: E poi mi ha fatta girare. Professore, con questo concludo.
1: Sì.
6: Mi piace quando vengo trattato male. Quando lo vengo considerato. Bene, allora mi lasci qui 300 euro, si tolga dalle palle.
1: Non si fa così.
6: Devo fare tale con la vecchia.
4: L'ho fatto per terapia.
6: No. Certo.
4: Chiaro.
6: Questo.
0: Grazie. Quindi, Raffaele, lei torna quando vuole. Lo psichiatra della banda di R101.
1: Di Milano.
6: Di Milano. Di

0: Io stappo le bottiglie quando sono a Castelleone. Io bevo tanta birra quando sono a Castelleone.
1: E la Proloco di Castelleone ringrazia.
2: È contenta.
3: Oh. Città di Paolo Dini.
1: Approfittiamo del fatto che questa canzone è al mio paese, perché è anche un po' di quello che stiamo parlando. Stiamo cercando di farvelo indovinare tramite qualche indizio. 331 80 90 101. La canzone Mi Taccio, diciamo così. Quella
3: ci
1: di
3: piace.
1: Serena Brancale, delle altre due compari, ma il video è molto, molto bello.
2: Ti piace?
1: Il video è molto bello, una fotografia eccezionale, un motivo in più per sintonizzarsi. Che può anche sul canale 67, dove si può non solo ascoltare, ma anche vedere la nostra
4: Bravo!
1: Mosca.
5: Quando un aziendalista è aziendalista,
1: studiato.
3: C'è la Puglia, c'è la Sicilia in questa città, Catania, Caltagirone e Bari con Serena Brancale.
1: Giusto.
3: Ma siamo partiti dalla Abruzzo, dove vicino all'Aquila è nato il paese, ed è stato ufficialmente denominato così, dei lupi, per lupi. Questa convivenza tra un grande branco di lupi e 180 cittadini
2: di questa frazione.
3: Esatto. Stiamo indovinando le vostre città, sentiamovi.
6: Ciao banda, buongiornissimo. Sono Carmen, vengo dalla Firenze del Sud.
1: Io la so, dai, ma non la dico.
2: Dai un indizio.
7: Cristiano, sulla Franca. Ciao, senti. Quanto vieni a prendere le lasagne? Sono qui da 3 settimane.
1: Porco cane, è andata male il ragù.
2: Questo era un indizio, questo, no?
3: Quindi è una città simile a Firenze architettonicamente, ci immaginiamo.
1: È detta così, no, architettonicamente direi di no, però c'è comunque un discreto patrimonio culturale, quindi insomma.
2: La Firenze
1: è una città
2: sud.
1: D'arte, insomma.
2: Ma sono tante le città d'arte al
3: In
2: sud.
3: In che regione siamo?
7: Lecce.
1: Puglia.
3: Avrei
6: Carmen
3: detto
6: da Lecce,
3: Bari.
6: Naturalmente.
7: Ciao.
5: Lecce. Grande Leo.
7: Sto vincendo, ragazzi, così per dirlo.
3: Sì. Tra l'altro, Lecce, città che sta piacendo molto anche a Mel Gibson, non giusto? È stato avvistato ieri.
1: Lui aveva flirtato con Matera ai tempi della Passione di Cristo, se non ricordo male. Tra l'altro, piccola nota di curiosità che so che vi svolterà la giornata.
5: Dai, sentiamo.
1: A Lecce, a Firenze del Sud, c'è un quartiere, un paesotto dell'Interland, si chiama Novoli, come un quartiere molto popolare a Firenze. Quindi c'è anche questo
3: gemellaggio effettivo, ufficiale.
2: Come Galata per Genova e Istanbul, insomma.
1: Ecco, più o
2: una
1: meno
2: cosa del genere.
1: Bravo, bravo. A proposito, ci scrive Samuele, dice: sono della città della focaccia alla genovese. Grazie.
5: Aspetta, fammi pensare.
3: Sentiamo Amedeo invece, da dove arriva.
1: Amedeo.
8: Sono Amedeo e vengo dalla città dei gladiatori.
3: Roma? Non è Roma, ce lo dice il romano Matteo Torre.
2: Innsbruck.
1: Vedo il ditino scosso, quindi non so come
3: la città d'origine dei gladiatori, forse, che poi si ritrovavano a Roma per sfidarsi.
1: Può darsi, era un paese pugnace che sfornava.
3: Noi siamo in Umbria, non so perché. Siamo in Umbria? Manco ci aiuta.
7: Vedete, potrebbe essere Santa Maria Capo Vetere.
2: Ma scusa.
8: Sono Amedeo e vengo da Santa Maria Capo Vetere.
5: Ma veramente?
1: Vedi.
5: Ma perché Leo sa tutto prima? Peppino, la smetti di dire le cose a Leo.
7: Eternit.
2: È insider trading.
3: Oggi
2: andiamo in borsa e compriamo quello che dice lei.
1: Allora, la risposta è giusta. Eternit. Io non ho ancora fatto la domanda.
5: Signora.
1: Lei come fa a sapere che è Eternit? Scusi.
5: Tutta vuota la casella.
7: Eternit.
1: Allora, notaio.
3: Ma perché Santa Maria Capo Vetere è la città dei gladiatori, Raffaele?
5: Beh, adesso non chiedere tutto, lui lo sa, appunto.
7: Sono cose che ho sognato, non è
3: Va bene, ne abbiamo imparata un'altra.
7: Passiamo
3: comunque
7: di là.
3: Sorrentina.
8: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del torrone.
1: Vabbè, addio.
3: Però aggiunge che non è quello che pensiamo noi.
1: Infatti prevedo diatribe.
3: Allora ci pensiamo.
2: Ha detto paese, non ha detto città.
5: Io dico Gallo d'Alba.
2: E torrone forse è una torre grande. Non è esattamente il torrone, il dolciume.
3: In quel senso. Ragioniamoci, così non ci sbilanciamo. 331 80 90 101. Aspettiamo le vostre voci.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20. Solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
8: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
10: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 € e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

0: ci sono confini, non ci sono regole per quanto riguarda la canzone che ti fa stare bene. Vi deve far star bene, ce la dovete proporre al 331 80 90 101.
1: Siete sempre tantissimi e cerchiamo di accontentare tutti quanti un po' alla volta. Per fortuna ci sono tante occasioni durante il giorno, almeno una all'ora.
0: A chi tocca?
2: Ciao. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Running Up That Hill di Kate Bush. Grazie, vi ascolto sempre. Ciao.
1: Giovane giovane, ma la conosce sta canzone? Bella sta cosa.
0: È tornata in auge Stranger grazie Things. A Stranger esatto. Things.
1: Anche questa Samorelli, guarda, tutte le
3: oh, ma quante cose.
0: Te la facciamo riascoltare volentieri, fa stare bene anche noi. La prossima canzone tra meno di un'ora al 331 80 90 101.

0: siamo nel cuore degli anni 80, nell'85, Kate Bush, Running Up That Hill, ritrovata nella mattina di R101, grazie a voi, alla canzone che ti fa stare bene. 331-80-90-101, ci avete lasciato in sospeso, anzi vi abbiamo anche noi lasciato in sospeso con questa definizione.
1: Ciao banda, sono Vincenzo e vengo dal paese del torrone.
0: Però non sarebbe stato così facile come pensavamo.
2: Non lo
0: che
2: so.
0: Non è quella. Non
3: si è scatenato un po' di putiferio.
2: Il paese, era la città forse. Ma il paese
4: del torrone dovrebbe essere Tentacane, provincia di Benevento.
0: Tentacane.
5: Del torrone è Cremona.
2: No.
0: Cremona è Benevento. Cioè, contende proprio a Cremona le origini del torrone.
1: Ah, non è Cremona. Benevento c'era arrivata 400 anni prima.
3: Ecco perché è qui. A Cremona è arrivato che era già duro, per quello.
6: Con questo tono notarile anche.
0: Poi c'è anche Dolo, a Venezia, dove
2: Dolo,
0: fanno
2: certo.
0: torroni.
2: Quando c'è Dolo bisogna sempre cercare.
6: È colpa loro.
2: Esatto.
6: Forza.
7: Ciao banda, sono Ileana e arrivo dalla città dei marroni.
8: Attenzione.
6: Non credo che qui ci siano grandissime rivendicazioni.
9: Vedete?
6: Sì. Professore.
9: Potrebbe essere Cuneo.
7: Arrivo da Cuneo.
8: Sì, lo sapevo io.
0: Ah, beh, per i marroni. Stavo tre palle.
6: No, quella è la città del
8: Chiara, ma come ti permetti? Che associazioni fa? Ma no, le castagne.
2: La solita esagerata.
0: Allora facciamo rispondere Raffaele Morelli, visto che le sa tutte. Provi questa.
10: Buongiorno teschine.
0: Ciao.
10: Sono Francesco e vengo dalla città del risotto alla milanese. Buona giornata.
0: Secondo me Testina
8: Verona.
9: Questa
6: no. Non è Verona.
8: Non la ci sta pensando veramente.
6: Non è Verona.
9: Tipo che vado su Wikipedia.
8: Ma non andare su Wikipedia.
2: Cioè, trova quelle che nessuno non trova quelle facili.
9: Questo è tipo che colore era il cavallo bianco di Napoleone.
6: Siamo a quel livello lì.
2: A proposito, è 5 maggio oggi.
8: È vero.
6: È davvero.
0: E andiamo a Berlino, signori.
6: A fa che?
0: Ah, così, con l'Ernia.
2: Ah, è la città dell'Ernia.
0: Fare un giro. E tra poco Tortorella Challenge.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Berlino, Ernie alle 7:58. Tranquilli, sta per arrivare il momento più bello della radiofonia mondiale.
1: Ah,
0: si chiama Tortorella Challenge.
1: Ah, ecco.
0: Ed è la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: Aiutate.
0: Ma in realtà siamo rimasti ancora qui con i vostri messaggi. Continuate a farci indovinare le vostre città. Raffaele, dica.
2: Montanellato, provincia di Parma.
3: Ah, Grecia. Adesso
0: c'è. Cosa? Dove?
4: Ciao banda, sono Marina e vengo da il paese dove c'è il labirinto più grande del mondo di sole piante di bambù.
5: L'ho fatto.
1: Lo sapevo, ci sono anche stato.
0: Ma l'ha detto prima di
4: ciao
0: definizione.
4: Banda, sono Marina e vengo da Fontanellato in provincia di Parma.
3: Ma non vale così.
1: Vabbè.
0: Bello però, cosa c'è, la foresta di bambù?
6: È un labirinto di bambù, sì, io sono entrato a gennaio, sono uscito ad agosto.
1: Bello, però bello, ti divertente. Cosa fai? La dieta del panda? Cosa hai mangiato nel frattempo? Va bene, va bene. Allora, amici.
6: No, c'era il nome del file, che ho detto Sabrina Bambi, invece Marina Bambù.
3: No,
6: avevo capito male io.
0: Ragazzi, qua non finiscono le imprese sportive degli italiani. Anche la nazionale italiana dei podologi ha giocato ieri sera.
3: Ma va?
0: Hanno fischiato un sacco di calli.
6: Podology è una setta tipo Scientology, quelle robe lì?
1: Tipo, sì.
0: Podology.
6: Ok. Calli. Me la vuoi ripetere?
0: Hanno fischiato i calli.
6: Hanno fischiato i calli.
3: Calli da ultimo uomo.
0: Lo dovrò ripetere.
2: Rido la battuta di Paolo adesso, ho capito.
6: Vabbè.
0: No, ma io non ride ciò che gli pare.
6: Appunto.
0: Qua.
6: Fermi tutti. Ripetila l'ultima volta. No, dai, che mi piace.
0: Tanto la ripeto dopo. Adesso dovranno arrivare i nostri amici al 331 80 90 101 provando a fare peggio di così. Ce la farete?
1: Io ho riso perché ho capito adesso quella tre palle è la città dei fenomeni.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Tregua in bilico in Medio Oriente dopo l'avvio del Project Freedom da parte degli Stati Uniti. Da Hormuz passano due navi americane. L'Iran lancia missili contro la US Navy e gli Emirati Arabi. In fiamme un cargo sudcoreano. Gli statunitensi affondano sei barchini dei Pasdaran. Trump: li spazzeremo via. La Russia annuncia una tregua in Ucraina per l'8 e il 9 maggio per la festa della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Intanto Putin teme un possibile golpe ai suoi danni, rafforzata la sicurezza. Secondo ricostruzioni di intelligence, il presidente quasi non esce più dai bunker del Cremlino. Giovedì e venerdì missione del segretario di Stato statunitense Rubio a Roma per tentare di ricucire con Vaticano e Italia. Il 7 vedrà Papa Leone XIV, l'8 l'incontro con Meloni. La Premier continua lo smarcamento da Trump e dice il disimpegno militare americano in Europa è una scelta che non condivido. Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nella Cina centrale. Ci sono almeno 21 morti e 61 feriti. È accaduto ieri a Luoyang, nella provincia dello Hunan. I soccorritori scavano tra le macerie degli edifici distrutti. La città produce il 60% dei giochi pirotecnici dell'intero paese. Oggi a Milano i PM di Pavia sentiranno le gemelle K, cugine di Chiara Poggi, come persone informate sui fatti. Per il delitto di Garlasco è ora indagato Andrea Sempio, che sarà interrogato domani per la prima volta. Sempre domani verrà sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sport calcio in Serie A. La Roma ne fa 4 alla Fiorentina e si porta meno 1 dalla zona Champions. Con Como e Juventus sarà lotta all'ultimo punto. La Lazio vince 2-1 sulla Cremonese, ora a meno 4 dalla salvezza. Oggi a Padova i funerali di Alex Zanardi alle 11 nella Basilica di Santa Giustina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Genova-Bolzaneto in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per incidente invece sulla A8 tra Legnano e Rainate, sempre verso Milano. Sulla A11 rallentamenti per traffico tra Pistoia e il bivio per la A1 in direzione Firenze. Code per traffico anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Capodimonte, procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 643 di Polizzi si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Polizzi Generosa e Scillato Centro. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: per sfidarci alla battuta più brutta del giorno.
1: Esatto, ecco. Questa cosa si rinnova ogni giorno dal lunedì al venerdì alla stessa ora qui su R101 ed è un momento da voi definito simpatico.
0: Oh, vedi che qualcuno lo pensa veramente.
1: Sì, sì, lo pensano e lo dicono, fanno anche delle analogie, sentiamo.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando nella casella della posta vedi una busta e speri con tutto il cuore che sia la pubblicità della banca, ma in realtà a malincuore scopri che è la bolletta da pagare.
3: Ecco, sì. O la, tutta la simpatia lì della busta verdolina, chiara,
1: no? Quella ancora peggio.
3: Appunto.
1: Poi
3: va bene.
1: C'è anche chi costruisce sigle, nel senso vuole
3: i siglaioli.
1: I siglaioli. No. Vuole provare a sostituire quella nostra ufficiale con una loro idea creativa.
0: Il padre di Enrique, Julio, è passato da queste parti. Julio Iglesias alla banda di R101.
3: E in che mese è passato?
0: Julio.
3: Esatto.
0: No, ma la sentiamo oggi la nuova sigla alternativa.
1: Non mi fa niente se rido dopo con Proce.
3: Sì, ridi con calma.
1: Ok.
4: Pesta lì tanto pesta, tanto intensamente mentre fanno impunemente il challenge qui.
3: Camoce languida. Va bene, va
1: bene.
3: Ok,
1: prendiamone atto. Metti a verbale anche sta cosa.
3: Segna Matteo. Segna.
0: E invece sta salendo la classifica, la nazionale italiana Podology. Il problema è che hanno fischiato un sacco di calli alla partita di ieri e è andata così. No.
1: Allora, se avete capito qual è il livello, troverete il gioco facile anche nel dire la vostra al 331 80 90 101. Perché è questo che vi chiediamo. Prima però dobbiamo scoprire i due giudici.
0: Giudici di gara oggi con noi Roberto Callos.
5: Roberto Callos.
0: E te seri?
5: Sì, Carlo
0: Verdone.
6: Dio che ce la vede la pomata per piedi. La pomata.
0: Dovrete stare lì ad ascoltare gli sfidanti che tra poco si esibiranno qui attraverso il 331 80 90 101 per eleggere il vincitore della battuta più brutta del giorno.
1: Giudici, vi auguro di trovare un tavolino al buio.
5: Bueno.
1: Col mignolo però.
5: Ayos.
0: Ecco. Prima di tutto c'è Bruno Mars.

0: Just the way you are, Bruno Mars su R101 alle 8:11. Tocca a noi, ragazzi. C'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il livello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ma può succedere, può scappare.
2: Lei dice tocca a noi come se non vedessimo l'ora, hai capito?
3: Ma infatti, amici, mentre nello stretto di Hormuz parte il torneo di 1-2-3 stella, sì, fermi da 66 giorni, guai a chi si muove con la gente imbarcata lì, noi invece non conosciamo soste, tutte le mattine a quest'ora produciamo, secerniamo letame sotto forma di battutacce.
0: Siamo agli sgoccioli anche per quanto riguarda il campionato delle squadre, la nazionale di dei podologi, sì, per esempio, sì, ha giocato ieri sera, hanno fischiato un sacco di calli.
3: Vogliamo dire che abbiamo la nostra ex speaker Lucilla Agosti che faceva parte
2: della setta di podologi, Lucilla Agosti. Sì.
3: Era una setta, sì, setta, sì, di felicisti.
2: Sì, tutti coi piedi.
3: Tutti coi piedi.
0: La salutiamo piedi adesso, salutiamo insieme a Alessandro Sansone su un'altra radio. Quindi
4: cosa sono ste robe? Sto palesando.
2: Stai palesando.
4: Io sono Roberto Callos.
0: Roberto Callos e Callo Verdone saranno i giudici di gara di questo challenge.
4: Palesando. Io sono Roberto Callos.
0: Saranno i giudici di gara di questo challenge.
5: Mazza che porpacci che c'è qui.
0: Mi sembra tutto pronto, tutto in ordine, tutto apparecchiato. E allora cominciamo.

0: Taranto, poverino, era proprio lì sopra.
1: Sì, sì, l'abbiamo fatta al momento.
2: Volevo anticipare al nostro amico che il 24 maggio sarò a Massafra, provincia di Taranto.
3: Ma scusa, devi essere sul Piave che mormora. Sei a Massafra, il 24 maggio.
2: Sarò a Massafra, ma ve lo dirò poi a tempo debito. Bene, bene, andiamo avanti perché l'inizio mi è sembrato scoppiettante.
0: Mm. Allora ci rifacciamo subito con la seconda sfidante.
4: Ciao, sono Marco da Caserta. E cosa dice una moglie funga al marito fungo quando viene tradita?
3: Defungi.
4: Sei un porcino.
2: Ah, no. Ecco, va bene. Era una solo un'illusione.
0: Sì. Ah, detto, la più brutta che avete mai sentito in vita vostra. Certo, vale certo. Tutto.
2: No, appunto, no, Marco da Taranto mi aveva illuso.
0: Andiamo dove?
5: Domanda per Tortorella. Ciao. Ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio. Sì, sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Capite dove arrivano? Bello, come fate?
1: E beh, sei te che gli dai il via e loro ti seguono, hai capito?
0: Roberto e Callo Verdone?
6: Ma è più bueno, no, Callo?
0: È giusto capire come sta andando, qual è il sentiment dalle vostre parti?
7: L'infiammazione al polpaccio di Plissinza 604, uno prima di mangiare.
6: Grazie.
0: E allora sentiamo anche il quarto sfidante.
2: Roberto Carlos. È brasiliano, ma sì. Perché Riccardo Russo parla spagnolo?
6: Ma è portoghese, il brasiliano è tutta la stessa lingua, stessa faccia.
1: Sì, una faccia, una faccia.
0: Uguale.
8: Sì. Buongiorno banda, Andrea. Ciao. Da Milano per il Tortorella Challenge. Lo sapete cosa hanno detto alla fine della partita?
0: Cosa hanno detto?
8: I podologi. Hanno detto che è stato Durone. E Wiwa!
2: Scusa, il famoso gol di Durone. era nel Milan-Roma.
1: Era nel Milan?
2: No, beh, in un famoso Juve-Roma si è parlato. Okay. 100 anni di questo
6: Durone.
2: Gol, il famoso gol de Durone.
6: Sì.
0: E adesso abbiamo l'ultimissimo sfidante, è arrivato anche lui stamattina qui al 331 80 90 101.
9: Sentiamo. Ciao, ora 101, sono Daniele da Villanterio. Due tifosi del Milan e dell'Inter camminano per strada. Quello del Milan fa: ah, che male! E quello dell'Inter: saranno stati due sassolini dell'altra sera. Ciao e Uiva.
6: Bella.
1: Aspetta che non sei
6: lo so.
9: Siamo noi! I campioni dell'Italia, siamo noi!
0: Sì, sì!
9: Siamo noi! Siamo noi!
1: È bellissimo.
9: I campioni dell'Italia, siamo noi!
2: Scusa.
1: Ma senti, scusa, ma a scuola c'ha l'esorcista di sostegno.
2: Cosa c'è? Avrei una domanda di ordine pediatrico.
1: Io vorrei conoscere i genitori.
2: No, a parte quello, insomma, anche
0: grande Daniele, non ascoltarli, sì, problemi qualunque cosa dicano
2: di carattere legale. Di, no, è una domanda pediatrica, sì. Ma l'età dello sviluppo il nostro amico non la raggiunge mai.
6: Mai, è perché si continua così
2: da 20 anni praticamente. Sì.
6: Ecco. Io volevo ricordare in quanto sì. Roberto Carlos, ex interista, no?
0: Sì.
6: All'amico Danielito.
0: Danielito.
6: E a Tortoriella.
2: Sì.
6: Che oggi è il 5 de maio. Il 5
0: per
6: maggio.
0: Quello festeggiamo.
6: 5 maggio, famoso.
1: Che magra consolazione.
6: Magra, ma mica tanto.
0: Che roba, ragazzi.
7: Vabbè. And the winner is.
6: Bravo, Carlo.
5: Ciao banda per Tortorella, ma anche l'associazione nazionale geometri ha giocato una partita di calcio, sì sì. Una era una bella squadra, l'altra un bel righello. E Wiwa, Luca Piacenza.
0: Grande Luca Piacenza.
6: Basta.
9: Maledetto.
6: Tua sorella.
9: Siamo noi. Siamo noi. I campioni dell'Italia.
0: Ma io ti adoro, ma io ti voglio. La sera uscire con me.
2: Ma fatti portare.
1: Ma scusate,
2: fatti portare.
1: Adottiamolo Daniele.
0: Sì, no, sai che bello tenerlo qui.
2: Ho già adottato Simone da Procida, detto Aristide. Non posso adottarli tutti io.
7: Ma che ci avete l'amico Torino la ringoiatra?
2: Perché?
0: Perché? È il nostro piccolo hooligan interista.
2: Ecco.
0: Va bene, lui può. Noi ci fermiamo qua con i festeggiamenti e il Tortorella Challenge torna domani intorno alle 8 su R101.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ah, ma allora facciamo, facciamo i brillanti.
2: Manica
1: facciamo
2: larga oggi alla banda di R101.
3: No, no, no. Non guardate me.
2: Sì, anche a tuo nome regaliamo due biglietti per il concerto dei Maroon 5. Attenzione a data e location.
3: Ah, Cuneo. Perché...
1: Allora. No, ho detto prima.
4: Maroon, ha ragione.
3: No, dei Maroni.
1: Allora, due biglietti per il concerto dei Maroon 5 giovedì 25 giugno, ok, agli High Days Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
2: E allora, se potete essere da queste parti il 25 giugno, potete provare a giocare con noi. 331 80 90 101, al primo che scriverà R101 Maroon 5 arriveranno i nostri due biglietti.
1: Spettacolo.
2: E allora, se siete pronti, diamo il via con Callo Verdone e Roberto Callos.
5: Pronti?
6: Allora, namo.
5: Uno, dos, tres.
2: Namo.
5: Vai. Vai. Via.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
7: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore! Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
16: Ultima chiamata per il parco all'estero.
15: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
17: Uno è poco. Due non bastano. Tre, sì, tre è perfetto.
18: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
19: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
19: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
19: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
15: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect.
3: Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
20: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: She Will Be Loved, Maroon 5 su R101. E stiamo per scoprire chi andrà a vederli all'ippodromo di San Siro il 25 giugno.
1: Golden. R101 Golden
0: Ticket. The winner is the winner, ovvero la più veloce a mandarci con scritto R101 Maroon 5 al 331 80 90 101 un bel messaggio, è quello di Elisa. Elisa,
2: ciao,
0: sei
2: ciao
0: tu.
3: Ciao. Allora Elisa, qua, visto che stamane siamo così buttati ad indovinare da dove partecipano i nostri amici, vuoi dirci da dove oppure vuoi farci un indovinello?
2: Allora, il mio paese è famoso per il suo ponte romano.
3: E il ponte romano?
4: Ah, beh, ce n'è uno in Italia.
3: Cioè, esatto.
2: Sarà Roma. In Val d'Aosta, diciamo, dagli aiuti.
4: Val d'Aosta!
0: Detto in Liguria.
2: No.
5: Io avrei detto Roma, ci sarà un ponte romano a Roma.
2: È un paesello, eh.
5: Ah, paesello allora San Vincent.
3: Oh. No, poi viene Pont Saint Martin.
5: Avrebbe detto Pont Saint Martin.
3: E ponte,
0: ponte.
3: Ponte. C'era il nome.
5: Di solito l'esperta dei ponti è Chiara, ma insomma va bene.
3: Senti, però Elisa, qua c'è un errore. Invece di 2 biglietti per i Maroon 5 hai vinto 5 biglietti per i Maroon 2.
5: Sono i famosi due maroni, diciamo.
3: Sì, sono Riccardo e Leonardo.
4: Grazie. Grazie.
0: E invece no, 2 biglietti per vederli a San Siro, i Maroon 5. Visto che nei due, chi ci porterai?
2: Adesso vediamo, magari penso di andare con mio marito. Vediamo se è con lui, con un'amica. Adesso devo ancora decidere, non me lo aspettavo.
0: Se si comporta bene,
3: sì,
0: ecco,
3: se no, va lui con un'amica, la sua.
2: Vero?
0: Puoi fare una lista delle cose che deve fare da qui al 25 giugno per potersi guadagnare.
2: Okay.
3: Elisa, è giusto fargliela sudare sta cosa, brava.
2: Giusto.
5: Come tutto il resto.
0: Non devi più lavare i piatti, non devi più fare lavatrici fino al 25 giugno.
5: Pensa che regalone che ti abbiamo fatto. Allora, sai che poi questo piccolo pegno, il giorno dopo, per farci venire di rosicare, abbiamo bisogno di un tuo messaggio dove ci parli di com'è andata la serata.
2: Va
5: eccetera,
2: bene.
5: Eccetera. Va bene?
2: Sarà fatto.
5: Aggiudicato.
0: Grande Elisa, complimenti. Li riceverai ben presto dalla banda di R101 i biglietti per il Maroon 5.
2: Grazie mille.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
1: R101.

0: Carpenters, il cast in questa Golden, ritrovata alle 8.36 qui su R101.
1: Mi piace sta cosa degli indovinelli, dove voi mettete lì degli indizi e noi si deve risalire all'origine del posto dal quale chiamate. E allora c'è anche questo interessante. Beh, lui dice: vengo dalla città dove modifichi una Toyota per venderla come una Ferrari.
2: Allora, qui bisogna aver seguito la strettissima attualità di ieri.
1: Esatto,
2: la notizia circolata,
1: esatto,
2: ieri.
1: Siamo a Catanzaro, un'auto messa in vendita come una Ferrari F355 GTS in un autosalone addirittura, non era altro che una Toyota contraffatta.
0: Assurdo, sì, okay? Tutto
2: qui... vabbè, ma qui siamo a livello di se la mia nonna aveva le ruote, era
1: sì,
2: un carretto.
1: Ma qui...
0: oh, ma se la vai a vedere sembra una Ferrari,
1: ma
0: è stato cambiato tutto.
1: È roba da artisti proprio, spettacolare. Eppure sono riusciti e pretendevano di venderla.
2: È chiaro.
1: Per fortuna.
0: Il motore, mi chiedo uno, apre, guarda il motore, legge scritto Toyota, si rende conto.
1: Ma
0: no,
1: magari
0: con avevano cancellato.
1: Ci ha messo un cavallino con sei zampe, che era quello che ti dava. Boh, ce ne sono accorti per
2: serbatoio.
1: Esatto.
3: Ma Leo non l'ha acquistata al posto dell'auto rubata? Infatti.
2: Ma come sei messo?
3: Potevi
2: poi
3: prendere quella.
2: Tu Leo come vai adesso?
3: A piedi? Ancora?
4: Sto mettendo dei soldi da parte per comprare.
3: Sono sei anni che non la ruba.
2: Accidenti.
0: Sentiamo anche le vostre voci. Andiamo in giro per l'Italia con i vostri indovinelli.
5: Ciao, sono Arianna e vengo dalla città delle buche, soprattutto quando piove, come oggi.
1: Arianna.
0: Penso la che... città delle buche.
1: Dai, Roma, sì, Roma.
2: Ha dato i natali a tanti, in tanti posti d'Italia.
1: Esatto,
2: secondo me.
1: Esatto.
0: No? Sei di Roma, Arianna?
5: Ciao, sono Arianna da Roma.
2: Vabbè, che è un po' per antonomasia, ma ecco, garantiamo che anche altrove.
1: Sì, non è un problema. Non è un problema solo vostro.
2: Geologicamente siamo un po' così.
1: Dai.
6: Ciao, sono Chiara e abito nella valle che ha ricevuto il primo riconoscimento italiano come patrimonio dell'UNESCO.
1: Una valle intera patrimonio dell'UNESCO.
0: La Valtellina.
1: No,
2: non
1: credo.
2: Noi siamo in Trentino.
0: Beh, le terrazze della Valtellina, i campi terrazzati sono patrimonio dell'UNESCO. Però no, non è questo.
3: Anna Valle?
2: Gardena?
7: Valca Monica forse.
2: Fassa?
3: Abbiamo tutte l'abbiamo detto.
7: Forse Valca Monica.
1: Boh,
0: da poco
3: se lo dice lui io mi fiderei sulla Valcamonica.
0: Sentiamo.
1: Beh, no, era una proposta sulla Valcamonica, è una proposta recente.
3: Ma l'ha detto Morelli.
1: C'è stato il ministro, il recente ministro del turismo nei giorni scorsi.
3: Sentiamo.
1: Ha fatto sta promessa.
2: Tutta la simpatia.
0: Morelli ne sa.
6: Sono Chiara e abito in Valle Camonica.
3: Me lo sapevo.
1: No, è una proposta, tesoro mio.
0: Mi sa che ne sa più lei, ci abita.
2: Faccio una bella multina.
1: È arrivato il ministro e ha accolto l'istanza, ha detto ci penso io, però e si è fermata lì la cosa, a quanto mi risulta. Poi?
8: Ciao banda, io vengo dalla città dove c'avemo i moscioli, c'avemo i moscioli, c'avemo i moscioli.
3: Bene.
8: E ci piace.
3: Dall'accento
2: Umbria,
3: Verona,
2: Umbria.
3: Verona.
2: Umbria.
7: No,
2: io dico Umbria.
7: Sbagliato, Marche.
2: Marche? Ah, Marche, forse Marche, ragione.
0: Marche dove?
2: Vediamo.
7: Dove?
8: Ciao a tutti, Nicola d'Ancona.
0: Ancona!
1: Ancona!
0: Comunque, la Val Camonica è patrimonio dell'UNESCO solo dal 1979.
1: Ah, sì? Ma allora cosa ho letto? Ah, allora il mio quotidiano che ho letto era del 66.
3: Aggiornati.
0: Il Corriere di 150 anni fa.
1: Ma che... allora il lago di Seo Montisola, qualcosa del genere, ho letto nei giorni scorsi.
2: A proposito di Ancona, vi ho detto che il 30 maggio sarò a Iesi al Teatro Percolesi.
1: Sì, dove, ma non eri, facevi un gioco al Massafra qualche giorno
2: 24
1: prima.
2: Maggio.
7: A Iesi dove è nato chi?
2: A Iesi. Roberto, Roberto Mancini.
7: Roberto Mancini.
2: Sì. Vabbè, insomma, no, non solo. Va bene, ma anche questo poi ve lo dirò per tempo. Era così che mi scatta un po'.
3: Grazie, hai fatto bene.
2: In automatico.
1: Dai,
0: un altro che magari ci porta a promuovere un'altra serata di Cristiano.
9: Sono Rosa e vengo dalla città delle Tigghiole.
0: Oh, non vai a presentare la sagra delle Tigghiole?
2: Prima devo capire dov'è.
0: Dove
2: poi
0: può
2: mi
0: essere?
2: Propongo.
0: Tigghiole.
2: I Tigghiole.
0: Siamo in Sicilia.
7: E dico una cosa, il problema qua è il traffico.
3: È Palermo?
9: Rosa da Palermo.
3: Palermo!
0: E cosa, le tigghiole si mangiano sicuro?
2: Sì, beh, direi che si
1: sono
2: stira.
1: Delle scarpe.
2: Si stira. Non hai detto nulla? Sì, perché Fiaschi fa tante serate in Sicilia, quindi le sa tutte.
7: Io ormai conosco tutta.
0: Sì. La stigliola palermitana, piatto tipico. Base budella.
3: Bene. No, dai, veramente.
2: Certo, per quello la conosco.
0: E il budel dell'agnello.
2: Gli stigliola.
7: Stigliola.
2: Meuzza.
0: Un ultimo da lasciare in sospeso. Ce l'abbiamo, dai.
10: Ciao, sono Gabriele, vengo dal paese dove c'è un coccodrillo in chiesa.
0: Attenzione.
1: Oh, mamma mia.
0: Messaggio sospeso, lo risolviamo tra poco qui su R101.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
3: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
2: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere.
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea Corpo Lavanda e Melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
7: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.

0: tocca a voi. Avete un compito, quello di scegliere la musica di R101, uno spazio per voi una volta ogni 60 minuti.
1: Ma che bello! E allora sentiamo cosa hanno chiesto e chi ha chiesto cosa.
2: E tu dove vai a ballare?
0: Ah.
3: Vieni a ballare!
1: Piacenza, Piacenza, Piacenza! E oggi si balla e ci si diverte.
0: Che
1: c'è un pezzo a bomba, bello, bello! Siete pronti a scatenarvi tutti insieme?
4: Bravo! Non ha preso una rima, però bravo.
5: Ciao
4: bravo
5: a tutti, sono Elena de Piacenza. E oggi vorrei ascoltare Fiore di Maggio di Concato. Grazie.
6: Vabbè,
0: Albano,
6: e improvvisamente la prognosi riservata.
7: Io,
0: che t'aveva preso? Se n'è andato anche Albano.
1: Ma Leo, come fai a ballare sta cosa?
4: Non gli piace Concato.
0: Chic to chic.

0: Fabio Concato su R101, grazie a voi e alla vostra richiesta. Fatene anche delle altre al 331 80 90 101, prima o poi metteremo la vostra canzone.
1: Ciao, sono Gabriele, vengo dal paese dove c'è un coccodrillo in chiesa.
0: Eravamo rimasti appesi come il coccodrillo in questa chiesa. Siamo andati a vedere a Mantova, c'è una chiesa dove da secoli c'è un coccodrillo imbalsamato.
2: Ah, pensavo che potevi entrare con i coccodrilli, cioè del solito.
3: E tutti si chiedono come fa.
0: Il coccodrillo?
3: Esatto.
0: Non c'è nessuno che lo sa.
4: Mantova, dove c'è il coccodrillo in chiesa appeso sotto il soffitto?
2: Beh, sarebbe interessante anche capire il perché. Cioè, sì, esatto.
0: Ci sono varie teorie, sono andata a leggere, leggenda narra che c'era questo coccodrillo che impaurisse tutta la città. Nel momento in cui sono riusciti a farlo fuori, catturarlo, l'hanno appeso lì proprio a imperituro ricordo di
3: questo. Bella idea.
0: E invece oggi nella Basilica di Santa Giustina a Padova ci saranno i funerali di un grande italiano.
5: Grandissimo, grandissimo Alex Zanardi, non ne abbiamo ancora parlato, un po' colpevolmente, ma lo rimediamo subito. Del resto si è letto tantissimo, consiglio i libri di Alex Zanardi, questo scovatore di bene, questo atleta che ha alzato l'asticella sfidando il destino, mantenendo nonostante così tutte le gli inghippi che ha avuto, questa visione positiva sempre. Sì. Vorrei però ricordare un aneddoto. Ho un conoscente, Giorgio Cappozzo, che è un autore televisivo, si occupava di trovare gli ospiti, di parlare con gli ospiti e di proporre loro delle gag, degli sketch un po' border. Sì. Per il programma di Fabio Volo. Ad esempio andò da Bocelli a proporgli, dice: senta, perché lei non arriva in trasmissione, facciamo subito una gag che lei arriva però sbaglia studio. Ecco, quindi
0: Bocelli politicamente scorretto, sì, però alla fine vale un po' tutto nella comicità.
2: Lui diceva, prevedeva la complicità del soggetto vittima.
5: Ecco, infatti lui diceva: ma perché devo andare io a parlare? No, perché vai tu a parlare, che ci sai fare così. Bocelli non andò ospite da Fabio Volo. Dopodiché andarono a parlare con la moglie di la signora Daniela Zanardi.
2: Sì.
5: Dice: senta, vorremmo ospite. Dice: bene, vorremmo fare come primo sketch Fabio Volo che fa un prestigiatore imbranato e facciamo il numero dell'uomo segato. Ci fu un momento di silenzio.
2: Ovvio.
5: Però Daniela disse: ne parlo con Alex.
2: Okay.
5: Alex Zanardi andò. Ed esiste un video
3: entusiasta,
5: dove
3: credo,
5: ci sono Fabio Volo e Alex Zanardi che fanno questo numero. Quindi
0: è bello ricordarlo anche con un sorriso.
5: Una grande autoironia, medaglia d'oro anche in quello.
2: Sì.
0: Nostro modo, con un sorriso, di augurare buon viaggio a Alex Zanardi.
5: E che si riposi, se ci riesce adesso, insomma, almeno adesso direi.
0: La dedica dalla banda di R101.

0: Power su R101. Oggi, oltre aver scoperto che è nata la città dei lupi in provincia dell'Aquila, nuova denominazione per questo paese italiano, siamo anche il paese dei coccodrilli in chiesa, perché non ce n'è solo uno a Mantova, lì da secoli. Anche a Ponte Nossa, provincia di Bergamo, c'è un coccodrillo appeso in chiesa.
1: E anche a San Michele.
2: San Michele extra, provincia di Verona.
1: Di Verona, ecco.
0: Allora, dopo tutte queste informazioni, possiamo andare con la sigla?
1: Sì!
0: Vamos! Mara, so che hai un sacco di anticipazioni per
3: allora,
0: la puntata di Domenica In.
3: Domani ci sarà la puntata di Domenica In, non vi svegliamo niente. Però ci saremo noi e ci sono tantissimi ospiti. Raddoppiamo domani.
1: Bravo,
3: certo.
1: Abbiamo l'ora.
0: Ci sarà
3: sicuramente Paola Pere con noi e altri. Quindi mi raccomando, a domani,
0: A domani qui alla banda dalle 7, Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Leonardo Fiaschi e Ricky Russo, che invece già dalle 5 sarà con i più svegli d'Italia. Grazie Giuseppe Milano, Edu Mondino, Matteo Torre.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Una nave della Maersk attraversa Hormuz sotto scorta americana. Sarebbe il terzo battello dall'avvio del Project Freedom. Dall'Iran il ministro Araghchi avverte no a una soluzione militare. I colloqui continuano, ma Trump ai giornalisti dice: non posso dirvi se la tregua è ancora in corso. Il Secret Service indaga sulla sparatoria avvenuta nella serata italiana nei pressi della Casa Bianca. Il sospettato, colpito dagli agenti, è in ospedale in condizioni non gravi. Si ipotizza un tentativo di colpire il vicepresidente J.D. Vance. Il suo convoglio di auto era transitato da lì poco prima. Giovedì e venerdì il segretario di Stato americano Rubio sarà in visita a Roma per tentare di ricucire dopo gli strappi di Trump con Vaticano e Italia. Il 7 l'incontro con Papa Leone XIV, il giorno dopo sarà ricevuto da Meloni a Palazzo Chigi. Colloqui previsti anche con Tajani e Crosetto. A Bari 11 arresti e 3 fermi nell'ambito delle indagini sugli omicidi di Lello Capriati nel 2022 e di Filippo Scavo, assassinato in una discoteca di Bisceglie lo scorso 19 aprile. Le persone coinvolte sono ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati, eseguite anche diverse perquisizioni. Nel 2025 oltre 2600 investigazioni per pedopornografia in Italia, con più di 1000 perquisizioni e 224 arresti, lo conferma la Polizia di Stato. Il fenomeno più insidioso resta l'adescamento online, seguito da cyberbullismo e estorsione sessuale. Calcio: in Serie A la Cremonese perde per 1-2 con la Lazio ed è a meno 4 dalla salvezza. La Roma invece ne fa 4 alla Fiorentina, è a meno 1 dalla zona Champions. Con Juventus e Como sarà lotta all'ultimo punto. Stasera alle 21 Arsenal Atletico Madrid, prima semifinale di ritorno del massimo trofeo continentale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 si resta in coda a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per l'A58 e Sesto San Giovanni in direzione Torino; sulla A9 incolonnamenti per operazioni doganali tra Como Grandate e Chiasso uscita merci viaggiando verso la Svizzera; lavori creano 2 km di coda sull'A14 tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona; 4 km di incolonnamenti per incidente invece sull'A56 tangenziale di Napoli tra Agnano e Camaldoli procedendo verso l'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 120 dell'Etna e delle Madonie si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione tra gli incroci Randazzo e Cesaro procedendo verso l'incrocio stazione di Cerda. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Adesso Randazzo in stazione di Cerda, hai sentito?
1: Cerda,
0: stazione di Cerda. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparabonabili.
0: E quell'altra?
1: Arriva sul tram.
0: Sì, arriva sul tram, sotto probabilmente. No. Bastano due gocce di pioggia e tutti vanno in tilt qua. Buongiorno caporedattore.
3: Buongiorno Fernando. 5 maggio
0: per noi, insomma, ormai di una certa memoria storica, il 5, adesso il 5 maggio è legato alla sconfitta dell'Inter.
3: No,
0: cambiano le ricorrenze. Una volta era di manzoniana memoria. Mi segui?
1: Sì, certo, Manzoni.
0: Come mi segui? Manzoni? Perché? Perché sì. Il 5 maggio, originale. Voi extracomunitari che vivete in un altro posto, il 5 maggio per gli italiani è una roba importante.
1: Per l'Inter, la sconfitta dell'Inter, no,
0: detto,
1: mi ricordo anche
0: hai
1: me io.
0: Hai detto appena di Manzoni, adesso stiamo su Manzoni, di nome?
1: Di fatto.
0: No,
1: di
0: dico,
1: nome di
0: Manzoni
1: fatto.
0: Di nome?
1: E di cognomi.
0: Come fa Manzoni di nome?
1: Alberto Manzoni.
0: Alberto.
1: Felisberto Manzoni.
0: Poi dice rinnovate i permessi di soggiorno.
1: Sì!
0: Gli fai minimo un test. No, andrebbe fatto.
3: Queste sono le basi, il nome di Manzoni.
0: Su Manzoni, dai.
1: Ma mi ricordavo, adesso mi è sfuggito.
0: Adesso ti è sfuggito, è arrivata quell'altra. Com'è la situazione? Con calma, stai con calma.
4: Devo muovere.
0: Tanto
4: poi
0: noi andiamo ad aprire la borsa, va?
3: La borsa è positiva, questa mattina più 0,50%.
0: Bene, ieri una piccola batostina, si chiamano correzioni, in questo caso sia in America, l'Asia, un po' tutti stamattina si tenta di ripartire, tutto gira attorno al petrolio, o gran parte insomma attorno al petrolio. Com'è la situazione? Pare che qualche petroliera sia sfuggita.
3: Ieri è stata una giornata di battaglia navale. Di
0: lo stavo per dire, e quindi qualcosa si è passato, no?
3: Qualche nave è riuscita a passare sotto scorta degli Stati Uniti. Gli iraniani sostengono che è ancora bloccato, che hanno colpito alcune navi americane. Su questo non c'è conferma, c'è questo giallo. Però gli americani sostengono che lo stretto di Hormuz è sotto il loro controllo, anche se stentiamo
0: a
3: crederlo.
0: Poi staremo a vedere quello che accade. Ti sento carico, hai fatto tai chi sulla sedia?
3: No.
0: C'è quello per le macchine ogni giorno. Secondo me, ieri ho provato a farlo, ho messo una roba, un tutor, perché figurarsi, gli vado a comprare l'applicazione di sti tempi, poi bisogna stringere la cinghia.
1: Lo so, mio caro.
0: Beh, insomma, ho messo sto tutor. Secondo me il trucco è nella lentezza, perché noi siamo abituati a fare queste robe, grandi sforzi, perché come dire, associamo lo sforzo al risultato. Parrebbe esattamente il contrario secondo queste discipline. Il punto sono sti 7 minuti. Ma 7 minuti che non passano mai. Mettimi una musichetta, vi faccio due. Per voi che state seguendo la televisione, la roba veloce, poi andiamo perché voglio sentire belle canzoni stamattina. E chi c'è in televisione?
4: Caneva!
0: Allora, musichetta, vi faccio vedere perché è fondamentale.
4: Ma tu ci fai 20 secondi dei 7 minuti?
0: No, ho fatti 7 ieri, a modo mio, perché io personalizzo, improvviso. Non mi piace seguire le regole, mai. Cioè, le vedo un attimo e poi le faccio mie. Beh, insomma, tu pigli. Qua sto prendendo, lo mando giù sotto il bacino, mi faccio una ravanata.
3: Ma così sei troppo veloce.
0: Esatto, bravo. Perché lì la difficoltà, cioè a farlo più lento, concentrato possibile. Tu potresti essere lenta proprio di natura.
1: Poi che provo a fare?
0: No, lascia
5: ciao,
0: stare.
5: Ciao Fernando, ho tantissimo. Sì, ma roba da stirare, quindi vi guardo bella.
0: Perfetto.
5: Bella davanti al canale 67 mentre stiro tutta la mia bella pigna.
0: Allora, abbiamo indicazioni per la canzone di Ti va stare bene? No! Per cui siete liberi di tirar fuori. Oggi avrei una canzone, un live per lei, però piove. È brutto,
4: hanno già portato
0: dentro gli strumenti, per cui non si può fare sto live. Ci faremo un'altra.
3: Lo facciamo indoor.
0: Indoor.
1: Indoor.
0: Vabbè, vediamo. Intanto il codice per entrare e si parte. Vergo, via.
6: 331 80 90 101.
7: Procediamo!
8: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: volevo comunicarti, bella, che quei 10 minuti di ritardo valgono come nulla giornata.
1: 10 minuti? Un minuto e mezzo di ritardo? 10,
0: bella, 10 minuti di ritardo. Quindi se vuoi resta, se no quella è la porta.
2: Ma scusami,
0: il regolamento cosa dice?
1: Era un minuto e mezzo, se ti aumenti le dimensioni pure così.
0: Non importa, noi abbiamo messo la sigla, dopo che scatta la sigla, pum, chi c'è c'è, c'è. E basta, il resto, il budget va spalmato in altro.
1: Vabbè, quello di oggi, va bene.
0: Quello di oggi, per cui sentiti libera, se vuoi resta per amicizia. Altrimenti segue la porta se hai altre cose
2: difenditi
0: da fare. Allora, vogliamo sentire un po' di imparagonabili? Dai.
3: Fernando,
0: dai.
3: Facciamolo lento.
1: Lento, giusto, come dice Samurai
0: Jay. Lentezza, che non è per uno che è abituato, per uno che è inquieto, che sempre, cioè fare degli esercizi, ripeto, fatti proprio in maniera lenta, con grande concentrazione, ha la sua difficoltà, ma anche il suo, come dire, il suo beneficio, perché ad un certo punto, se tu fai questi esercizi orientali, ripeto, sono soprattutto, secondo me, io non sono molto esperto, la meditazione.
4: Esatto, è quello il punto.
0: Capito?
4: Devi estraniarti dall'esterno, cioè non devi, non è che deve arrivarti la telefonata, la televisione.
0: Sì.
4: Devi chiuderti in te stesso.
0: Sì, ieri mi sono chiuso un attimo.
2: Come è andata?
0: Bene, devo dire, ma non sto scherzando. A un certo punto sentivo una rilassatezza, ma proprio bello, mi sono sentito slegato. Infatti poi ho portato il cane al parco, ho detto vai, dai.
5: Le patate come grande mantla di felicità.
0: Dai,
5: flega un cazzo. Flega tutti un cazzo.
0: Guarda che questo è un bel mantra, Di tutto quello che accade di negativo, flega un cazzo. Ripetete con me, flega un cazzo. Ti stanno tediando quotidianamente. Ogni giorno ricevi notizie e comunicazioni dell'agenzia delle entrate? Flega un cazzo! Hai preso dei titoli in borsa che rischiano il fallimento? Flega un cazzo! Ah, vabbè. Allora, stiamo sulle cose serie, va, cosa accade? Cosa accade, Aldo? Cosa c'è di importante stamattina? Di cosa chiacchierano gli italiani? Vabbè, di pallone basta, dai, ma poi ci sono quelli che fanno le battute su 5 di maggio, si scherza, va bene, forse.
6: Siete proprio degli infami, Fernando e compagni, perché ieri non avete quasi detto niente che ha vinto lo scudetto, ma oggi con gioia avete sottolineato il 5-5-2001.
0: No, questa roba
4: ieri
0: proprio
4: abbiamo fatto anche i complimenti.
0: Complimenti, ma stai scherzando? A me proprio non tange proprio sta roba, anzi sono contento. No, il 5 maggio, dicevo, per come cambia la società, no? Un tempo il 5 maggio si faceva il riferimento ad Alberto Manzoni, l'ha chiamato, che sapete, non si ricordano manco i nomi, adesso cambia le cose, il riferimento così, ma goliardico nei confronti della sconfitta con la Lazio fu, no?
4: Esatto.
0: Lazio che ha giocato ieri sera contro il Cremonese.
4: Lazio che ha vinto ieri a Cremona 2-1 inguaiando i Lombardi, che rimangono a 4 punti di distanza dal Lecce, se non erro. E importante vittoria anche della Roma, che ha travolto 4-0 la Fiorentina, avvicinando a un punto la zona Champions. Juventus e Milan ora tremano.
0: Dici bene, sono 4 i punti, 28 la Cremonese, 32 il Lecce. Noi ce ne andiamo, aspetta un attimo che faccia le cose con calma. Vuoi andartene subito? Vabbè, allora un attimo solo e sono subito da lei.
7: Ma Marcello, ripeto, ma che c'hai da fare che non c'è sta mai tempo? Sempre. Devi andare a mugne.
0: Io non lo so.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
7: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
8: E ora la sfida finale! Cocktail!
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione!
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate!
9: Crociera all'inclusive con Costa!
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
11: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla

0: Fino al 9 maggio, approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Solo da ogni euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Ogni euro.
2: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
8: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
7: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
9: Non sto nella pelle.
7: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Procediamo!
1: Insuperabile 8.
2: Che bella canzone, 8. Sono ritornata indietro negli anni.
3: Fernando, lo so, vi sembra impossibile, ma è così. È già arrivata la comunicazione ufficialissima. Che questa è già una puntata
4: da urlo!
5: Benvenuto martedì, canzoni, ventaglio di colori, R101, canale 67 TV.
6: Ha detto cazzoni, ventaglio di colori. Grazie Tangredi, grazie, che Dio ti benedica, figlio mio. Allora, è 9:30, questa è R101, è cominciato il Procediamo. C'è tanta roba, però io vi farei anche scegliere di cui chiacchierare.
4: Infatti,
6: se volete, che ne so.
4: Cosa proponi?
6: Di cosa possiamo parlare, cosa staranno chiacchierando? Spari alla Casa Bianca, ma quello ormai... Spari alla Casa Bianca. Allora, ti faccio proprio una proposta da menù. Spari alla Casa Bianca. Nuovi paletti per affitti, quelle robe lì.
4: Oh, bello.
6: Cos'altro gli possiamo proporre, ragazzi? Cos'altro? Non è Putin che è preoccupato. Ve lo vogliono far fuori, il ministro. Lì, adesso. Quella... Sinner che è arrivato a Roma, non si fa fotografare, vietato fotografare, si va a mangiare fuori nei locali. Poi tornata alla dolce vita. Vedi, beh, fate
7: Garlasco, Garlasco.
6: No, no. Garlasco, lasciamo
4: basta,
6: stare.
4: Basta, ne parlano troppo.
6: Mamma mia, oppure c'ho la busta 4 cazzate.
3: Cazzate.
7: E quella va sempre per la maggiore,
6: c'è
7: quella busta.
6: Un'altra curiosità di stamattina. Perché c'è un titolo in borsa quotato sul listino del Nasdaq che secondo me lo hanno acquistato per errore, perché gli acquisti arrivano soprattutto dall'Asia. Secondo me pensavano fosse l'Inter, però è Intel che ha fatto più 70%, 80%, una roba imbarazzante. Non è quadra no, di calcio.
7: Non è quella.
6: Flega un capo. E Intel microchips.
7: Microprocessori.
6: C'è un sacco di cinesi stamattina. L'abbiamo sollevato.
8: Dice il saggio Fernando. Se siete troppo veloce, moglie non contenta.
6: È la moglie.
4: Giusto.
6: Vabbè, oppure fermi. Ho due cos'è.
3: Vai.
6: Due test psicoattitudinali, uno con intelligenza artificiale e l'altro senza nessuna
7: intelligenza.
6: Quale vuoi avere?
4: Quello senza nessuna intelligenza.

0: Ci siamo fumati.
1: Vabbè, almeno di leggerlo.
2: No, no, no, perché va fatto con calma, cioè, capito? Ricordatevi,
1: cioè,
2: quello
1: detto,
2: che
1: vi posso far scegliere quello
2: che
1: tutto
2: abbiamo
1: un parterre
2: detto
1: di cose?
2: All'inizio, la lentezza. Cerchiamo di trovare la lentezza, così la gente capisce meglio quello che si dice e anche quello che si fa.
3: Potremmo fare un test Tai Chi sulla sedia.
2: Bravo, oppure quello da salotto, c'è un altro. C'è un altro da divano memory, c'è. Poi te lo dico. Andiamo!

0: Buongiorno Fernando.
1: Buongiorno,
0: sono
1: piccola.
0: Manu.
1: Buongiorno.
0: Ma la canzone che fa stare bene ha un tema stamattina?
1: Beh, ero indeciso, no, poi vi ho lasciato liberi.
2: Sì. Volevo
1: tipo il termine inguaiato. C'è qualche canzone col termine inguaiato? Inguaiato.
3: Beh, qualcuna sono napoletana inguaiato. Sicuramente sì.
1: Sono inguaiato. Chi era quella?
2: Ah, sono un inguaiato. Tiziano Ferro. Sono un inguaiato.
1: Oh ragazzi, abbiamo detto che non abbiamo tempo, poi ci perdiamo in queste inutilità, in questa aria fritta. Allora, perché io voglio dissentire questi due testi. Ma prima, la puntata prevede un disco nuovo ora di Saif. Intanto era, chi era prima?
2: Ed Sheeran.
1: Ora, disco nuovo di Saif. Apre la vetrina Rosy, la vetrina dell'auto. No, la fava elettrica. Dai, fatto bene. So,
3: buongiorno,
1: ti piace
3: a tutti.
1: Saif,
3: adesso amica. C'è Saif che mi piace moltissimo, che ha spopolato a Sanremo.
1: Com'è
3: con uno
1: cognome?
3: Splendido secondo
1: cognome,
3: posto.
1: Saif?
3: E Adam Saif Via Cava si chiama.
1: Via Cava.
3: Integralmente
1: bello,
3: il suo nome.
1: Adam Saif,
3: però gli artisti vanno chiamati col loro nome d'arte. Chiaro, quindi Saif col suo nuovo singolo Buona Domenica.
1: Anche a te, famiglia.
2: Procediamo.
0: Via

0: Ci sono pause qualsiasi e pause fatte bene. I mini fagolosi di Griffin Bon trasformano un momento veloce in un piccolo piacere. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro. Da oggi disponibili anche nei nuovi gusti spicy e pepe lime. Griffin Bon. Ogni momento è quello buono.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco a
1: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
0: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozi online. Sephora.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
15: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
16: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
17: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
19: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
20: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
21: Noi siamo giovani.
22: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
23: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
25: Aiuto, cadiamo!
24: O ti senti ACT?
26: Oh, che forza!
24: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie?
1: O ti senti così?
24: O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
25: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sbagliato numerazione, non è roba per voi donne fatturate.
1: Ma dai, siamo
0: non sono capaci, sbaglia la numerazione, in galera ti mandano, non fatele fatturare queste donne. Dai.
1: Infatti non ci fai fatturare, dai, che è meglio.
0: Come state, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Mi prenderesti gentilmente la ruota? Ormai è lì, cioè, capito? Ormai sono proprio,
2: ce la dimentichiamo, cioè,
3: Reggi, posa la ruota e fagli fattura.
0: Cioè, non avete questo questa dimestichezza, diciamo, con la fattura? Sì, io vorrei sentire qualche donna delle nostre, se bella scafata, diciamo.
3: Ma il problema non è essere donna o essere uomo, è capirne di contabilità spicciola.
0: Però questo, cioè, non manco la numerazione, una fattura al mese, fatevi, sbagliate sulla fatturazione, è veramente sono 12, non è che... Va bene, ruota della fortuna, cos'è? Dedicata, legata alla musica, sono 7 colori della ruota, 7 le canzoni selezionate tra centinaia, fammi vedere qua. Quella, senti un po'.
1: Canzone verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene, Shock the Monkey, Peter Gabriel.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno, meravigliosamente incomparabili. Allora, per la canzone che mi farebbe stare bene, visto che il tema è libero, mi piacerebbe ascoltare Mama dei Genesis.
0: Tutto Genesis.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno, procediamo. La canzone che oggi mi fa stare bene è Black to Black di Amy Winehouse.
1: Canzone azzurra.
8: Buongiorno. Buongiorno impermeabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene torniamo in saletta negli anni 80 e ascoltiamo i Twins con Ballet Dancer.
0: Ciao. No, va bene.
5: Eccola. Canzone rossa.
9: Ragazzi, buongiorno Valerio. Ciao, la canzone mi farebbe stare bene Liberi di, Liberi da, dei Di Rotta su Cuba.
0: Capito?
10: Canzone fucsia.
11: Buongiorno interminabili. La canzone che mi farebbe piacere sentire stamattina è Don Camisi. Ma mettetela però,
0: Don Camisi, Don Camisi.
5: Canzone
0: bello.
5: Gialla.
12: Buongiorno amici miei, per la canzone che mi fa stare bene oggi, Le donne di Modena di Baccini.
0: Procediamo. Vabbè, ma avete scavato, mamma mia. Mamma dei Genesis è bellissima, però
2: per come
0: a quest'ora c'ha un inizio tutto bello, cioè carina. Comunque
1: sì,
0: belli, mi piacete così, più lenti, e facciamo l'elogio della lentezza, della concentrazione.
2: Adesso gira lentamente.
0: Giro lentamente.
3: E fai uscire Di Rotta su
0: Cuba. Che colore è Genesis?
1: Vai,
0: perché esce Mamma dei Genesis. Sì, facciamo una roba proprio... Dai, sì.
1: Fucsia!
0: Quella, Mamma dei Genesis, no, è quella.
5: Canzone senti, viola.
6: Buongiorno, meravigliosamente incomparabili. Allora, per la canzone che mi farebbe stare bene, visto che il tema è libero, mi piacerebbe ascoltare Mamma dei Genesis.
0: Bellissima. Abbassa le luci, cane pa. Se hai delle cose tu
3: sci.
0: Fulmini saette.
3: Era meglio lo shock della scimmia.
0: Ma perché sei venuta stamattina? Ero così contento che non c'eri all'inizio. La canzone che ti fa stare bene su RG2 è Mamma. Tu scherzi su sta roba, si è fermata. Mamma, io per
3: adesso
0: dire,
3: ribante, no, io e che, si rifermerà
0: io,
3: lì.
0: Io che non credo alle cose, ho chiamato gli spiriti
3: dai
0: stamattina.
3: Questo sai che cos'è?
0: Guarda,
3: è il dio della contabilità.
1: Non chiamarli.
0: Mi è scappato, l'ho chiamati.
3: Dai.
0: E mo?
3: Vediamo se passa adesso.
0: E mo vediamo.

0: insuperabili.
1: Mi sta facendo che pezzo insuperabile, diceva il mio amico, vero? Insuperabile. Che pezzo,
2: mamma.
1: È inquietante, no?
2: Monta.
1: E anche, come dire, l'obiettivo di questa canzone, il senso di questa canzone è abbastanza, come dire, non inquietante. Più o meno qualcuno ce l'ha ancora. Vuoi raccontarcelo tu, Regina? Veloce.
2: Sì, ma
0: c'era anche Regina nella canzone dei Genesi, quando faceva...
2: Sì, ero io. A proposito, il testo descrive la infatuazione morbosa di un giovane verso una prostituta più anziana e distaccata, chiamata appunto mamma, esplorando i temi di amore non corrisposto, desiderio o dipendenza psicologica. È così, ragazzi.
1: Ma ha qualcosa di edipico?
2: Edipico.
1: No, c'è qualcosa di edipico.
2: Edipico.
1: Dai, non sto scherzando!
2: Ma la sto dando ragione, è edipico.
1: Cosa dice?
2: È la passione di un giovane per una...
1: No, prima era il complesso edipico.
2: Di Edipo.
1: Edipo, lei lo sa il complesso di Edipo?
2: Sì,
1: quando? Ha suonato l'altra sera qua.
2: Ha funzionato.
1: Sentiamo il complesso di Edipo.
2: Quando sei innamorata di persone molto più vecchie
1: ma
2: della
1: va,
2: vostra età.
1: Chi te l'ha detto?
3: Ma va, quella è una scelta.
1: Ma perversione.
3: Ma neanche,
1: il complesso
3: no,
1: di
3: una
1: Edipo,
3: fantasia.
1: C'è il tuo amico che suonava Moroldo.
2: Ah, lui faceva parte di un gruppo.
1: Nel complesso di Edipo.
2: Ah, okay.
1: Sto scherzando, ciao Max, l'attrazione verso la mamma.
3: Salutiamo Edipo e anche Elettra.
1: Andiamo, va. Era una canzone che ti fa stare bene. Andiamo verso la festa della mamma. E allora qualche sentimento non mi sta stimolando un pochino? Vi volete sciogliere un attimo? Eh? E ormai pensate solo alla vile pecunia, allo sterco del demonio, ai soldi. Ad apparire più belli, più giovani, più sani. Ricordatevi che dovete morire, per dire no così. E allora tirate fuori fin quando ne siete in tempo ancora quel sentimento che ci ha fatto nascere, ovvero l'amore. E arriva la canzone che ti fa stare bene tra meno di un'ora, legata ad una dedica, ad un omaggio, ad un senso di gratitudine verso qualcuno, ad un affetto da esternare attraverso un vocale a questo numero.
4: 331-80-90-101.
5: Procediamo!
6: Lo show di Fernando Proce
5: su R101.

0: Your husband is coming.
1: Broce! Broce! Broce!
2: Fernando, ma la replica del primo maggio la caricate o no?
3: Ma perché quella del primo maggio? Vi ha colpito quella del primo maggio? In effetti era particolare, non mi ricordo nulla.
4: Beh, era festiva.
3: Chi c'era? Gli auguri al... Ah, ho capito, per quella roba lì. Non lo so, adesso provvediamo.
5: Ciao Broce, ciao ragazzi.
3: Ciao caro.
5: Sarebbe bello che faceste scegliere o decideste una canzone da dedicare al nostro amico Alex Zanardi, che da qualche giorno non c'è più e di cui verranno svolti i funerali tra un'oretta, tra poco.
3: Qua, sì, tra Padova. Poco, sì, sì.
5: Grazie.
3: La facciamo cantare da regina, che canzone
4: va? A lui piaceva tantissimo.
3: No, facciamo un tuo classico, dai. Allora, in effetti, tra qualche ora, diceva l'ascoltatore, sì, a 90 Padovana, se non sbaglio, no?
6: Sì, in provincia di Padova, il funerale di Alex Zanardi, alla presenza di tantissimi sportivi, personalità, istituzioni.
3: Un posto che aveva scelto in cui vivere. E a 90 appunto sono arrivati insomma tantissimi sportivi e l'attenzione insomma dei media di tutto il mondo, perché lui era anche molto seguito, apprezzato dai fan anche negli Stati Uniti, in America,
6: insomma. Beh, certo, era un personaggio di livello mondiale.
3: Allora, qui cosa le facciamo cantare? Faccia cantare un suo classico, un bell'acquarello.
4: Ma stava dicendo qualcosa, sai che Zanardi aveva un pezzo preferito?
3: Cazzate, lasciala stare.
7: Ah, ok, vabbè, allora non faccio un acquarello, dai.
3: Un acquarello. Lo volevo far subito.
7: Sì, sì.
3: Così, dai. Te la senti, con la pelliccia lo fai, è maggio,
7: sì. Sì.
3: Non diamo una bella idea di Milano.
4: Vabbè, oggi piovicica.
3: Ma ci sono 22 gradi. Vabbè, eccola. Signore e signori, l'omaggio della nostra cantante regina sarà un suo super classico.
8: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo.
3: Amarelo.
8: E com cinco ou seis retas eu faço fazer um castelo.
3: Um castelo.
8: Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva.
3: Pepe Cuba.
8: E se faço chover, com dois riscos tenho guarda-chuva.
3: Guarda-chuva.
8: Se um pingo

0: E attenzione, il proclama:
1: campioni di tutti i campioni, buon viaggio, grandi, grandi Alex, guardaci di lassù, mandaci la tua energia e la tua positività, sempre, e non morirà mai.
0: Ah, così proprio la mettiamo, così facciamo.
1: Riposa in pace, campione.
0: Addirittura, che finale proprio così.
2: Dedicatissimo.
0: Dedicatissimo. Vabbè, dai, dai. Allora, brava, brava, brava.
2: Buon viaggio,
0: brava,
2: campione.
0: Brava, brava, brava. Allora, le 10. Se siete appena. Sì, non ci vedo un caso. La butto lì. Allora, se siete arrivati, siete benvenuti. Un altro argomento di cui si sta chiacchierando tanto, soprattutto nelle ultime ore, perché si susseguono le novità. Parlo del caso Garlasco.
3: Sì, sono giorni importanti per il secondo filone di inchiesta sul caso Garlasco e l'omicidio di Chiara Poggi, quello aperto dalla procura di Pavia. Domani Andrea Sempio, che è il nuovo indagato per l'omicidio della ragazza, che è stato convocato in procura per essere interrogato, si avvarrà della facoltà di non rispondere. La notizia di proprio di questi minuti, lo hanno annunciato poco fa i suoi legali, spiegando che le indagini non sono ancora chiuse, il quadro probatorio su cui confrontarsi non è completo e quindi Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Oggi giornata importante, sempre per il caso Garlasco, anche a Milano, per la convocazione in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate nell'ambito delle indagini. Paola Cappa fu tra le prime, subito nei giorni subito dopo il delitto, a parlare di pista passionale. Poi non venne più approfondita, ma adesso, alla luce di questa nuova indagine, questa affermazione può assumere una nuova valenza. E domani, nella giornata della convocazione di Sempio, convocato in procura a Pavia anche Marco Poggi, che è il fratello di Chiara Poggi, anche lui verrà sentito come persona informata sui fatti, e i suoi legali non hanno ancora deciso se risponderà alle domande dei PM o anche lui si avvarrà della facoltà di non rispondere.
0: Suscita due sentimenti opposti questa storia: uno di riflessione, di Madonna, ma che giustizia, ma è possibile uno in galera innocente tanti anni? E l'altro invece è esattamente il contrario, che dice comunque la giustizia alla fine non ha mollato il colpo, comunque i legali, la storia, e si rimette in discussione tutto. Una delle due, non credi?
3: Sì, anche se non possiamo assolutamente affermare
0: ma certo,
3: chi sia colpevole,
0: certo,
3: chi sia innocente,
0: certo,
3: perché caso, allo stato
0: caso,
3: dobbiamo
0: caso,
3: ancora aspettare gli atti della procura di Pavia e capire quali prove abbiano nei confronti di Sempio.
0: Vuoi un gingolino cantato?
3: Ma ne farei anche a meno, visto.
2: Bravo, Aldo.
0: Hai ragione, ti capisco. Grazie, Aldo.

0: Ehi, procediamo.
1: Buongiorno, buongiorno. Stamattina sono a letto e non ho voglia di niente. E spero di sentire a te. Ciao.
2: Dai, arrivo.
3: Buongiorno. Martedì 5 maggio 2026, Sant'Angelo. E ricordate, la vita è una prova, ma bisogna fare un mucchio di tentativi per riuscire. Ciao
2: bello. Allora, 10:15, questo è R101, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
2: Io oggi la metto un pochino sul pesante.
4: Sì?
2: Dovete scusarmi, noi non siamo una radio che tratta le cose, cioè le cose o le fa in maniera, come dire, sentita, coinvolgente, altrimenti non ci piacciono le cose leggerine, queste robe qua. E allora oggi a confronto due, non uno, due, ho detto due test

0: facile, no? Un test psicattitudinale, quello con l'intelligenza artificiale, quello senza. Noi li facciamo tutti e due.
1: Aia.
2: Insieme?
0: Non insieme, non contemporaneamente,
2: ecco.
0: Ma prima proponiamo quello dell'intelligenza artificiale e poi proponiamo quello senza nessuna intelligenza. Non rida. L'intelligenza artificiale vi chiede questo: cos'è?
3: Sono

0: sculacciata.
1: Allora, cos'è che dice l'intelligenza artificiale? Sono dolce?
2: Sono dolce, liscia e vellutata. Ti ci vuole tanta pazienza, ma ho i numeri per ogni esigenza.
1: Ma chiaramente una escort. No, no.
2: Poteva essere, ma...
1: Vediamo il primo messaggio. Cosa dice Regina il primo messaggio?
3: È la Ferrarelle.
1: Sono lisci. Sono.
4: Quella era la mia.
1: Aspetta, non vuoi sentire l'altro senza intelligenza?
4: Ah, cioè non ne risolviamo uno, li sentiamo intanto.
1: Ne mettiamo due. Noi dobbiamo non complicare le cose.
2: Quindi gli ascoltatori possono scegliere
1: bravo,
2: a quale rispondere.
1: Bravo, bravo.
2: Sei furbetto.
1: Bravo, bravo.
4: E se uno la indovina tutte e due?
1: Vince magari un parabrezza scheggiato artigianalmente.
4: Non mi interessa. Non c'ho la macchina.
1: Però dentro c'è una filigrana in oro zecchino.
4: Ah, posso rivenderlo, sì.
1: Ok, bravo. Poi devi squarciare il parabrezza, tirare fuori la filigrana e arrivi ad avere almeno 4 etti di oro.
4: Wow.
1: Allora, questo era quello dell'intelligenza. E lo vogliamo ripetere, per favore?
2: Sono liscia. Sono dolce, liscia e vellutata. Ti ci vuole tanta pazienza, ma ho i numeri per ogni esigenza.
1: Anche con rima.
5: La pesca.
1: È la pesca?
4: Sì, è la pesca. Era facilissimo.
1: Cioè, io stavo proponendo l'altro, l'hanno già bruciato.
4: Ma questo era quello senza alcuna intelligenza.
1: No, questo era con l'intelligenza.
4: Ah, sì.
2: Con l'intelligenza artificiale.
1: Sai cosa? Lo sai che lo stavo per dire anch'io? Perché sul vellutata, vellutata l'accostamento è vellutata.
2: Infatti abbiamo voluto farlo semplice.
4: Ma poi ci vuole molta pazienza, perché si aspettano ore per prendere dei pesci.
1: Quando si dice hai una pelle vellutata come una pesca, quello facilitava. Bravi, bravi, bravi,
3: bravi.
1: E ora,
3: ragazzi,
1: senza intelligenza.
3: Cos'è?
1: Festa della mamma 2026,
3: festa della mamma,
1: virgola.
3: A qualcuno piace? La risposta qual è, ragazzi?
4: Cioè, no,
5: la pesca.
4: Se la pesca.
1: No. Questo è senza.
4: Ma secondo voi un test può essere a qualcuno piace?
1: Senti.

0: calma.
1: E la responsabilità giuridica.
2: Ne abbiamo fatti 17 che iniziano
1: momento.
2: Così.
1: Però tu devi capire.
2: No, non voglio
1: adesso
2: capire.
1: Adesso ti dà un indizio.
3: Ci vuole una pazienza con te, regina.
2: Giusto.
1: Però un pochino di ragione ce l'ha. Sì. Non è che a qualcuno piace,
0: allora
1: è troppo
0: spiego.
1: Vago.
0: Allora, a qualcuno piace
2: caldo.
0: Con questa. Brava Sabri!
2: Bel film, di Marilyn Monroe.
0: Bravissima,
4: no,
0: vedi che
2: a qualcuno piace caldo.
1: Meno male che ho fatto questa premessa, noi non ci piacciono le cose facili. Deve essere una cosa. Cioè, madre, mi fate fare le figure.
0: No,
1: Barbie.
0: Ma io non è intelligente.
2: Ma tra l'altro, quello dell'intelligenza artificiale è stato sgamato nello stesso tempo di risoluzione di quelli di Regina.
1: Ci hanno bruciato tutti e due i test. Sono più avanti i nostri,
4: certo,
1: del resto, sono paragonabili.
5: Procediamo!
6: Procediamo!
7: Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
8: Amore mio, non piangere. Non aver paura.

0: Vacanza. Concerto. Fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale. Servizio soggetto ad approvazione. Tag 0%. Info e condizioni su satispay.com.
1: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
8: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: R101 Meteo.
17: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in tutta Italia con pochi sprazzi di tempo bello solo al sud. Piogge diffuse su tutto il nord, gran parte del centro a eccezione delle coste abruzzesi e molisane e della Sardegna. Qualche piovasco più isolato anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in diminuzione al centro nord, in Campania e Basilicata, con il calo più marcato al nord-est e sul medio versante Adriatico. Venti meridionali per lo più moderati al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
7: R101 Meteo con
18: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Quindi il livello dell'intelligenza artificiale è equiparato all'intelligenza di Regina. E ho detto tutto.
2: Ma dai, smettetela.
3: Rinunciate ragazzi, va.
2: Cosa ha detto?
3: Rinunciate ragazzi.
2: Ma che rinunciate? Ma non, cioè, passato a questa immagine che siete in difficoltà con i test, sia quelli dell'intelligenza artificiale sia quelli senza intelligenza. È stato un momento così, però comunque siete caduti in basso, Aldo. Cioè, bruciati dagli ascoltatori.
4: Abbiamo voluto essere troppo buoni.
2: Là, che troppo buoni. È che la presunzione, poi, capito? Adesso che questa. E ce l'ho io un test psicoattitudinale.
5: Dai,
2: per
5: sgancialo.
2: Lo sgancio. Ho bisogno della sigla, se no non mi gaso. Se non okay. Sento io. Cos'è?

0: Regina, perché pizzicata nell'orgoglio, perché insomma il suo test era veramente imbarazzante.
1: Beh, ma anche quello di Marcello e Aldo.
0: No, quello era più carino, dai, era un po' di facile, però aveva un senso. Quello di Regina, zero spaccato. E allora adesso sta andando a proporre test con domande di cui non ha la soluzione. E viene a dire: ma questo è bello, sì, qual è la soluzione? Non c'è. Te lo do io, ascolta, È semplicissimo. Non lo si vede più.
2: Sì, vabbè.
1: Riaccomincio la
3: te stesso.
0: Dai, dai, forza, riaccomincio cosa?
1: Allora, io ho due risposte, sì, posso dirlo?
0: Una.
1: La tredicesima o le cabine telefoniche?
0: No.
3: Il gettone telefonico.
0: No.
1: Non ti attaccare al mio.
0: Cos'è? Tu devi indovinare cos'è? Il test psicoattitudinale 331 80 90 101. Non indovinerete mai.
1: Aspetta, ma non lo vedo più tutti noi o non lo vedi più tu perché non stai bene?
0: No,
1: per capire, perché siccome lo stai facendo tu in questo periodo.
0: Tutti voi,
1: tutti noi.
0: Non lo si vede più. 331 80 90
1: 101.
0: Il flip.
1: Vero?
0: No. Intanto che ci pensate, io vi invito stasera ad accomodarvi. Anzi, potete stare anche in piedi perché ci sarà anche.
1: Domani sera.
0: Anche in piedi perché ci sarà da muoversi, perché mercoledì 6 maggio, prima serata, c'è il nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring. Con chi c'è? Forza!
2: Michelle Hunziker che presenterà con Alvin.
0: Okay.
2: Una serata stupenda, ragazza, imperdibile. Vai con gli ospiti, sapete.
1: J-Ax, Alfa, The Colors, Emma, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci e Samurai J.
0: Ma non gridare così, non aggressività.
1: Sono gasata di questa serata piena
0: invito,
1: di musica.
0: È un invito, non è una minaccia. Prego, Regina.
2: Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Sal Da Vinci, Arcomi, Darjan D'Amico, Saifi, Clara, Enrico Nigiotti, Eddie Brock, Nicolo Filippucci, Federica Abate, Gemelli Diversi, Alessio Barnabei, Uello e PT.
1: E si esibiranno tutti in piazza Trento e Trieste di Ferrara.
0: Certo, siete
1: domani sera non perdete l'appuntamento Team Battiti Spring Live.
0: Comunque
1: prima serata.
0: La differenza quando interviene Regina, si vede che viene dalla televisione, no?
2: Dai palchi, soprattutto.
0: No, ma la televisione, l'esperienza con Cambretti ti ha maturato.
2: Ciao Piero, sono matura grazie a te, grazie.
0: Che scempio. Va bene, dai, domani sera la kermesse musicale più importante ormai della televisione italiana, insomma, di ogni anno c'è sia la versione estiva, c'è anche questa versione primaverile che piace tanto, fatta bene con i numeri uno. Domani sera Team
2: Battiti Live Spring.

0: sei un fan dei Maroon 5. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CRISPACT, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CRISPACT, da Pharma Extracta.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro.
9: Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Lo sai che adesso circolano, se ti interessa, te la butto lì così, delle pillole per la longevità degli animali.
1: Che anche, bello!
0: Lo sai, perché è particolarmente legato. No, Aldo?
2: Sì, c'è una parleremo cura tra poco.
0: Dai, davvero? Di longevity, di pet longevity? Addirittura è diventata così di moda sta longevità. Ma siete così attaccati a tutto questo disastro che c'è? Meno male che viene in nostro soccorso un po' quella cosa che abbiamo calpestato, negato, dimenticato, e grazie alla quale comunque siamo qui, l'amore.
3: Con tanto amore,
0: mamma mia,
3: te la dedichiamo.
0: Con tanto amore. E allora, momento in cui proviamo, perché avete delle difficoltà, abbiamo delle difficoltà ad amare, soprattutto dopo che magari qualcuno ha preso qualche delusione nella vita,
1: caro,
0: che si scherma, no? Che è sempre così guardingo, diffidente. Invece no, devi sbagliare, devi continuare a sbagliare fino alla fine, devi buttarti, devi aprirti, solo che vita arida, secca. Allora, con tanto amore, il momento della canzone che ti fa stare bene, dedicata ai sentimenti. C'è un po' di tristezza in questo passaggio, ci sono dei messaggi, insomma, d'amore a persone che magari non ci sono più, ma pensate anche a quelle che ci sono. Chi c'è in questo momento preciso? 10:48. Chi c'è? Chi c'è?
1: C'è sempre la mia nipote.
0: Ok.
1: Vi amo.
0: Ok. Ieri messa. Va bene, sentiamo, prego.
4: Ciao Proce, vorrei sentire per la canzone che mi fa stare bene, Meraviglioso, e dedicarla alla mia mamma, che purtroppo non c'è più, ma oggi avrebbe compiuto 75 anni e io le voglio un bene dell'anima. Monica da Alpignano.
5: Buongiorno Imparagonabili.
0: Buongiorno.
5: Per la canzone d'amore che vorrei sentire oggi è dedicata alla mia amatissima Inter, con la canzone
0: Inter,
5: Ogni volta, di Vasco Rossi. Grazie,
0: Inter.
5: Ciao.
0: Bella! Vedi?
2: È amore anche quello.
0: Io non potrei dedicarla alla Juve.
6: Buongiorno Fernando, io vorrei dare e dedicare con grande amore e grande affetto questa canzone a mia sorella, in quanto per tanti anni ha accudito mio padre e ora sta accudendo mia madre, e rinunciando alla propria vita personale. La canzone di Anna Oxa, Un'emozione da poco, Ale da Sassari.
0: Bravo,
6: ti voglio tanto
0: bravo,
6: bene.
0: Bravo Ale, bravo. Vedi, messaggi di gratitudine anche. Però mi mancano un po' quei messaggi, sai, di chi, quelle storie un pochino difficoltose,
2: struggenti,
0: quelle storie.
7: Ciao impermeabili, sono la Dani. Dunque, per la canzone a tema amore, vorrei dedicare alla mia cagnolina Lilli, di 14 anni, che ha appena avuto un'ischemia e non sta passando un periodo bellissimo, sperando che si riprenda e che ne venga fuori da tutto questo. Volevo dedicarle Eso che tu me das di Arabe de Palo, grazie.
0: Vedi, vedi, forse non lo sai, ma pure questo amore. Chi cantava sta canzone? Forse non lo sai, ma pure questo è amore.
1: Non mi viene in mente.
0: Non ti verrà mai per tutta la vita.
8: È Vecchioni?
0: Brava.
9: Buongiorno cari amici di Procediamo, sono Sabina da Milano. Stamattina la mia dedica va alla mia famiglia. Io sono l'ultima di 9 figli. La dedica è Ode to My Family dei Cranberries, perché, dicevo, sono l'ultima di 9 figli. E la mia mammotta ha quasi 90 anni e quindi vorrei fare un ode alla mia famiglia, a mia mamma Raffaella, poi Ferdinando, Vincenzo, Marcello, Anna Maria, Carmelina, Palmina, Roberta, Ottavio e poi io che ci sono, Sabina. Un bacio a tutti, vi voglio tanto bene e vi penso sempre anche se sono qui a Milano, quindi per la mia famiglia, ode to my family dei Cranberries.
0: Bello, bello.

0: Ed anche per il mio papà che non c'è più, che è in cielo. Ciao.
1: Allora, che belli, che bei messaggi. Qualcuno è contrario a ste robe, scrivono cose che scrivono Velletri. Ma quale amore, Fernando? Poi cosa
2: mi
1: scrivi?
2: Hanno distrutto la vita e non la supererò mai, oh. Perché gli anni non me li ridaranno indietro. Ma ancora che ci crediamo?
1: E vabbè, se non ci crediamo più e se ci facciamo prendere da questo egoismo, da questo, come dire, ego, e ci concentriamo solo per noi, per paura, per qualunque altro motivo, che vita è, Regina, no?
3: Infatti, sono d'accordo con lei. Credi
1: in discussione sempre, sfidare, no?
3: Siete vivi, ragazzi, andiamo avanti.
1: Lo so che è difficile, va bene, era la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Carina la storia della signora con i 9 fratelli, e si ricordava tutti i nomi. Brava.
2: Aspetta, sono i fratelli.
1: Vabbè, c'è chi ne ha due e confonde.
2: Ma io ho una curiosità: il fratello Ottavio sarà l'ottavo dei 9?
1: Che, Madonna, che cervello bacato, che lì ti sei chiavardata.
2: Sì.
1: Vabbè, allora, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene, legata. Adesso estrarremo un titolo. Per quanto riguarda la canzone d'amore con le dediche, con un pensiero d'amore, domani a quest'ora con un vocale al 331 80 90 101. 331 80 90 101, stesso numero che vi serve per individuare la prossima canzone che deve contenere quale termine. Sentiamo cosa dicevano i Cranberries.
2: Allora, non l'ho preso il test.
4: Aiuto!
5: Tutti i giorni la stessa scena.
1: La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere il termine aiuto in tutte le declinazioni. In italiano, help, qualunque cosa, al 331 80 90 101. Aiuto.

0: Francia col suo sassofono. Rolling Stone, Rolling Stone, la nuova dei Colors su R101 in radio e in TV, canale 67. Oh, pensavo di metterli in difficoltà con il termine aiuto. Questi sono imparagonabili.
1: Lo sappiamo.
0: Tirato fuori delle canzoni. Allora, la prossima canzone che ti fa stare bene deve avere il termine nel titolo, nel testo, aiuto. Quindi help, aiuto. En français, comment on dit?
1: Aider,
0: s'il te plaît.
1: Quand vous voulez, monsieur.
0: Allora, 331-8090-101, ma anche di italiane ce ne sono, perché su Help c'è tanta roba, Beatles, Joe Cocker, gli altri, Casley, hanno tirato fuori, poi cos'altro, c'ho tante. D'italiano cosa ti viene per lettere nel tuo cervello?
2: Allora, italiano poco, cioè Aiuto della Nannini c'è una canzone.
1: Ah, brava.
2: C'è anche un brano di Bertoli insieme a Concato con la parola aiuto nel titolo. Però non mi viene
3: il titolo. Ho bisogno di un piccolo aiuto.
0: Zucchero, che struggente, bellissima. Anche se tu mi aiuterai, di Umberto Tozzi. Vai, scavate, fate qualcosa, impegnate, mettete molto il cervello mentre io vado da Aldo. Prima abbiamo accennato, parlando di animali, di
2: scusa, con aiuto c'è Samuele Bersani, giudizi universali. Oh, se volete,
0: brava,
2: chiederla.
0: Brava, dovete mandare un vocale però, 331-8090-101. Dicevo, prima abbiamo parlato, abbiamo accennato ad animali, a questa cura per la longevità anche per gli animali.
3: Sì, negli Stati Uniti c'è una giovane ricercatrice che sta sperimentando questa pillola che sarebbe in grado di allungare la vita dei cani. Questa ricerca è già stata pubblicata su The Atlantic, che è una prestigiosa rivista scientifica americana, e la pillola è stata già ritenuta potenzialmente efficace dalla Food and Drug Administration, cioè l'agenzia americana che si occupa di validare i farmaci. Se l'azienda che la dovrà produrre soddisferà anche gli ultimi requisiti rimanenti, questo farmaco potrà essere già messo in vendita e aprire così anche una nuova era della medicina della longevità, che potrebbe portare anche all'allungamento della vita di noi esseri umani. L'età media di un cane si aggira intorno ai 14 anni. Questa pillola potrebbe allungare la vita di un anno canino. Il problema però è anche economico, perché il costo stimato per somministrare questa pillola sperimentale è di $1,000 per un anno di cure.
0: Ma ci sono quelli che fanno anche dimagrire gli animali, Regina?
1: Per il momento non saprei,
0: sì,
1: caro.
0: Sì. Beh, perché anche no?
3: Beh, in genere si tenta di ridurre il cibo prima per far dimagrire un animale, poi... Beh,
0: però c'è sempre il come il mugnaro.
2: Il mungiaro? Ma per i cani?
1: No, è per i cani.
0: Vabbè,
1: no,
0: scusa, gli fai la pila. Perché non gli puoi fare il mungiaro?
2: No, vanno testati.
0: No, dico, ci sarà un mungiaro per...
2: Vabbè, arriveranno.
0: Vabbè. C'è anche una nuova droga, se vi interessa.
1: No.
0: Ah, c'è una droga, c'è un allarme dagli Stati Uniti... Dicevo ieri che ha fatto ridurre l'uso e la diffusione del fentanyl, droga letale. Questa è una roba naturale che viene da una pianta, come si chiama sta pianta?
3: La droga si chiama kratom. La pianta si chiama mitragina speciosa, che è diffusa nel sud-est asiatico.
0: Sì.
3: E questa pianta contiene questa sostanza psicoattiva che, se presa a dosi basse, ha effetto sedativo e tranquillizzante, mentre se preso ad alti dosaggi ha effetto come un narcotico. Quindi...
0: È un eccitante, e la cosa che sta favorendo la diffusione, come al solito, per queste droghe, no, che ripeto non è una droga sintetica ma che si trova in natura, è il basso costo e si trova sul dark web a prezzi... Special, perché mi guardi, non lo so.
2: Cioè, sapresti anche il prezzo, perché ti vedo erudito.
3: Vabbè, purtroppo si sta già diffondendo anche in Italia.
0: Non scherzate su queste robe. Se c'è una roba che oggi ha merito di essere ritenuta, come dire, la cosa più importante, è la lucidità. Lucidità. Provateci, se voi siete presi da ste robe, da ste cose, che vedrete che bella sorpresa avete. Beh, una canzoncina per chiudere, Aldo, dai.
2: Con stella o senza stella?
0: Dai, senza stella, dai.
2: Grazie.

0: E oggi non ne fa neanche uno.
1: Certo che ho fatto l'acquarello, dove eri?
0: Vabbè, ma quella era una dedica extra.
1: Va bene, fermatevi, passate le 11. Allora, salutiamo chi da poco dei nostri, sia in radio che in televisione, canale 67. Questo è il Procediamo, va con Tizio Caio Sempronio.
2: Oh, virgola.
1: Adesso non perdiamo tempo, facciamo una ricerca. Come mai in questo periodo sei tutto sull'educazione, su ste robe?
3: Casuale.
1: Perché sentirete, questa ricerca è inutile come tutte le altre, però ti fa riflettere. Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti dare la soluzione al test. Mi fermo qua. Ok? Sigla.
3: Mi fermo qua.
4: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti dare la soluzione al test.
1: Il test,
3: mi fermo qua, dovevate aggiungere
1: appunto, ma ormai sono così. Il test, vi ricordo che è in atto ancora, quindi è aperto, 331 80 90 101, e non lo si vede più. Ora, la ricerca, la fonte.
3: La fonte è un sondaggio di Remitly, che è quel servizio internazionale online che serve per trasferire denaro all'estero, inviare e ricevere denaro.
1: Lo conosci solo tu, io non trasferisco nessun denaro all'estero.
3: Molto utilizzato.
1: Come si chiama?
3: Remitly.
1: Segnatelo, Regina.
3: Abbiamo parlato settimana scorsa dei paesi, delle città italiane più maleducate. Invece questo sondaggio riguarda i paesi più educati al mondo.
1: Cosa aspetta? Cosa hai stamattina? Cosa
0: ho un'idea per la risposta del tuo test.
3: Ma stiamo andando da un'altra parte.
0: Volevo dire la nebbia, che non si vede più.
1: No.
0: Grazie,
1: prendi,
0: Aldo.
3: Sono state intervistate.
1: Sono già le 11 e un quarto. Non l'hai presa stamattina?
0: No.
5: Fate gli auguri al piccolo di Nicolò. 3 anni e non vi stresso più.
1: Va bene, dopo facciamo le più. Allora, i paesi più educati al mondo.
3: Sono state intervistate quasi 5.000 persone provenienti da 26 paesi diversi, chiedendo loro di indicare durante i loro viaggi quali sono i paesi in cui si sono trovati meglio dal punto di vista dell'educazione.
1: Qui partecipo, posso partecipare?
3: Certo,
1: vabbè. Allora, secondo me, dall'esperienza che ho io credo che il Sud America in generale siano molto affettuosi, ma i colombiani in particolare hanno un'educazione, un rispetto, almeno per la mia esperienza, che mi ha veramente colpito, quel popolo lì.
3: Diciamo che ai primi 5 posti non c'è nessun paese sudamericano.
1: Ecco, grazie. Allora, prego sudamericano.
6: Inghilterra.
3: L'Inghilterra è al terzo posto
1: tra quelli più educati. Ma va, ubriachi dalla mattina alla sera, scontrosi.
3: In Inghilterra è apprezzato il rispetto delle file, cosa che ad esempio in Italia non rispettiamo, e lo humor britannico.
1: Stavo scherzando. Sono qua, mi gioco gli inglesi.
7: Ciao, secondo me il Giappone,
3: il paese più educato al mondo,
1: in assoluto quello più educato,
3: per il rispetto reciproco, che è un'abitudine radicata nei giapponesi, il rispetto delle altre persone.
1: Sì, mi ha detto le cose fuori di testa, che i fumatori vanno in giro col posacenere, no? Tutte queste robe
3: qua. C'è un'educazione a livelli
0: che meraviglia.
3: Diciamo che la classifica sono 25 paesi.
1: Gli italiani come ci vedono?
3: L'Italia è in classifica, ma siamo 24esimi su 25.
1: E prima di noi chi c'è?
3: Prima di noi, ai primi 5 posti, Giappone.
1: No, ma prima di noi sotto.
3: Dopo di noi?
1: Prima. Non ce l'hai.
0: Prima di noi, dopo di noi. Non c'è.
3: Però sono 25 dei paesi, siamo 24esimi.
0: Quindi penultimi.
3: Siamo penultimi.
1: Mamma mia.
3: I primi 5 posti sono Giappone, Canada, Regno Unito, Cina e Germania.
0: Wow.
1: A Germania?
3: In Germania è apprezzata molto il rispetto delle regole.
1: Certo. È perché voi non educate bene come i ragazzi, i bambini, adesso non salutano nessuno. Mi obbligavano, se non salutavi una persona più anziana di te, ti arrivava.
3: Ma io penso che in generale noi in Italia i turisti non è che li trattiamo proprio benissimo,
1: Beh,
3: non
1: dipende,
3: hanno tutti i torti.
1: Dipende, anche lì ci sono i professionisti che sanno fare.
0: E
1: ci
0: poi
1: sono
0: quelli che t'appiccicano ai sole, però.
1: Ci sono quelli che. Guarda, il punto è chi fa un lavoro, che esercita, svolge una professione con passione, con amore, perché gli sta piacendo, è quello che è costretto a farla lì. Per cui, insomma. Va bene, ce ne andiamo, che è tardi, dai.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: 1, 2, 3.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Uno è poco. Due non bastano. Tre. Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
4: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Mamma mia, no, ma lascia stare. È vero, no.
1: Lascia stare, lascia stare. Allora, andiamo di corsa perché ci siamo fumati tutto il tempo che avevamo a disposizione. Rimane in piedi il test psicoattitudinale, lo riprendiamo domani, però ora facciamo un happy bidet perché abbiamo da festeggiare qualcuno. Velocissima regina Saraiva, omaggia i festeggiati di oggi. Prego.
2: Fate gli auguri al piccolo Niccolò, 3 anni e non vi stresso più.
1: Niccolò, 3 anni, prego.
3: Niccolò, meraviglioso piccolo, 3 anni, il mondo è tuo.
4: Ciao Fernandone, sono da Chiara, male. Oggi è il mio compleanno, la cosa più bella è che sono a casa e vi ascolto. Ciao.
1: Chiara.
3: Chiara,
1: tre anni.
5: Buongiorno Fernando, famiglia R101, oggi sono di compleanno e vorrei compartire con voi questa bella giornata. Bacioni, li amo, anche se ormai non comunico molto con voi.
1: Porca miseria, il nome? Mannaggia, vabbè, dai, fai.
3: L'ascoltatrice che non comunica più con noi. Happy day.
1: Allora, velocemente dei VIP, oggi è il compleanno di
3: Olli.
1: Tanti auguri, 25 anni, e poi Adele. 38, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a farlo velocemente. Grazie regina, andiamo che è tardi. Arriva la canzone, ti fa stare bene. Siete stati superlativi, per insuperabili, anzi, perché era molto difficile individuare canzoni con aiuto.

il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geux di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
14: Eurospin, la spesa intelligente.
15: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
16: Sentiamo.
15: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Wow.
15: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
16: E C?
15: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
16: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
17: Iperceramica.
18: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
20: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
21: Deliveroo!
20: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: giornata di conti che vi esce proprio dalla testa, dal cervello, per una fattura. Ma non fatele queste fatture. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, eravamo diffidenti sulle vostre, facciamo ammenda di questo, sulle vostre capacità di individuare canzoni belle con il termine aiuto nel testo, nel titolo, e invece sentiamo la ruota, belli. Allora, sette, ne abbiamo individuate sette tra tantissime, eccole qua.
2: Canzone verde.
3: Buongiorno cari imparagonabili. Per la canzone che mi farebbe stare bene con il termine aiuto, propongo Oggi un Dio non ho di Raff.
4: Canzone viola.
5: Ciao ragazzi, Giulia, per la prossima canzone a tema Nothing Gonna Change My Love For You di George Benson.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno incontestabili, sono Angelo Di Rissone. La canzone mi farebbe stare bene oggi col termine aiuto nel testo è La mia città di Luca Garboni.
8: Canzone azzurra.
9: La canzone contenente la parola help che mi farebbe stare bene è Something Got Me Started dei Simply Red.
0: Capisci?
2: Canzone rossa.
10: La canzone che mi fa stare bene oggi è Elf dei Beatles. Giacomo da Parabiago.
11: Canzone fucsia.
12: Amici di Procediamo, buongiorno.
0: Buongiorno,
12: Grigio, buongiorno da Como. La canzone che mi fa stare bene con la parola help nel testo e nel titolo è Can't Help Falling in Love di Elvis Presley.
0: Elvis Presley.
13: Buongiorno, Procediamo, sono Simona da Bollate. Per la canzone che ci fa stare bene al tema aiuto, vorrei ascoltare tanto Messaging in a Battle dei Police.
0: Allora, avreste mai detto che nella mia città, perché magari siamo distratti, c'è il termine aiuto? Magari c'è, perché le abbiamo verificate. Straordinari. Sai che dovremmo istituire, Velletri, il premio ascoltatore dell'anno?
1: Assolutamente.
0: Con tanto di festa, pergamena e un po' di gettoni d'oro.
1: E anche la corona d'alloro.
0: Sì, anche la corona del
1: culturale. Laureati in Procediamo.
0: Allora, Aldo, c'è quella canzone che ti piace in particolare? Quale? Aspetta, Aldo, la regina.
14: George Benson, Nothing's Gonna Change My Life For You.
0: E come fa? Come fa?
14: Nothing's gonna change my love for you. You know, I wanna know how much.
0: Allora,
14: I love you.
0: Allora, se non esce oggi, domani sarà in live.
14: Assolutamente, okay. Sì, cara.
0: Allora,
14: mi
0: giro la ruota, Marcello, vediamo. Ma anche oggi un Dio non ho.
1: Direi verde.
0: No, l'abbiamo suonato l'altro giorno, vediamo.
1: Verde!
0: E cos'è verde?
2: Canzone verde.
3: Buongiorno, cari imparagonabili. Per la canzone che mi farebbe stare bene con il termine aiuto, propongo Oggi un Dio non ho di Raff.
0: Era ieri, oggi un Dio non ho, pare che anche oggi non ce l'ho. No, cosa che può andare, può protrarsi a lungo.
1: Guarda, potremmo metterla anche tutti i giorni, resta magica.
0: Se proprio abbandonati, proprio dei naufraghi. La canzone che ti fa stare bene è Quasi Mezzogiorno e questa è R101.

0: sentimenti da che no, niente, non ti tocca.
1: Mi fa volare.
2: Inarrivabile, Raffa.
3: Insuperabile. Inarrivabile.
0: Sognavo moltitudini nel Getsemani. Ti ricordi che cos'era il Getsemani?
1: Getsemani?
0: Getsemani,
1: no,
0: famosissimo.
1: Cos'è, una piantina?
0: No, il Getsemani.
4: Beh, vicino, una piantina, un sì. Locale.
1: Ah, ho capito.
0: Tutti andavamo lì al Getsemani, no?
1: Beh no, secondo me non è una cosa
4: che fare a spremere.
0: No, facevano il martedì del Getsemani, chi se lo perdeva?
1: No, davvero?
0: Dai, tu sei una donna di chiesa, il Getsemani.
1: Allora era per le chiese che andavo.
0: Il Getsemani era durante... Cos'era l'ultimo?
4: Vediamo se durante la passione di Cristo, quindi
0: reminiscenza del
3: cadere. State attenti.
0: State attenti. Allora,
4: come no?
0: Secondo me era l'ultima cena. Dopo la cena andarono in questo uliveto, che si chiamava Getsemani, dove fu tradito da...
4: No. Aldo Preda.
0: Giuda Preda.
1: No, Aldo.
3: Io non c'ero.
0: È così più o meno? Più o meno?
4: Sì.
0: Vabbè. Sì, è così, dici Velletri? No, lo so.
4: Sì, io me lo ricordo, che era una delle tappe della Via Crucis.
2: Cioè, dire, non lo so.
0: Lei pensava, guarda, ancora mi devono dare la serata del Getsemani, non mi hanno ancora pagato.
4: Si ritirarono. Sì,
0: tutti
4: prima di essere tradito da Giuda e poi arrestato.
0: Vedi che mi ricordo che sono ancora Chirichetto dentro.
1: Bravissima.
0: Altro
1: anche
0: che era stato. La canzone che ti va a stare bene oggi, un giorno di Raff, tra un'ora ancora su R101 in radio e in televisione, con un vocale a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo
7: ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: puntata pazzesca anche oggi, a domani.
1: Pazzesca!
2: Ciao a tutti, bellissima puntata.
3: Ma sicura quella di oggi? No, perché quella di ieri, sì, anche quella di oggi.
4: E il primo maggio?
3: È andata bene, è andata bene, è andata bene. Allora, chiudiamo la puntata. Grazie a tutti per aver condiviso con noi questa mattina del 5 di maggio. Non siamo entrati nei particolari, ma giustamente non è che ogni anno dobbiamo fare i fusi come bla bla bla bla bla. Però molti sono intervenuti, vedi, la memoria è ancora viva. Quindi non solo l'internazionale di calcio, non si ricorda solo l'Inter, sta sconfitta, ma anche la morte di...
4: Oh, carissimo, di? Posso dire domani?
3: No, la morte di?
4: Di?
3: È chi? È il 5 maggio.
4: È il 5 maggio.
5: E fossi come immobile.
3: Dato il mortal sospiro.
4: Non Manzoni.
3: Non Manzoni.
5: Guarda, era legato alla Francia, è abitato in Francia per tanto tempo.
3: Grazie a tutti, grazie a Canepa, Marcello Zoara, caporedattore Aldo Preda, Sabrina Bambi e Regina Sarai. Vai domani. E che Dio sia con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Mattia Venini. Al via la due giorni di interrogatori sul delitto di Garlasco. Oggi tocca alle gemelle K, cugine di Chiara Poggi. Domani a Marco, fratello della vittima, e ad Andrea Sempio, unico indagato che non risponderà ai PM. Il 38enne si sottoporrà a una consulenza sulla personalità. Il colosso danese di trasporto merci, Maersk, ha reso noto che una delle sue navi ha attraversato ieri lo stretto di Hormuz sotto scorta degli Stati Uniti. Battente bandiera americana, l'imbarcazione era bloccata nel Golfo dallo scoppio della guerra a febbraio. L'Iran nega il transito. L'allarme del Fondo Monetario Internazionale sul caro energia. In uno scenario base, nel 2026 peserà sulle famiglie italiane per 450 euro. In uno scenario grave, per 2.270 euro. L'impatto in Europa è stimato in 375 e 1.750 euro, a seconda del quadro geopolitico. Due attivisti della flotilla, Tiago Avila e Saif Abikeshek, portati in Israele dopo il fermo di Tel Aviv al largo di Creta, compariranno oggi in aula ad Ashkelon. La polizia chiederà altri 6 giorni di detenzione. Sono considerati i leader della missione umanitaria. Un 25enne magrebino morto annegato stamattina a Venezia. Il suo corpo è stato recuperato nelle acque del sestiere di San Polo. Caduto nel canale, avrebbe gridato chiedendo aiuto, invano. Inutile l'intervento di 2 ragazzi che si sono tuffati per salvarlo. In migliaia ai funerali di Alex Zanardi alla Basilica Santa Giustina di Padova. Un lungo applauso ha accolto il feretro. Tra i presenti Bebe Vio, Alberto Tomba, il ministro Abodi e l'ex presidente del CONI Malagò. Sotto l'altare c'è la sua handbike. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.

0: Alle 12 e 4 minuti siamo pronti per iniziare con una nuova puntata dei Bonazzi di R101 qui su R101 da mezzogiorno alle 2.
1: Ma con chi?
0: Dimmelo.
1: The Live, il Musazzi, in regia il nostro Tir, ausili pari d'aus.
0: Esatto, e poi al tuo fianco, alla tua destra, destra
1: ciao.
0: Del padre, abbiamo Roberta Bussolati, la Bussolage, con le sue notizie. Una buona giornata a voi, come state? Se vi va fatecelo sapere al 331 80 90 101 con i vostri messaggi vocali.
1: A proposito di notizie della Bussolage, oggi partiremo con un argomento proprio scaturito da una sua voglia,
0: da una sua ricerca.
1: No, la voglia, quella di fare cose
0: adrenalina, le parliamo tra un po', state qui con noi.

0: Mafia, Don't You Worry Child, qui su R101 alle 12.08 minuti. Una buona giornata a tutti voi. Allora, per chi fosse stato sintonizzato anche ieri con noi, a un certo punto è partito il momento adrenalina, non mi fai paura.
1: Tutto questo è nato da una dichiarazione che ormai è stata ripresa anche sui più grandi quotidiani italiani.
0: Dichiarazione forte?
1: Della Bussolage, che ha detto: ho voglia di adrenalina, voglio fare il SUP.
0: Il SUP, per chi non lo conoscesse, altro non è, immaginate una tavola da surf, ma molto più lunga, un po' più larga e chiaramente con le fattezze, diciamo, di materiale un po' diverse, come se fosse, come dicevi tu, una sorta di zattera dove tu ti metti in piedi e cominci a pagaiare con questo remo gigante a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, e tu mi dirai: dov'è l'adrenalina?
1: Ma no, è un materassino solido.
0: Se c'è uno squalo sotto.
1: È un materassino duro in cui puoi stare in piedi, basta, questo è il SUP.
0: Esatto.
1: È la più grande, non si possono dire parolacce.
0: No! Però diciamo che tra i tanti sport che si possono fare in acqua, questo forse a mio avviso è quello più palloso.
1: Ma no, c'è più adrenalina nel nuotare a dorso, voglio dire, che fare il SUP. Il SUP è una roba che non ha senso di esistere. E l'ho fatto, per dire, veramente è una roba basilare.
0: Ci sono delle cose bellissime da poter fare appunto in acqua, divertenti. Però niente, la nostra Bussolati è gasata all'idea di voler fare il SUP, che altro non è che un acronimo, non ricordo adesso di cosa.
1: Appunto, ma secondo me non lo sa neanche quello che l'ha inventato. Però, onor del vero, Roberta ci tiene a dire che lei ha fatto anche rafting.
0: Ah, ok.
1: Quindi questo ha dato un po' più di energia alla sua vita.
0: E allora alzo le mani e così resto per chiedere a tutti gli ascoltatori che ci stanno appunto sentendo quest'oggi su R101: qual è la cosa più adrenalinica che avete fatto nel corso della vostra vita di cui volete parlare in onda con noi?
1: Sto pensando. No, non lo dico. Andiamo avanti. Bella questa.
0: Perché qualcosa che non ha a che fare con lo sport?
1: Sì, però è sempre adrenalina.
0: Ah, ok.
1: Un'adrenalina diversa, ma è un'adrenalina.
0: Siamo tutti d'accordo. Dai, 331 80 90 101. Aspettiamo i vostri messaggi vocali. Intanto c'è la musica, Lazza con Cenere.

0: Smith, Drive Safe, qui su R101, guida piano senza adrenalina, perché di quella che noi stiamo parlando su R101, vale a dire quella roba adrenalinica che abbiamo scatenato nel corso della nostra vita.
1: Esatto, perché Roberta ha appunto detto che vorrebbe adrenalina nel fare SUP.
0: Poi ha anche aggiunto, provate voi a fare SUP sui navigli a Milano. E io lì le do ragione, perché se tu nel naviglio mi cadi e cominciano a spuntare quattro pantegane, un po' adrenalinico è.
1: Esci con quattro teste e quattro braccia.
0: Esatto, esatto, altro che Chernobyl. Sentiamo voi.
2: Ciao ragazzi, sicuramente la cosa più adrenalinica della mia esistenza è stato scendere il passo dello Stelvio in bicicletta, senza freni.
1: Senza freni non è possibile.
0: Allora, capisco che in questi giorni per me parlare di bicicletta sia utopico.
1: L'abbiamo fatto anche noi
0: perché abbiamo fatto la salita prima dell'alba
1: alle 4:30 del mattino.
0: E poi dopo Like a Thunder siamo andati giù appunto dallo Stelvio. Sì, vedi, quando faccio il pirla, scusate, non è colpa mia che mi faccio male.
1: Però i freni li tieni, non puoi fare lo Stelvio senza freni.
0: Però diciamo che...
1: Beh, più ritornanti.
0: Io sono un po' come il Diablo Chiappucci, cioè sulla discesa mi gaso.
1: C'ho discesa lunga, ma se arrivi a 60 km/h il tornante da fare in discesa,
0: ma non
1: lì devi frenare per forza.
0: Ma non puoi. Poi.
3: Allora, le cose più adrenaliniche che ho fatto, ho provato anch'io a fare SUP e poi sci di discesa. Voi penserete non c'è nulla di adrenalinico, ma la cosa adrenalinica è che l'ho fatta pur essendo non vedente. Ciao Silvia Dovarese.
1: Questo sì.
0: Beh, favoloso,
1: sci di, non so come sia lo sci di salita, però lo sci di discesa.
0: L'alpinismo.
1: Ah, quello d'alpinismo, quello come si chiamano?
0: Con le pelli.
1: Sì, ho capito. Beh, allora sì.
0: No, lei è eroina.
1: Adrenalina pura.
0: Prossimo inverno magari organizziamo, secondo me ci dà quattro piste
1: tutte e due.
0: Però va bene. Detto questo, dai, vogliamo avere i vostri messaggi. La cosa più adrenalinica che avete fatto al 331 80 90 101. Noi vi aspettiamo con i vostri messaggi.
1: Ciao, Olivia Dean.

0: So Easy, Olivia Dean, To Fall in Love, qui su R101. Adrenalina Cercasi.
1: Adrenalina Cercasi, voi rispondete.
2: Ciao Bonazzi, Gianluca da Varese. La cosa più adrenalinica che ho fatto era andare a girare in pista con la moto. Molto divertente, molto stancante, molto adrenalina, veramente molto divertente.
3: L'ho fatto anch'io una volta.
0: È vero.
3: Non sono neanche entrato in pista.
0: Tu sei il king delle mini moto. Cioè, il Musazzi sulle mini moto dopo mezz'ora era già ginocchio a terra. Cioè, questa cosa comunque gli va data atto. Tu avevi un futuro, non l'hai voluto coltivare.
3: Hai ragione, perché mi hanno messo in mano un CBR 800
0: e lì ti sei spaventato.
3: Ma io non ho mai acceso una moto nella mia vita. Ho rischiato di prendere 47 macchine parcheggiate, ma inspiegabilmente sono rimasto in piedi.
0: Lì almeno sei riuscito ad accenderla, mettiamola in questo modo. Vabbè, dai, state con noi su R101.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
2: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
1: L'ha applicato da sola?
2: Ma certo, pennello, polso e voilà!
1: L'allievo che supera il maestro!
3: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
6: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
5: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà,
11: solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
14: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20, solo fino al 9 maggio. Approfittane subito, Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
19: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
20: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
21: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
19: perché se non deghi, non ci credi.
18: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
22: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
0: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Anastasia, One Day in Your Life, qui su R101 alle 12:30 minuti. Siamo insieme e abbiamo bisogno di fare comunque un momento sociale. Un momento.
1: Aia. Social o sociale?
0: No, sociale. Okay. Per aiutare una comunità, una frazione del comune di Ravenna che ha un problema praticamente nelle ultime settimane. Non riesce a liberarsi di quella
1: Punta
0: che
1: Marina.
0: È una vera.
1: A Punta Marina.
0: Punta Marina.
1: Punta Marina
0: si chiama.
1: Punta Marina è il luogo.
0: Cioè praticamente Punta Marina è stata puntata dai pavoni.
1: Poi.
0: È pieno di pavoni. Abbiamo anche un estratto audio da farti sentire. Qui è Punta Marina.
2: Un vero urlo di esasperazione.
3: La situazione è fuori controllo totalmente.
4: Siamo proprio in scacco dei pavoni, sì.
1: Non è nulla di inventato, è tutto
0: no.
1: Vero. Punta Marina è invasa dai pavoni. La mia domanda è come ci sono arrivati questi pavoni.
0: Il pavone, per definizione, sembrerebbe un animale esotico, no? Ma in realtà li trovi un po' dappertutto. Io ricordo di averli visti anche su una collina di Valenza. Cioè, io ero attorniato da pavoni, pensavo si volessero accoppiare con me. Avevo paura, e dico la verità.
1: Ma quelli sono lì, vivono lì probabilmente.
0: Sì.
1: Come fa una. Cioè, cosa sono? Migrano i pavoni, non lo so. È come le rondini, che arrivano poi. Come becco lustro,
0: non
1: le,
0: sono pavonologo.
1: Non lo so come fanno ad arrivare poi tutte lì.
0: Allora, a onore del vero, di questa notizia ne hanno già parlato qui su R101. Noi riprendiamo un po' la cosa. Mm-hmm. Perché se da una parte ne hanno parlato nel Good Times, pensavamo che questa cosa fosse andata un po' in risoluzione.
1: Invece
0: sti pavoni.
1: Perché sarebbe dovuta
0: andare? Sono pavoni che si stanno candidando come sindaci.
1: In risoluzione solo perché ne hanno parlato Melita Tognolo e Marco Santini.
0: Ma non per
5: cosa
0: quello.
5: Santoni loro.
0: No,
5: abbiamo parlato noi e quindi basta.
0: Si pensava che a un certo punto i pavoni comunque fossero migrati da un'altra parte. Invece sti pavoni continuano a stare là, la gente non ce la fa più perché non riesce a dormire di notte. Ora, noi vogliamo, magari c'è qualcuno di Punta Marina o di Ravenna che ci sta ascoltando. E se avete voglia di venire in onda con noi al telefono a raccontarci la storia, a trovare una soluzione insieme.
1: Ma vuoi rischiare quindi? Vuoi fare una telefonata in diretta?
0: Io voglio fare una telefonata in diretta con un abitante di Punta Marina.
1: Se ti fa schifo questo lavoro puoi dirlo. Se dobbiamo farci licenziare per forza.
0: Vabbè, ho capito. Ma voglio parlare con qualcuno che mi parla di pavoni.
1: È vero, hai ragione. Qualcuno di Punta Marina ci mandi un messaggio e verrà richiamato.
0: Esatto, vi richiamiamo per capire la situazione perché noi vogliamo trovare una soluzione a questo problema.
1: Non sarebbe male però se tipo Milano dovesse essere invasa dai fenicotteri.
0: 331 80 90 101. Non vuoi adottarlo un pavone,
1: no.
0: Te?

0: the music.
1: Ciao, sono Tiziano Ferro.
2: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
1: R101.
2: Enjoy the music.
1: Enjoy the music.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Già Superstar qui su R101 alle 12.39 minuti, stiamo parlando di questo problema, se così possiamo chiamarlo, laddove i pavoni a Punta Marina, frazione di Ravenna, hanno praticamente popolato il posto e l'hanno reso nido.
1: L'hanno invaso.
0: Ci sono praticamente... La gente non riesce a dormire a Punta Marina.
1: I pavoni che fra di loro si stanno dicendo andiamo a riprenderci Punta Marina.
0: Si pavoneggiano. Non fa una piega. Sentiamo voi.
2: Amici di R101, buon pomeriggio da Loris. I pavoni a Punta Marina ci sono sempre stati. Erano circa 5 o 10. Nel tempo, la prima volta che ci sono andato è stato circa 10 anni fa, si sono riprodotti, dunque ce ne sono tanti, vorrebbero presi e portati in zone diverse, ma comunque è il bello anche della natura.
0: Allora, Loris conosce il posto, io non pensavo che i pavoni gli davano giù così tanto.
1: Magari basta fare una volta, fai 18 cuccioli, non lo so io adesso i pavoni quanti ne facciano.
0: Però figo sarebbe avere il cucciolo di pavone in casa.
1: I cavallucci marini, voglio dire, sono 2000 cuccioli a parto.
0: Vabbè, vogliamo conoscere qualcuno che sia di Punta Marina o conosca molto bene il posto per farlo intervenire in diretta noi a capire la situazione.
1: Però ha dato comunque una soluzione, una risposta al mio perché, cioè come hanno fatto a invadere, perché ce ne sono sempre stati.
0: Bisogna capire come mandarli,
1: bisogna capire come mandarli via.
0: Dai, 331 80 90 101 la vostra voce.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Noi siamo giovani.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
5: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
4: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
6: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: 1, 2, 3!
10: Team, battiti like Spring! Grazie per la!
11: Grazie per prima di me, prima di lei, solo così.
12: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring. Mercoledì in prima serata, Canale 5.
13: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
14: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
18: Tu perché sei così?
17: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
23: La spesa intelligente!
24: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
25: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
26: Aiuto, cadiamo!
0: o ti senti ACT?
1: Oh, che forza!
0: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
25: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
27: La canzone che, le canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
4: Ora su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
28: È una canzone di Rita Pavone?
4: Eh?
28: È una canzone di Rita Pavone?
4: Guarda, a occhio e croce mi sembra di no,
28: no.
4: Perché tu pensavi perché che per via pavoni, dei pavoni,
28: certo,
4: no,
28: certo.
4: No, è di qualcun altro e qualcun altro l'ha anche scelta.
29: Ciao R101, sono Bridget da Bergamo.
4: Quasi.
29: Voglio la canzone che mi fa stare bene, è Human Nature di Michael Jackson.
4: No, è lei,
29: grazie.
4: Rita Pavone.

0: Human Nature di Michael Jackson, uno dei suoi pezzi più belli. Tra l'altro Michael Jackson che è tornato ad essere l'artista più ascoltato al mondo, ed essendo uno di quelli non nato appunto con il mondo del digital, è comunque una notizia che ha a che fare sicuramente con il suo biopic. Ma noi parliamo di pavoni.
1: Anche ad Arenzano ci comunicano che sono impestati e invasi dai pavoni. Sono pure arroganti, gridano, scagazzano e camminano a zig zag al centro della strada. Vi aspettiamo, ci dicono. Io ho letto una cheat.
0: Sono come i fedaini, i pavoni.
1: Come tutti gli animali.
0: I warriors. Praticamente ci sono anche altri messaggi.
2: Bonazzi, ma lo sapete che eravamo proprio lì?
0: Dove?
2: Ci fermavamo a mangiare sui ristoranti lì alla spiaggia e sentiva proprio questi pavoni. Tutto il tempo. E me ne sono accorto quando sono uscito, c'era un cartello scritto: venite allo zoo, ci sono i pavoni. Ma erano liberi sopra un palazzo, una cosa del genere, in mezzo lì ai gabbiani. C'erano anche i pavoni. E sentivano proprio. Ciao Bonazzi.
1: Un po' come quando vai a San Francisco al Pier 39 che è pieno di leoni marini.
0: Ma danno fastidio? Cioè fanno qualcosa?
1: Lì, no, sono lì sdraiati sul molo.
0: Hanno dei versi con cui li riconosci?
1: Sì, fanno il loro suono che non saprei farti in questo momento.
0: Invece il pavone riesci, perché tu sul gabbiano sei bravo.
1: Il pavone è più più così, vedi?
0: Sì, sì.
1: Quasi.
0: Sì.
1: E comunque posso dire:
0: potremmo mandare te. Magari tentano di accoppiarsi con te.
1: Sono meglio io a fare il pavone che tanti cantanti italiani.
0: Ah, su quello.

Giorno in onda da mezzogiorno alle 2 in radio, ma anche in TV sul 67 con Fabio De Vivo e con uno Stefano Musazzi assente, perché dovete capirlo voi. Dove è finito il Musazzi? Messaggi vocali al 331 80 90 101. È andato a dare da mangiare ai pavoni, è diventato una guardia di Radio Mediaset, è andato a mandare un fax, è tornato a casa perché basito dal mondo che avanza in modo inesorabile. Dovete dare voi una risposta al 331 80 90 101. Dopo, se e quando tornerà, gliela faremo ascoltare in diretta. Con me Roberta Bussolati in redazione, Pari d'Ausili in regia, ovviamente tutta la musica di R101 e poi altri argomenti da imbastire. Nel frattempo i Green Day 21 Guns.

0: Green Day qui su R101. Abbiamo imbastito prima un mini quiz relativo a dove fosse finito. Le opzioni erano più o meno queste. Eri andato a dare da mangiare ai pavoni, eri andato a mandare un fax, sei andato via perché ormai scottato dall'inesorabile decadenza del mondo.
1: Mamma, io posso dire una cosa: a 20 anni, giuro, bevevo vodka, Negroni sbagliato, gin tonic, ce li mischiavo tutti insieme in una sera, caipirosca, caipirinha, di tutto. Stamattina ho messo il latte nel caffè. Va bene? Ho messo il latte nel caffè.
0: Quindi hai faxato?
1: ma sto male.
0: Sentiamo loro cosa hanno.
2: Quello è nato da mangiare i pavoni. Esatto. Ho detto da Ravenna. Ah. Ciao.
1: No, vabbè, ma così è un'immagine sconcertante. E
0: va bene, va
1: ma
0: bene.
1: Ma levate la mia reputazione.
0: Senti, gioco nel gioco, questo è andato, ne facciamo un altro che Chuck si indovina, giusto?
1: Chuck si indovina, esatto. Oh, il film da indovinare, scelto dalla nostra Roberta, è questo.
3: Ha persino una filigrana.
0: Che parla della 5 euro?
1: Della 10. È un film e voi dovete appunto indovinare il titolo di questo film tramite questa frase.
0: E cosa si vince? Cosa si vince oggi?
1: Una passeggiata con i pavoni a Torre Marina.
0: No, Punta Marina. Risentiamo.
3: Ha persino una filigrana.
1: Che film è?
0: Ok, va bene, dovete indovinare voi al 331 80 90 101. Aspettiamo i vostri messaggi vocali, come sempre, molto ma molto copiosi. Oh,

0: Facciamo un Leantu, come dice Samurai J, ossessione, ma spieghiamolo anche Leantu qui su R101, che stiamo giocando a Chuck si indovina
1: e dovete appunto indovinare il film tramite questa frase.
2: Ho persino una filigrana.
1: Che film è?
3: Marica da Torino, secondo me è DiCaprio in The Wolf of Wall Street. Ciao!
1: È DiCaprio.
0: Lui non lo faceva Leantu.
1: Non lo faceva Leantu.
0: No, non è DiCaprio, no.
4: Il film è Prova a prendermi con DiCaprio.
1: Secondo me hanno riconosciuto il doppiatore.
0: Sì, perché mi sa che lui è lo stesso.
1: Non risentiamo un attimino il pezzettino.
2: Ha persino una filigrana.
1: Sì, è lui.
0: Non ricordo mai il nome io del doppiatore di DiCaprio, tra l'altro, che è bravissimo.
1: Chalamet.
0: Timothée Chalamet, no, non è lui.
1: È un nome strano comunque.
0: Poi?
5: Per me Batman.
1: Batman no, non è Batman.
0: Uno dei tanti, non però è... la signora dicendo Batman,
1: un po' l'attore l'ha preso.
0: Va bene, dai. Dovete indovinare voi, quantomeno provarci, buttatevi al 331 80 90 101.

0: Alle 13 e 16 minuti c'è Damiano David qui su R101 Talk to me. Noi continuiamo a giocare a Chuck si indovina.
1: Risentiamo il pezzettino al volo.
2: Ha persino una filigrana.
1: Che film è? Tra poco, ditecelo. Ditecelo al 331-90-101.
0: Posso dirlo?
1: Un aiuto? Un aiuto l'abbiamo dato con
0: Ma
1: Batman.
0: Sì,
1: con Batman
0: dai.
1: Abbiamo dato un aiuto.
0: No, se bisogna andare su più altri supereroi. Iron Man. Che ne so io.
1: Beh, perché Batman non va bene.
0: L'uomo lanterna, come si chiama quello lì? Lanterna verde.
1: Reynolds,
0: sì, quel mondo là. 331 80 90 100.

0: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su Carrefour.it. Carrefour.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
13: Apri R101.
12: R101.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
15: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi

0: Si bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Life, Desiree, qui su R101 alle 13.26 minuti, mentre stiamo per spoilerare forse quello che è il risultato a questa manche di Chuck's Indovina di questa giornata.
1: Sì, esattamente così, risentiamo il pezzettino del film che state provando o forse avete indovinato.
2: Ho persino una filigrana.
0: E non è la 10 euro, abbiamo detto.
1: Non è 10 euro, non è Leonardo DiCaprio, ma è...
3: Armageddon.
1: Armageddon, signora, per cortesia.
3: Non ciao a tutti, regie. Vincenzo da Parma. Per me il film mi ricorda quello della Justice League.
1: No, non è la Justice League, mi dispiace.
0: Allora, tantissimi hanno sbagliato, ma c'è anche qualcuno che ha indovinato ed è giusto dare onore a colui o colei che comunque ha detto il giusto.
1: E allora sentiamo, perché il
4: film... American Psycho.
5: Credo di ricordare che questa frase era in American Psycho.
6: E il film è American Psycho.
7: Ciao Bonazzi, secondo me il film è American Psycho.
1: Allora, tanti, tantissimi hanno indovinato. Abbiamo solamente messo qualche messaggio per problemi di tempo, però bravi tutti.
0: Allora, il film, lo ricordiamo, è stato scelto dalla nostra Roberta Bussolati, la quale era indecisa se mettere la voce del doppiatore di Christian Bale o quella di Alberto Angela.
1: Esatto, lei è grande fan di Alberto Angela. Stiamo spingendo anche per averlo in diretta con
0: noi. Se spinge lui è un casino. Va bene, mettiamo la musica. Eros Ramazzotti qui su R101. Chiedi

0: Pallav again qui su R101 alle 13:33 minuti.
1: Quando c'è il foglio in mano, mamma mia, prevedi una notizia della nostra Roberta.
0: Ma è una notizia che peraltro un po' le somiglia, eh?
1: A Roberta?
0: Sì, un po' bucoliche.
1: Mamma mia.
0: Quelle cose lì che secondo me tu in eredità da Salisburgo potresti anche apprezzare. Vabbè. Senti, c'è la musica sotto, no?
1: Allora sì, allora mi piace.
0: Pensa che ho avvertito Paride di mettere questa musica 3 secondi prima che entrassimo, ma lui è un professionista.
1: E l'ha messa.
0: Prima mi ha mandato a fancuore e poi l'ha messa. Va bene, e il segreto della felicità...
1: Sì?
0: No, parola. Sta nelle micro joys.
1: Mm-hmm.
0: Ok? Piccole gioie come la musica, le passeggiate,
1: sì,
0: un
1: sì,
0: buon caffè.
1: Le passeggiate, mica tanto.
0: Per 6 italiani su 10 servono per vivere bene. Quindi volevo capire anche da te, cioè, com'è che vedessi questa notizia? Perché è stata effettuata la solita ricerca nelle università del Massachusetts.
1: Allora, partiamo dal presupposto.
0: Sono stati investiti soldi.
1: Che per me la felicità non esiste.
0: Benissimo.
1: Per me la felicità è la più grande utopia del XXI secolo.
0: Le micro joys? È così. Ma le chiamate le micro joys?
1: Esiste,
0: se
1: no,
0: chiamano...
1: non esiste la felicità, esiste il benessere, esiste la spensieratezza,
0: la serenità.
1: Sì, la felicità cos'è? Un attimo che finisce, capisci? Non esiste la felicità.
0: Faccio Marzullo.
1: Sì.
0: Ma è meglio la felicità o la serenità alla lunga?
1: Ma la serenità, la serenità è ciò che ti permette di avere una vita comunque tranquilla e spensierata. La felicità è un attimo, arriva, boh, finisce, capisci?
0: Effimera.
1: E quando finisce, poi te comunque entri in uno stato catatonico, depressivo, in cui comunque non sei privo di ogni emozione.
0: Perché la serotonina è come se avessi un picco e poi va giù.
1: Esatto, per questo che io, ecco, non posso dirlo.
0: Benissimo, e quindi le micro joys, insomma, ognuno le sue, non stanno sicuramente in quello che abbiamo raccontato per qualche... Qualcuno sì, per qualcuno no, l'importante è un colpo di serenità, ma anche un colpo e basta.
1: Ma secondo voi ho ragione io o la felicità esiste?
0: Che marzullata.
1: No, ci tengo a sapere dai Bonazzi cosa ne pensano.
0: La felicità esiste o è utopia, come dice appunto il Musazzi? 331 80 90 101, ditelo voi con la voce. Enjoy the music.

0: Mr. Know It All di Teddy Swings qui su R101, il nuovo singolo.
1: Secondo voi la felicità esiste davvero o è una cosa effimera che dura un secondo e poi se ne va?
0: Esatto, se volete rispondere a questa botta di filosofia finale 331 80 90 101.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
4: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
3: okay,
4: ogni
3: okay. Ora. Un altro magari?
4: Non so cosa ci penso.
3: Ah, va bene.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
7: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Vacanza! Concerto! Fioraio! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
15: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
18: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
19: Sai che suono ha la serata perfetta?
20: Deliveroo!
19: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
23: Iperceramica.
0: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: La canzone che stare bene.
3: Wow! Ogni ora su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene.
4: Sentiamo, perché questa è una dedica toccante.
2: È la canzone che mi fa stare bene, vorrei dedicare a te di Giovanotti, a mio figlio Francesco. Francesco è arrivato il 3 maggio, è un figlio del cuore, e quando ero giù di morale, quando ero in assoluta depressione, sognavo di avere questo figlio meraviglioso ed è finalmente arrivato. Tanti auguri di buona adozione, amore mio.
23: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

bella da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: pezzi più, se vogliamo, teneri, dolci di Jovanotti. Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, in particolar modo una mamma che ha mandato un messaggio al 331 80 90 101.
1: Ma ci siamo, andiamo un po' a chiudere, anche iniziare a chiudere l'argomento felicità.
0: Esatto, esiste, non esiste, che cos'è?
2: Ciao, la felicità esiste. Ciao. E bisogna avere il coraggio di andare a prendersela.
1: Pelle d'oca.
3: La felicità esiste, l'importante è avere sul proprio conto corrente una cifra a 6 zeri. Allora lì sì che c'è la felicità, se no è solo sopravvivenza.
1: Ma per me lì sei sereno, non sei felice. Felicità è altro per me, è un qualcosa appunto che dura anche poco.
0: Sì.
1: Non
0: sì.
1: sei, dai, se tu hai 10 milioni in banca, non sei felice, sei sereno. Sei tranquillo, ma non sei felice.
0: Anche secondo me, anzi io credo che, qui la dico forte, io credo che la felicità sia di più quando stai costruendo qualcosa.
1: Esatto.
0: E non quando ce l'hai.
1: Sì,
0: cioè quando ce l'hai è un po' che lo scopo ti va un po' via, secondo me. Io ho detto sta roba,
1: no,
0: ragazzi.
1: È vero, la felicità è il viaggio che intraprendi per raggiungere il tuo obiettivo.
0: Allora, sono riuscito a dire questa cosa solamente perché stamattina ho messo il correttore sulla ferita, sullo zigomo.
1: E è felicità questa? È stata,
0: la mia, no?
1: È stata felicità il metterlo o il guardarti allo specchio?
0: No,
1: e dire,
0: guardarmi allo specchio è stata una perdita della dignità, a dire il vero. Però a quel punto l'ho fatto per il bene.
1: Altre felicità vostre.
0: Vai.
4: Allora, io penso che la felicità esiste, ma è una roba che dura pochissimo. Io oggi, per esempio, sono felice perché dopo 3 mesi sono riuscita a fare benzina da sola, per vari motivi psicologici. Quindi oggi sono felice, ma so benissimo che questa felicità durerà pochissimo perché domani rientro al lavoro.
0: Ma secondo me è riuscita a farla perché quando ha visto che il servito costa 20 centesimi più al litro.
1: Ma in che senso? È la prima volta che faccio benzina da sola.
0: Senti, ognuno ha le sue fisi.
1: Ma qua non è una fisima, qua voglio dire è un inceppo questo.
0: E ognuno il suo. Poi.
5: La felicità è soltanto un momento, spesso utopico da raggiungere, mentre la serenità è uno stato di quiete più duraturo.
0: Meno, 80 euro. No. Perché quando è così, alla fine, dottore. 80 euro.
1: La seduta è stata pagata.
0: Esatto. Bravi, perché siete anche un po' filosofici e questa è una cosa che noi abbiamo apprezzato particolarmente. Dai, quasi alla fine di questa puntata dei Bonazzi di Area 101, c'è Katy Perry.

0: di Summer qui su R101 per andare a chiudere questa puntata. Allora, io lo dico agli ascoltatori che ci stanno appunto sentendo, quelli più affezionati saranno coinvolti in una serata prossimamente,
1: sì,
0: dove ci saremo io, tu, la Bussolati, appunto Paride, conoscendolo non credo verrà, insomma.
1: Beh, può
0: però una serata interessante dove tutti voi sarete coinvolti e poi bisognerà capire il ruolo di ognuno di noi.
1: Non so.
0: Ci sarà il voyeur, ci sarà...
1: Sarà servizio catering.
0: Esatto,
1: tutto ci
0: esatto,
1: sarà.
0: esatto.
1: È giunta l'ora della...
0: Meno male, grazie al cielo. Chi è che arriva?
1: Arrivano Marco Santini e Melita Tognolo.
0: Con...
1: Il pomeriggio da loro è solo good times.
0: Ok, noi andiamo via, Dio piacendo.
1: Ci vediamo, barra sentiamo domani, ma ringraziamo anche Paride Ausilio, Roberta Bussolaccia, esatto, alla regia. Paride, chiaramente, la Roberta, lasciamo stare. Grazie mille!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Il delitto di Garlasco. Nella caserma Montebello dei Carabinieri a Milano viene sentita Paola Cappa, una delle due cugine di Chiara Poggi. La testimone è stata fatta entrare in modo riservato, eludendo i giornalisti. La gemella, Stefania, dovrebbe essere sentita nelle prossime ore. Domani toccherà al fratello della vittima, Marco Poggi, e all'amico Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine. Dal 22 aprile scorso è scomparsa a New York una cittadina italiana, Elisabetta Ferretto Tai, cinquantenne originaria di Montagnana, Padova. Da quel giorno il cellulare risulta spento, i profili social sono stati disattivati all'improvviso. Nel 2004 il provino come modella a casa di Epstein, che si rivelò una trappola. La donna denunciò l'imprenditore pedofilo per abusi. Il conflitto in Medio Oriente. Il colosso Maersk riferisce: una nostra nave ha attraversato Hormuz, scortata dagli Stati Uniti. L'Iran nega. Intanto i prezzi del petrolio sono in lieve calo, ma restano a un livello elevato. Il Brent sopra i $113 al barile. A due giorni dalla visita del segretario di Stato statunitense Rubio in Vaticano per ricucire lo strappo con la Santa Sede, Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV. Ritiene giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha detto il presidente americano, mette in pericolo i cattolici. Antanavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che la Spagna accoglierà nell'arcipelago delle Canarie la nave da crociera dove tre persone sono morte per un sospetto focolaio. Si potrà così procedere con un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e sarà valutato il rischio per i passeggeri ancora a bordo. Non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. Il segreto è trovare il sorriso nelle piccole cose, perché da lì si costruiscono quelle grandi. Così il figlio Nicolò al funerale del padre. Quando si faceva il caffè e impastava la pizza, lo faceva sempre col sorriso. Gremita di gente, la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle a Padova. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: 101, certo che sì, la radio che vi fa stare bene. Il Good Times, il nome di questo programma. Ciao a tutti amici, buon pomeriggio. Marco Santini, Melita Tognolo.
1: Buon pomeriggio amici.
0: Paride in regia, in radio, ma anche Meli in TV. Tu mi insegni, canale 67 del
1: come
0: digitale terrestre. Amici, ci potete anche vedere. Io ne approfitto sempre per salutare tutte le attività e tutti i bar, tantissimi, che hanno il canale acceso e sintonizzato. Grazie.
1: Saluto anche tutti gli altri. Facciamo così, io saluto anche tutti gli altri che magari ci stanno ascoltando in macchina oppure correndo sotto la pioggia.
0: Tu potresti essere, diciamo, ricordata e messa nella categoria specifica salutava sempre.
1: Salutava sempre, è vero, è vero, è vero. Io saluto sempre, anche più volte, perché poi mi dimentico.
0: Non è di buon auspicio comunque. Sai quando

0: Sam Smith, Mary J. Blige, Stay With Me su R101. E quindi insomma qui già parliamo d'amore, perché
1: parliamo d'amore,
0: è una canzone
1: oggi
0: romantica, meravigliosa. E noi sì, oggi amici parleremo proprio di amore e di gesti d'amore. Sì, perché nella polemica di oggi vi porteremo sull'isola sarda di Caprera, meravigliosa,
1: bellissima,
0: dove è successo
1: una cosa molto romantica, un gesto meraviglioso che un uomo ha fatto
0: male
1: per una donna.
0: Vabbè, insomma, quindi questo sarà un po' il tema, ma ci arriveremo piano piano alle 15, quindi come sempre pronti a partecipare, come fate tutti i giorni, al 331-8090-101 con la polemica. Ma la domanda che vi stiamo per fare ovviamente parla d'amore, si collega,
1: eh
0: no?
1: Sì, perché insomma non sapevamo cosa chiedervi, non volevamo domande banali, ma alla fine abbiamo detto no. No, vogliamo sapere dai nostri amici al 331-8090-101. Andiamo con una domanda molto semplice: la cosa che avete fatto o che avete visto fare pazza, ovviamente, per amore, ragazzi.
0: Sì, quel gesto anche un po' folle, esagerato, non voglio arrivare a dire quasi da film. Però sì, cioè, scene. Io esempio, se volete ve la racconto subito, non fatta da me personalmente, lungi da me nel fare scene così, ma un mio caro amico ha fatto questa dichiarazione d'amore, cioè tipo mi vuoi sposare? Portando la compagna a Central Park, prende una barca, va in mezzo appunto a questo pseudo fiumiciattolo che c'è a Central Park a New York. Arrivano sulla barca, si inginocchia e lì in quel momento apre la scatolina e dentro c'è
1: che meraviglia, l'anello. Fine, lei cosa ha risposto?
0: Lei ha risposto di sì.
1: Si sono già lasciati.
0: Però sì, non stanno più insieme.
1: Lo sapevo.
0: Saluto, ma
1: capito, quindi, perché non mi fidanzo? Ecco, per quel motivo.
0: Quindi gesti d'amore folli, esagerati, che avete fatto o se non li avete fatti ma li avete visti, raccontateceli. 331-8090-101. Va bene uguale.
1: Ma posso raccontare anche i miei, quelli che mi hanno fatto?
0: Siccome,
1: abbiamo 4-5 ore.
0: Il problema è quello che non abbiamo tempo, Meli, sono troppi.
1: Peccato.
0: Però uno ce lo puoi raccontare, ma non adesso, dopo queste canzoni di Blessed Madonna.

0: the music.
1: 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: R101.
2: 101.

0: che finisce un amore, per le follie esagerate che stiamo ascoltando al 331 80 101.
1: Esatto, perché questo vi stiamo chiedendo: qual è il gesto d'amore più folle, esagerato, che avete fatto o visto, o visto fare da qualcuno, cose tipo da film però fatte nella vita vera. Sentiamo, cominciamo, vai pari.
2: Era il concerto di Sam Smith, stava proprio cantando Stay With Me e davanti a me c'era una coppia, lui si è inginocchiato davanti a lei, si deduce una bella promessa.
0: Ma che bello, guarda come sì, sono messa, c'ho i brividi.
1: Però mi sembra un po' banale, insomma, fare una roba così.
0: Falla, no, se sei capace.
1: No, non la farei mai, in effetti è un concerto con tutte le persone.
0: Ti vergogni.
1: Ma no, non si va, poi.
3: Ciao a tutti, ciao. Sono Mario da Como. Gesto d'amore che ho fatto io, quando ero su un aereo che era già pronto al decollo e dovevo lasciare la mia futura moglie lì, ho deciso di scendere all'aereo. Ho detto che mi sentivo male e mi hanno fatto scendere dall'aereo per la gioia di tutti gli altri che erano a bordo, che hanno avuto 2 ore in ritardo per colpa mia.
1: Io l'avrei fatto volentieri.
0: Comunque Alessia dice: qualche anno fa ho regalato una stella al mio fidanzato dell'epoca, chiamandola con il soprannome che mi dava, proveniente

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue su R101 e tutti voi che ci state raccontando al 331 80 90 101 la cosa che avete fatto, ovviamente più pazza, esagerata, o avete visto fare per amore. Siete tantissimi.
1: Silvano, tu non stai bene, dice: ho guidato un'intera notte per portare la colazione alla mia fidanzata.
0: Bravo,

0: corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
2: 1, 2, 3!
3: Team, battiti! Like Spring!

0: 5.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Noi siamo giovani.
3: Per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù che

0: Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25€.
10: La spesa intelligente.
11: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
12: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
13: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
14: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
11: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi al Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
15: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Daido su R101 e tutti voi che qui nel Good Times ci state raccontando la cosa che avete fatto per amore, la cosa più esagerata, più pazza o che magari avete visto fare da qualcun altro.
1: Sì, cose che un po' abbiamo detto tipo da film, ma però successe nella vita vera. Al 331-8090-101, non a caso vi stiamo chiedendo questo perché durante la polemica, quindi alle 15, tra mezz'oretta, andremo sull'isola sarda di Caprera, dove anche lì, purtroppo, dico io, qualcuno ha fatto una cosa per amore che, vabbè, capirete, vai!
2: Ciao ragazzi, non so se vale lo stesso, ma io ho fatto una cosa per amore, diciamo, in diretta, perché mio cognato si doveva sposare a San Pietroburgo, solo che era l'anno che poi è esploso il vulcano in Islanda e hanno sospeso tutti i voli d'Europa, e allora io l'ho accompagnato in macchina due giorni filati, siamo arrivati appena in tempo prima che la sposa scappasse.
1: Meraviglio, questo è un gesto che è eclatante,
0: che buonanotte da leoni, tipo
1: bello. Poi
3: ciao a tutti, sono Stefano da Teramo.
1: Ciao Stefano.
3: Gesto d'amore che ho fatto io in piena zona rossa durante il lockdown.
1: Aia.
3: Sono partito da Teramo e sono arrivato a Cesenatico per andare da la mia allora compagna e oggi moglie, che era lì sola, superando tre posti di blocco senza essere fermato.
0: Questo allora, anche amore.
1: Allora, Stefano, abbiamo il numero di cellulare.
0: Ma smettila.
1: 3.
0: No, e invece Santini, una cosa
1: adesso
0: eclatante.
1: Adesso lo comunichiamo subito.
0: Dai, Santini,
1: alle forze
0: non si fa.
1: Dell'ordine.
0: Anch'io ho fatto quelle cose per amore.
1: Allora, leggiamo anche un messaggio. Viola dice: gesto d'amore folle che ho fatto, prendere un aereo per una sola giornata solo per dire a lui ti amo e tornare indietro.
0: Barbara, anch'io l'ho fatto, ho preso anche traghetto e aereo insieme.
1: Guarda,
0: davvero,
1: bene.
0: Tra l'altro per due diversi nello stesso giorno.
1: Ma
0: no, ti volevo dire
1: due
0: una cosa bella. No, posso spiegare questa cosa?
1: I traghetti diversi o due persone?
0: No, due persone diverse. Perché non c'era tempo,
1: gravissimo, gravissimo.
0: Sono
1: gravissimo,
0: una pro.
1: Gravissimo.
0: Vabbè, no, comunque
1: sì, cioè,
0: il mio ex
1: miscuità è diverso.
0: Il mio ex di mille anni fa mi aveva scritto su una serranda di un noto ristorante milanese: scusami, ti amo Mel.
1: Ma essendo amici lei Ariete, l'Ariete non perdona mai.
0: Io ti do l'anima, ma se tu mi fai tanto così, mai non ti perdonerò.
1: Io lo
0: mai.
1: So bene, amici, lo so bene perché la vivo tutti i giorni. Pensate un po' che fatica. Cesare Cremonini.

0: David Guetta, One Republic, R101. State ascoltando il Good Times, 14.36. Marco e Melita, pari di regia, e vi stiamo chiedendo, insomma, di raccontarci qual è il gesto d'amore più folle, esagerato, che avete fatto o avete visto fare a qualcuno. Cose un po', dai, tipo film.
1: Ma io ho scritto anche sulle lenzuola: ti amo. Poi sono andata a Roma e gliel'ho appeso fuori di casa. Poi
0: ragazzi,
1: sono tornata a Milano.
0: Ho i brividi, ho veramente i brividi.
1: Ero piccola.
0: Sì, sì, sentiamo lui.
2: Il gesto d'amore che ho fatto io è sposarmi due volte. Quello più sensato è divorziare due volte.
0: Quindi lui si è sposato due volte e si è separato
1: due volte. Ma gesti d'amore.
0: Scrivere
1: anche
0: una lettera d'amore lunga, decina di pagine a mano, consegnate in modo teatrale. Questo è stato il mio grande gesto d'amore, firmato Andrea.
1: Allora, io sono d'accordo sulle lettere, perché amo le lettere scritte a mano, ma non date in maniera teatrale.
0: In che senso?
1: Il modo teatrale non mi piace, me la dai normalmente, che devi fare teatro, dai, cioè,
0: vabbè,
1: è una scenetta.
0: È un momento speciale, un po' di enfasi.
1: Ma già la lettera è speciale, poi vediamo se la leggo.

0: Bay, porno, R101, il Good Times e tutte le vostre follie d'amore, quelle insomma più pazze.
1: Il gesto d'amore che ho ricevuto dal mio ex marito è stato scrivere davanti a casa mia sull'asfalto: scusa se ti amo, un gesto molto teatrale che mi ha colpito, coinvolto in una relazione del cavolo che potevo anche risparmiarmi visto che è diventato il mio ex marito.
2: Ma tu avresti dovuto già capirlo
0: prima.
2: Quando hai detto scusa... Scusa, lui ha detto scusa se ti amo.
0: No, niente, cioè, scuse.
2: Come dire scusa se ti amerò e ti provocherò problemi.
0: Ho mal di testa.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
5: La canzone che ti fa stare bene, quelle che magari avete dedicato anche a un sacco di persone, visto che abbiamo parlato fino a poco fa di follie e d'amore, sono quelle che ci fanno stare bene, vai.
6: Ciao, sono Antonio da Pescara e la canzone che mi fa stare bene è The Neverending Story. Ciao.

0: Never Ending Story, dal film meraviglioso La Storia Infinita, che spero conosciate anche voi. Beh, magari qualcuno è piccolino, sì, ci sta ascoltando. Vabbè, andate a googolare e cercate questo film bellissimo del 1984.
1: Non c'è bisogno invece di googolare niente, perché ve lo diciamo noi in questo momento. Domani, mercoledì 6 maggio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, speciale edizione primaverile del popolare festival musicale, con alla conduzione Michel Hunziker con Alvin.
0: Dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara, nel corso della seconda puntata saliranno sul palco Emma, J-Ax, Gabbani, Alfa, Giolie, Fedez, The Colors, Raff, Samurai J, Elettra Lamborghini, Armalmeta e davvero tanti tanti altri artisti.
1: Appuntamento quindi domani sera dalla suggestiva piazza Trento e Trieste di Ferrara per la seconda imperdibile puntata di Team Battiti Live Spring con Michel Hunziker e Alvin.

0: Eccoci qui, siamo noi, quelli del Good Times, Marco Santini,
1: eccoci.
0: Merita Toniolo, Paride in regia e tutti voi pronti, prontissimi per la nostra polemica.
1: Sì, questo grande dibattito aperto come sempre tutti i giorni a chiunque voglia partecipare, ovviamente al 331 80 90 101. Si parte da una notizia di cronaca che può essere dall'Italia ma anche dall'estero e vi si chiede: che ne pensate? Da che parte state? Sono sempre queste appunto le due domande che poi fanno scatenare la nostra polemica. E oggi, amici, andremo a Cala Napoletana, quindi in Sardegna, sull'isola di Caprera, perché lì è successo un fatto gravissimo. Un gesto spacciato d'amore.
0: Un gesto d'amore che, vabbè, si poteva evitare far da qualche altra parte, ma è sempre un gesto d'amore. Vai che si parte con la polemica, ragazzi.

0: 1, 2, 3, let's go. J Balvin, man, the business. Sky, rompendo il bajo. Mostly.
1: J Balvin, questa è Ginza R101, 15.03, il Good Times. Marco e Melita, sta per partire, amici, come sempre la nostra polemica. Ma visto che per un'ora intera vi abbiamo chiesto di raccontarci qual è il gesto d'amore più folle, esagerato, che avete fatto o visto fare a qualcuno, c'è questo messaggio che non vogliamo lasciare andare così, no? Perché è veramente molto bello, molto anni 90.
2: 26 anni fa entrambi ascoltavamo la radio durante il turno, ok, quindi era la notte. Lei dall'altra parte ha sentito: Jessica, mi vuoi sposare? In questo caso ero io che parlavo a lei dicendogli se voleva sposarmi. Ha piantato di tutto, ha lasciato il reparto, mi ha raggiunto e ci siamo abbracciati. Così adesso siamo attualmente marito e moglie da 26 anni.
1: Da 26 anni marito e moglie, ma questo vedi, Meli, questo è un grande gesto d'amore. Non come invece qualcuno ha fatto, purtroppo, purtroppo, sugli scogli di granito di Cala Napoletana a Caprera,
3: un
1: Sardegna.
3: Un cuore di vernice rossa con la scritta Carly in bianco è comparso sugli scogli di granito, appunto, a Caprera, di granito di Cala Napoletana a Caprera, all'interno del Parco Nazionale della Maddalena. Siamo di fronte a questo intollerabile, gravissimo episodio di vandalismo in una delle calette più frequentate dell'arcipelago sardo. Non chiamatela ragazzata, è uno sfregio contro il patrimonio naturale.
1: Chi lo dice?
3: Una donna che ha una cittadina che ha denunciato questo fatto. Qualcuno ha portato con sé deliberatamente vernici e altri strumenti lungo i sentieri che portano a questa cala. Per ripulire la roccia di granito non sarà un'impresa facile, si rischia di danneggiarlo. Questi vandali non dovrebbero solo pulire, ma anche risarcire. Fatto
1: ma certo,
3: gravissimo.
1: Ma certo, tra l'altro al momento che ha commesso questo atto, io lo definisco atto vandalico. Atto vandalico. Atto vandalico.
3: Vabbè, ma non ha rovinato atto nulla.
1: Atto capra. Capra. Non è stato identificato molto male, speriamo venga identificato prestissimo. Purtroppo non sarà facile, anche perché già il nome dentro al cuore, Kylie, mi fa fiutare che non siano italiani.
3: Magari un italiano innamorato di Kylie Jenner.
1: Sì, però non lo so. Speriamo che venga trovato il colpevole. Amici, che ne pensate? Da che parte state? Ci sta? E che uno per amore faccia questo gesto?
3: Non si può più fare niente adesso. Non possiamo scrivere sulle cortecce degli alberi.
1: Ma con tutti i posti,
3: sui sassi.
1: Ma con tutti i posti che ci sono, sullo scoglio di Cala Caprera devi fare il cuoricino con scritto Kylie. Fallo a casa tua!
3: Tra l'altro dicono che era molto regolare anche nei bordi, la nitidezza della scritta.
1: Io se prendo quello che ha fatto il cuore, i bordi, glieli faccio vedere i bordi. Ecco, 331 80 90 101, amici, la parola passa a voi. Sale la Claire e vi chiediamo cosa ne pensate. È un gesto d'amore, sì, oppure un atto vandalico? Ci sta a fare una cosa del genere o non ci sta proprio?
3: Inizia la nostra polemica.

0: su R101 nel Good Times durante la nostra polemica che è appena cominciata. Un cuore di vernice rossa con la scritta Kylie in bianco è comparso sugli scogli di granito di Cala Napoletana a Caprera, all'interno, ricordiamo, del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Che ne pensate, amici? Vi sembra un gesto romantico, d'amore, bello, oppure lo considerate, come io lo considero, un atto gravissimo,
1: vandalico.
0: Un atto vandalico? 331 80 90 101, direi che possiamo cominciare. Vai, vai.
2: E da che parte dovremmo stare? Voi non avete idea di che paradiso è l'arcipelago della Maddalena?
0: No,
2: ma
0: bene.
2: Noi che cosa ce ne frega che vi amate? Cioè, ma come si fa? Io non lo so, veramente. Assurdo.
0: Brava.
2: Assurdo.
0: Brava.
2: Da galera.
1: Mi interessa sapere se la gente si ama.
0: La
1: per
0: galera,
1: esempio.
0: Hai sentito il finale? Ha detto la galera. Io sono d'accordissimo. Poi.
3: Ciao, giustifico questo atto comunque vandalico se compiuto da un adolescente, quindi magari con l'entusiasmo di questo grande amore, è capibile. Lo condanno ancora di più se è un adulto.
0: Ma io invece penso il contrario, cioè se è un ragazzo, un ragazzino, a maggior ragione deve capire che ha fatto una cosa grave. L'educazione civica sta al primo posto.
1: E se è un adulto?
0: Se è un adulto l'abbiamo perso per sempre. Se un adulto fa una roba del genere, vuol dire che non ha capito niente dalla vita, secondo me. Poi
4: personalmente sono assolutamente contro qualsiasi forma di graffiti, scritte, sciocchezze varie. Non mi sono mai piaciuti neanche da giovane.
0: Come si fa, ragazzi, in un posto così bello, fare un cuore rosso?
1: Qualcuno
0: non è
1: scrive
0: amore.
1: Al 331 80 90 101, né un gesto vandalico, né un gesto d'amore, ma è solo un gesto stupido.
0: Vabbè, amici, qui al momento comunque chi ha commesso questa cosa non è ancora stato trovato, non è ancora stato identificato, stanno indagando, ci sono appunto
1: Come fai a trovarlo ormai? Perché ci sono le telecamere.
0: Si trova con calma, 331.
1: Le mani ancora sporche di rosso.
0: Sei stata tu, ci vuoi dire qualcosa?
1: No, mi
0: 331 80 90 101, continuate a dirci cosa ne pensate, da che parte state.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga. Che fastidio, questi atti vandalici che sono successi in Sardegna. Un cuore di vernice rossa con la scritta Kylie in bianco è comparso sugli scogli di granito di Cala Napoletana.
2: Non è che non sono italiani, sono sicuramente coglioni.
1: Ecco, quello è certo.
3: Si sta ancora indagando, da dove vengano.
4: Sei un fan dei Maroon 5. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli Hi-Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
4: 1, 2, 3!
5: Team, battiti!

0: alle 5.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
5: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
6: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
5: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
6: Non sto nella pelle.
5: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nuvole in tutta Italia con pochi sprazzi di tempo bello solo al sud. Piogge diffuse su tutto il nord, gran parte del centro a eccezione delle coste abruzzesi e molisane e della Sardegna. Qualche piovasco più isolato anche su Campania, Basilicata e nord della Puglia. Temperature massime in diminuzione al centro nord, in Campania e Basilicata, con il calo più marcato al nord-est e sul medio versante Adriatico. Venti meridionali per lo più moderati al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
12: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Last Good Night, qui su R101, questa Pictures of You, 15:27, state ascoltando il Good Times con Marco e Milita, Paride in regia. Siamo nel bel mezzo, come sempre, della nostra immancabile polemica. E oggi ci stiamo occupando di un caso gravissimo di imbrattamento con vernice rossa alla scogliera di Cala Napoletana. Qualcuno lo giudica un atto d'amore, un gesto d'amore, una dedica, questo cuore rosso con scritto in mezzo Kylie.
1: Qualcun altro
0: invece dice gravissimo, ragazzi. Tanto è vero che adesso si è alla ricerca dei colpevoli, di chi abbia commesso questo atto vandalico. Lo ricordiamo, sugli scogli meravigliosi di granito di Cala Napoletana a Caprera. Siamo all'interno del Parco Nazionale, per chi non lo sapesse, dell'arcipelago della Maddalena, quindi non proprio
1: dietro l'angolo. Che cosa ne pensate voi, da che parte state? Sentiamo al 331 80 90 101, vai!
2: Allora, questi belli esempi di inciviltà, queste belle personcine carine, io farei un bel cuore con la chiave sulla vernice della macchina.
0: No, però anche quello sarebbe un atto vandalico.
1: Non si risponde con atto vandalico.
0: Con la chiave, no.
3: È un grande gesto d'amore, perché il grande gesto d'amore presuppone il rischio di essere beccati. E quindi per me è un grandissimo gesto d'amore. Ciao, sono Gianni.
1: Il rischio
0: Gianni è d'accordo,
1: Gianni sì,
0: proprio dice
1: d'accordo.
0: Per fare un grande gesto d'amore ci vuole un grande rischio, e quindi chi l'ha fatto,
1: un grande coraggio.
0: Basta
4: i graffettari e le scritte. Avete veramente rotto le balle. Scrivete a casa vostra.
0: Basta, possiamo isolare quel basta
1: lenzuolo, come ho fatto io, vedi.
0: Poi
5: io gli farei in fronte la stessa scritta, lo stesso disegno che ha fatto sugli scogli.
1: Vabbè, ma questa è cattiveria, però, dai.
0: Io glielo farei cancellare con la fronte.
1: Con la fronte. Ma basta, ma sarà tipo stato scurrorino. un ragazzetto.
0: Sì, ma non si può fare.
1: Pensava di aver fatto una cosa così grave. Ma continua la nostra polemica qui nel Good Times. No.

0: Sophie and the Giants, Hypnotize R101. La polemica di oggi, ci stiamo occupando insomma di questa scritta con vernice rossa comparsa sul granito della scogliera di Cala Napoletana nell'isola di Caprera all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Un cuore con scritto Kyle in mezzo. Qualcuno dice un grande atto d'amore, no? Una grande dedica. Qualcun altro invece lo reputa un atto vandalico.
1: I gesti d'amore vanno fatti in modo molto personale, perché l'amore deve essere una cosa personale. In più, imbrattare cosa? Ma stiamo dando i numeri?
0: Stiamo dando i numeri.
2: Ha fatto un cuoricino.
0: Sì, ma è un atto vandalico, Meli, non si può fare.
2: Ma sarà stato un ragazzino che non si è reso conto.
0: Non importa, poi.
3: Fino a quando nello Stato italiano non mettiamo delle regole fisse su queste cose qui, tipo togliere lo stipendio, portarlo da qualche altra parte ai loro fondi, invece no, che cosa succede? Non succede mai niente.
0: Lui dice anche se li prendono poi alla fine qui non succede mai niente, invece ci vogliono pene dure, durissime.
4: Melita, per te vernicerei la Statua della Libertà e andrei in guerra con Trump, lo giuro.
0: Tu scateni queste cose.
2: Tu fai sì che la gente poi diventi un vandalo.
0: Questo vuole fare la guerra con Trump. Ma è incredibile, ragazzi.
2: Basta un mazzo di fiori, ragazzi. Sì, Enjoy the music.

0: Ricordi su R101 il Good Times e la nostra polemica, questo cuore di vernice rosa con la scritta Kylie in bianco sugli scogli in Sardegna?
1: Ah sì, voglio proprio vedere se quelli che dicono di sì poi ve lo fanno a casa vostra.
2: Bravo.
1: Sul bel muro, dici sì, ma è solo un bambino.
2: Bravo.
1: Il bambino un par di ciufoli.
2: Bravo, che basta la pisciatina del cane e escono con i... Con

0: Amiche, sapete cos'è il microbioma intimo femminile? Si tratta di un ecosistema prezioso. Quando è in equilibrio, ci aiuta a stare bene. Eppure, se ne parla ancora troppo poco. CRISPACT è un integratore alimentare probiotico studiato appositamente per favorire l'equilibrio di questa flora batterica ed è disponibile in pratici stick oro solubili e capsule da conservare in frigorifero. Chiedete consiglio al vostro ginecologo o farmacista. CRISPACT, da Pharma Extracta.
1: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
2: Cari amici di R101,
1: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: Cari amici di R101.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Uno, due, tre!
5: Team, battiti, like, spring! Grazie Ferrara!
6: Com'è? Ti sarà sempre prima di me, prima di lei, perché...
7: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, canale 5.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39
18: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
20: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: La canzone che ti fa stare bene.
0: Wow! 15:46 arriva ogni ora, come sempre solo qui ragazzi, la canzone che ti fa stare bene, sentiamo.
2: Sono Orfeo con il mio figlio Nicolò da Anguillara Sabazia, provincia di Roma. La canzone che ci fa stare bene è Ridemi se danza degli Snap.
3: Ciao, 101.

0: 1992, Snap, Rhythm is a Dancer, la canzone che ci fa, direi, sempre stare bene. Ovviamente grazie a voi che ci fate riascoltare ogni giorno e ogni ora queste canzoni. Continuate anche adesso a segnalarcele, 331 80 90 101, come ci avete segnalato durante la polemica le vostre idee su questo fattaccio accaduto, no, questo imbrattamento con vernice rossa, questo cuore disegnato sulla scogliera di Cala Napoletana, un atto intollerabile, un atto
1: gravissimo,
0: vandalico all'isola sarda di Caprera, che sta facendo discutere l'Italia. Qualcuno dice ma no, ma dai ragazzi, è un atto d'amore, un bel cuoricino per l'amata. Qualcun altro invece dice no, anche le autorità stanno indagando e stanno cercando di capire chi ha fatto questa cosa. Chiudiamo con lei.
2: Vuoi dedicargli un pensiero romantico? Acquisti un lenzuolo bianco, glielo scrivi sopra e lo appendi da qualche parte, ma non questa oscenità, dai, per piacere. Bisogna proprio essere dei dementi, dei dementi. Brava. E andrebbero puniti egregiamente.
0: Brava.
1: E vabbè, la chiudiamo così questa polemica, ovviamente, però immancabile, torna domani sempre alle ore 14, perché le polemiche non dormono neanche di martedì sera, mai.

0: Miles Smith, Drive Safe R101 a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie, ma grazie a tutti per aver collaborato insieme.
1: Cosa guardi, Santini? Sto guardando, guardo te, chi devo guardare? Il cestino?
0: Per aver reso questo programma sempre molto divertente, leggero e simpatico.
1: Grazie, allora quindi tu mi dici che se io adesso esco davanti al palazzo e faccio un cuore...
0: Ho scritto Melita però,
1: no.
0: Melita.
1: Allora, se lo faccio con scritto Melita mi arrestano, ma se scrivo in mezzo al cuore R101 non succede niente.
0: Non succede nulla, non succede nulla,
1: domani,
0: vai Santini,
1: via, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Affermazioni che arrivano due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Non manderemo truppe in Iran per liberare Hormuz, assicura il segretario americano alla difesa Pete Hegseth, ma avverte: se Teheran colpisce le nostre navi dovrà affrontare un attacco devastante. Il ministro Giorgetti promette: siamo pronti ad intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Intanto il Fondo Monetario Internazionale presenta l'outlook sull'impatto della crisi mediorientale. Il caro energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2270 con scenario grave. Il delitto di Garlasco in procura a Pavia. Oggi le audizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi, convocate come testimoni nell'ambito della nuova inchiesta. Con la chiusura delle indagini su Sempio, IPM daranno gli atti anche ai legali di Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata. Le Canarie accoglieranno la nave con i casi sospetti di antivirus ancorata al largo di Capoverde. Lo fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la disponibilità della Spagna a condurre un'indagine epidemiologica completa, una disinfezione della nave e una valutazione dei rischi per i passeggeri a bordo. In migliaia i funerali di Alex Zanardi celebrati nella Basilica di Santa Giustina di Padova, land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento, le parole di Don Marco Pozza ricordando la regola dei 5 secondi che il campione paralimpico e amico citava spesso. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Cari amici su R101, la radio che ti fa stare bene, 2 minuti dopo le 16, buon pomeriggio dalla zia Manu, contentissima, spero anche voi, contentissima di essere rientrata. Ieri scrivevo a Federica Salvia, ovviamente in redazione anche oggi, insieme a Michi Rossetti in regia, dico: Fede, voglio già tornare domani, ma non so com'è, non so se mi riprendo, sono un po' congestionata. Poi alla fine il peggio, diciamo, dei dolorini influenzali è passato e quindi eccoci qui a vivere questa diretta insieme di Cari Amici. Martedì 5 di maggio partiamo con Ed Sheeran.

The Shape of You. Questa canzone iconica già di Ed Sheeran, che si intitola Shape of You, parla proprio, dice I'm in love with the shape of you, sono innamorato della tua forma, del tuo corpo. Poi ci sono vari passaggi della canzone che parlano proprio delle cose di cui è innamorato Ed, e in realtà in qualche modo affrontiamo l'argomento ma da un altro punto di vista in questa diretta di Cari Amici, in diretta alle 6 minuti dopo le 16. Parliamo di un fenomeno che gli inglesi hanno soprannominato Grim Keeping, che significa che oltre alla compatibilità quella solita che sappiamo avere col nostro partner o la nostra partner, fatta di cose che ci piacciono, che ne so, gusti musicali, sui film, sullo stile di vita, anche solo compatibilità sui segni zodiacali per chi ci crede, c'è una parte di compatibilità ancora più interessante e ancora più divertente e ironica, che riguarda le cose che entrambi nella coppia non sopportano. Il Grim Keeping è esattamente questo: ciò che odiamo insieme ci rende più complici, ci dà una maggiore intimità e ci fa rispondere al mondo allo stesso modo in coppia, come fossimo una squadra. Vi faccio un esempio, è capitato proprio di recente, non so, mi trovavo nel bel mezzo di una conversazione di lavoro, una videochiamata, e il mio compagno stava sentendo la videochiamata e sentiva una cosa che sapeva che a me dà leggermente fastidio. Sono quelle cose che poi tu dici ma perché non dice una parola in italiano, ovvero gli inglesismi, ogni due per tre interlocutori che dicevano parole in inglese, che è una cosa che io non sopporto tantissimo, se non come in questo caso dove abbiamo citato il fenomeno ed è finito lì. E allora Edo, sente il mio compagno sentendo questi inglesismi ad alta voce, faceva per farmi capire proprio che aveva capito il nervoso che mi generava questa cosa, questa piccola cosa, i piccoli fastidi che condividiamo al 331 80 90 101 attraverso nota vocale, quelli che riguardano voi, la vostra coppia.

0: E chissà se Ray, Ray is my husband, il marito di cui parla in questa canzone, con il marito condivide gli stessi fastidi. Stiamo parlando di questa espressione inglese che è greenkeeping, che ci ricorda quanto sia bello, perché in qualche modo genera complicità, maggiore confidenza, intimità, condividere con la nostra dolce metà l'odio per qualcosa. Ma non date un peso grosso a questa parola, il fastidio, proprio l'intolleranza rispetto a piccole o grandi cose. Io vi dicevo poco fa, col mio compagno condivido il fatto di non sopportare, per quanto riguardano gli italiani, gli inglesismi. Voi vi siete mai innamorati col vostro lui o la vostra lei ridendo delle stesse cose che vi danno fastidio? Un'altra cosa che non sopportiamo, Edo ed io, sono le persone che non ascoltano, e lo capisci subito. Se tu sei una persona che ascolta, quando hai di fronte quello che non ti ascolta, lo capisci perché stai parlando e ti interrompe. Quando siamo in coppia ci guardiamo come dire: ah, eccone un altro. Questa è la complicità di cui parlo. Qual è il tipo di fastidio che vi unisce, che vi accomuna in coppia col vostro lui o la vostra lei? Raccontatelo attraverso nota vocale, magari raccontate qualche dettaglio di questa coppia al 331 80 90 101. Loro sono Olly e Giuli.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La voce di Olly con la produzione di Giuli, squadra che vince non si cambia questa domenica su R101, cari amici, con una domanda oggi che ci fa sorridere e innamorare allo stesso tempo. Vi siete mai innamorati ridendo delle stesse cose che vi danno fastidio col vostro lui o la vostra lei? Attraverso nota vocale al 331 80 90 101 lo state raccontando.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Vacanza! Concerto! Fiorario! Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
11: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze.

0: In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Donna, sorry, su R101 a cari amici con me, zia Manu, 16:26 minuti, siamo in diretta martedì 5 di maggio, stiamo chiacchierando di qualcosa che ci fa sorridere, di ciò che ci accomuna col nostro lui o con la nostra lei, ma che riguarda non tanto le cose che ci piacciono, perché è facile dire cosa ci piace, è molto più semplice, ma le cose che non sopportiamo, che poi sono quelle che nel momento in cui accadono e siamo tutte e due presenti, ci fanno sorridere di complicità. Eccola, è successo un'altra volta, li state raccontando al numero della diretta.
1: Ciao, sono Rox. Sì, mi innamoro ogni volta che ridiamo insieme e la guardo ridere, mi innamoro tutte le volte.
0: Ah, allora qui c'è sicuramente un racconto di un momento tutto vostro di complicità, ma ciò di cui stiamo chiacchierando, vi dicevo poco fa per quanto riguarda la storia col mio compagno, quando abbiamo di fronte delle persone che non ascoltano e condividiamo il fastidio per le persone che non ascoltano, condividiamo, questo lo devo dire, prendendo le distanze dal, uno potrebbe dire, ah, fa la maestrina. No, ma non vi capita mai di sentire qualcuno che sbaglia ripetutamente qualcosa in italiano e vi snerva tantissimo, e quel tipo di fastidio lo condividete col vostro compagno o la vostra compagna? Anche qui si generano quegli sguardi per cui dici, ecco qui, ci siamo di nuovo, è ricapitato, e ti fai un'altra risata. Questo tipo di fenomeno si chiama greenkeeping ed è proprio il modo che gli inglesi hanno di raccontare una complicità diversa da quella che normalmente ci raccontiamo. C'è Francesco che dice: noi odiamo insieme alla mia compagna tutte le persone che sono io, quindi le persone che sono molto ego riferite, e anche lì succede che poi quando lo noti è un, secondo me nel momento in cui questo tipo di fastidio lo vivi in coppia, lo condividi, dicevo poco fa, è come se creassi una sorta di squadra e se fronteggiassi quel piccolo o grande fastidio in maniera più semplice, più leggera, perché stai condividendone la battaglia. È così? Vi ricordo il numero della diretta, 331 80 90 101, se volete attraverso nota vocale il vostro nome e il racconto della vostra storia personale.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Creeping, Metro Booming, The Weeknd and 21 Savage insieme, 16:34 minuti su R101, cari amici, con me zia Manu, chiacchierando di ciò che ci accomuna con il nostro partner, la nostra partner, ma che riguarda i fastidi che condividiamo insieme a lui o a lei. Li stiamo raccontando e tra poco, tra l'altro, ci sarà proprio un approfondimento legato a: vi è mai capitato di pensare, quando vedete appunto una coppia, magari una coppia che sta insieme da tanti anni, che si assomiglia anche fisicamente, e vi siete mai domandati se effettivamente quella somiglianza c'era in ogni caso dall'inizio o se si è costruita proprio perché stanno insieme da molto tempo? Lo scopriremo grazie a ultimi studi degli esperti. Intanto i vostri racconti.
1: Allora, io e mio marito non sopportiamo quelle persone che, quando tu dici che ti è successo qualcosa, a loro sempre mille volte di più, loro hanno vissuto le esperienze sempre più amplificate di come le hai vissute tu.
0: Gli amplificatori.
1: E se ti è successo qualcosa, a loro è successo ovviamente 300.000 volte.
0: Certo.
1: Ecco, queste persone che poi, di quello che dicono, ormai sai che devi dividere per 10 se va bene o se va male, si stanno totalmente inventando la cosa. Purtroppo alcune le conosco.
0: E com'è la sensazione? Mi piacerebbe sentirvi raccontare, come ha detto questa amica, col marito qualcosa che condividono a livello di fastidio, ma com'è poi la sensazione quando entrambi capite che si sta verificando lo stesso fastidio? Vi fate una risata, vi date una pacchetta sulla spalla? Intanto c'è anche nuova musica, questa firmata Safe, l'ascoltiamo, si intitola Buona Domenica.

0: domenica.
1: Nuovo singolo firmato Safe, buona domenica, l'abbiamo appena ascoltato in diretta su R101, la radio che ti fa stare bene, in radio, in TV sul 67, dall'app gratuita, quindi in questo momento un saluto che possa arrivare da chi è collegato col telefono, non solo in Italia ma da ovunque in giro per il mondo, chiacchierando di ciò che ci accomuna col nostro lui o la nostra lei in merito alle cose che ci danno fastidio. Tra poco.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: 1, 2, 3.
7: Team, battiti like Spring. Grazie Ferrara.
8: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così.
9: Condotto da Michelle Hunziker con Alvin. Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
20: La canzone che ti fa stare.
2: scelta è tutta vostra. Scegliete una canzone del passato, più recente o più vicino a noi, del genere che più sentite sia vicino invece al vostro desiderio, italiana, internazionale, che parli di un momento che avete voglia di condividere in diretta, e richiedetela al numero della diretta.
3: Ciao, sono Katia, la canzone che mi fa stare bene sono dei Starship, Nothing Gonna Stop Now.

0: Disco targato 1987 scelto da voi, questa rock band che però ha presentato una ballad che è stata davvero iconica in tutto il mondo, gli Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, su R101 come canzone che ti fa stare bene. Traduzione letterale di questo titolo è proprio niente potrà fermarci d'ora in poi, da adesso in poi, e lo possono dire sicuramente le coppie, l'abbiamo detto, coppie proprio nel senso coppie d'amore, nelle quali si è creata una connessione profonda, se volete anche una complicità, una solidarietà, condividendo il disgusto, il fastidio per qualcosa, qualsiasi cosa che crea in loro una connessione emotiva, spesso ci dicono gli esperti, più rapida, più intensa rispetto a quella basata semplicemente sulle passioni condivise, cioè sulle cose che ci piacciono. Lo state raccontando al numero della diretta.
1: Ciao, sono Katia.
0: Ciao.
1: Io e mio marito condividiamo appunto il fastidio di non sopportare le persone che fanno errori grammaticali di italiano. Correggiamo persino la televisione, i giornalisti, ma ci correggiamo anche tra di noi, perché noi sbagliamo anche.
0: E certo, è questo, cioè qui non stiamo parlando di fare i superiori, no? Quelli che giudicano chi sbaglia, no, è proprio invece il trovare un elemento comune che c'è nella coppia e magari in questo momento lo stiamo trovando anche tra di noi che lo stiamo condividendo. Tra l'altro sempre gli esperti dicono, vedere che il partner detesti le stesse cose che detestiamo noi conferma che non siamo, tra virgolette, sbagliati, rafforzando la stima reciproca e l'intesa. Vedete come queste piccole dinamiche che di giorno in giorno affrontiamo insieme ci servano per conoscerci meglio?
2: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Buon pomeriggio cari amici e care amiche, questo appuntamento si chiama proprio Cari Amici con me, zia Manu. Ogni giorno ci ritroviamo sulla radio che ti fa stare bene, R101, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. Un'altra bellissima ora di musica strepitosa scelta anche da voi ci attende e di chiacchiere legate a storie d'amore e cose che ci accomunano nella storia d'amore. Arrivano però anche le news grazie a TGcom24, abbiamo appena ascoltato Taylor Swift e appunto adesso troviamo gli amici della redazione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Il Papa di nuovo sotto attacco di Trump, che lo dipinge come una minaccia per i cattolici e per molte persone. Gli risponde a distanza il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo e la pace. Intanto è responsabile alla difesa Exet, respingendo l'idea che la tregua con l'Iran sia finita, è tornato a ribadire il controllo americano dello stretto di Hormuz. Delitto di Garlasco, le gemelle K sentite dagli investigatori in procura a Pavia in veste di testimoni. I legali di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali dell'atleta paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Restano in carcere i due attivisti della Sumud Flotilla, Saif Abu-Keshekh e Tiago Avila, arrestati dopo l'arrembaggio da parte della Marina israeliana al largo di Creta. Il tribunale di Ashkelon ha infatti prorogato di 6 giorni la loro detenzione. La scomparsa di Elisabetta Ferretto, la cinquantenne che denunciò gli abusi di Epstein, della donna originaria del Padovano, si sono perse le tracce il 22 aprile, quando è stata vista a New York l'ultima volta. Da 25 anni risiede negli Stati Uniti, dove lavora nel mondo della moda e nel settore immobiliare. Il presidente del governo delle Canarie non intende accogliere la nave da crociera con un focolaio di antivirus. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
3: Scegli GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

Cari amici di R101, 3 minuti dopo le 17 con me, zia Manu. Dicevo, radio, TV sul canale 67 e l'app gratuita che ci permette di rimanere in contatto ovunque voi siate in giro per il mondo, ma anche i social. Ci vediamo e sentiamo su Facebook, Instagram e TikTok per chiacchierare di musica, di, dicevo poco fa, anche di quelle situazioni della vita, anche quotidiana, che se non ti soffermi un attimo non riesci ad analizzare. Queste ore ci permettono di farlo insieme in diretta.

0: In apertura, ciao Manu, basta, finisci oggi la settimana in apertura di questa seconda ora. Vedi che c'era il link, in qualche modo c'era ora da dire di Cari Amici insieme in diretta su R101, anche i Coldplay, anzi ripartiamo proprio con loro. Charlie Brown, stavo leggendo, continuando a leggere questa cosa molto interessante del Grimkeeping. Se vi foste appena collegati ve la riassumo in questo modo, sentite qua.
1: Se stiamo insieme ci sarà un perché.
0: E noi qui siamo, lo riscopriamo insieme il perché stiamo insieme, in questo caso parlando proprio di coppie, perché stiamo parlando del legame d'amore fondato anche sul lato più oscuro delle persone, della coppia, i difetti, le azioni un po' quelle basse, le mancanze, le piccole cose che non si sopportano. Vale tutto, dalla masticazione rumorosa all'uvetta nel panettone, purché ci sia il fastidio condiviso che possa fare da collante. Stiamo parlando proprio delle cose che ci danno fastidio insieme nella coppia e che combattiamo insieme come fossimo una squadra. E quindi questo fenomeno che si chiama Grimkeeping ci dice proprio: non importa se si hanno degli hobby in comune, se si praticano le stesse attività sportive, se si leggono gli stessi libri, quando si esce con qualcuno ora conta anche elencare punti deboli e antipatie. Un po' come dire: se entrambi odiamo questa cosa, allora ci troveremo senz'altro bene. Mi piace questo concetto un po' meno idilliaco della coppia, un po' più realistico, no? È bello sviscerare, condividere le cose meno gradevoli che però magari se si condividono allora diventano appunto qualcosa per cui lottare insieme, da sconfiggere insieme. Ripartiamo da qui tra poco.

0: proprio bravo, è proprio bravo Alex Warren. Fever Dream, ritrovato in diretta su R101 a Cari Amici con me, zia Manu, chiacchierando di elementi che ci accomunano col nostro partner o la nostra partner, legati a piccoli grandi fastidi, cioè quando in coppia entrambi sentiamo il fastidio per la stessa cosa. Facevo vari esempi poco fa, dall'uvetta nel panettone, che è una cosa che non sopportiamo, a chi mangia troppo rumorosamente e così via, ce ne sono un sacco.
1: Ciao Manu, sono Ciao. Simona. Io e mio marito condividiamo appieno la tolleranza zero verso le persone che ti fanno sbattere, fanno fare tutto a te e poi alla fine devono mettere bocca a loro.
0: Eccoli là.
1: Ci guardiamo in faccia come per dire, vabbè.
0: Guarda, ti ho capito dal respiro. Secondo me anche vi fate dei respironi per cui vi raccontate questa cosa con piccoli, un codice tutto vostro. E da qui ripartiamo. Vi capita di vedere coppie che per quanto stanno insieme si somigliano anche fisicamente? O voi ritrovate magari nelle vostre espressioni no, all'interno della coppia lo stesso tipo di espressioni anche facciali, non solo proprio di parole utilizzate? Al 331 80 90 101 potete raccontarlo.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango! Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su tutti i preferiti. Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: I curiosi

0: Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
12: La spesa intelligente!
13: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
14: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1995, la voce del soul italiano, Giorgia, come saprei, che canta l'amore. E noi l'amore, a cari amici, in questa diretta un po' particolare dedicata appunto alle condivisioni dei fastidi, lo stiamo raccontando appunto in maniera diversa dal solito, cioè ci stiamo raccontando che in coppia si trova una condivisione fatta anche di cose che ci danno fastidio allo stesso modo. Ma ci sono dei presupposti perché questo accada?
1: Ciao, io sono insieme a mio marito da 38 anni, sinceramente ci somigliamo, ma partiamo dal presupposto che se non ci si somiglia non ci si prende, quindi sin dall'inizio avevamo in comune proprio anche gli atteggiamenti, quindi secondo me non c'è bisogno tanto di essere scientifici, ci si deve somigliare, altrimenti non si può stare insieme. Ciao, Rosanna da Monza.
0: Rosanna, grazie per il tuo racconto. Quando tu parli di somiglianza, probabilmente la rapporti soprattutto a un discorso caratteriale, quindi di approccio alla vita. Sappi che anche in qualche modo ci si sceglie perché si è, e non lo si percepisce subito, simili fisicamente. La scienza che tu hai nominato poco fa viene in aiuto all'Università del Michigan, che ci dice che ad attrarci di una persona non sono le differenze ma le somiglianze, i punti in comune che abbiamo con questa persona. E c'è una legge bizzarra, la legge dell'attrazione, che dice che tra persone molto simili tra loro, anche a livello proprio fisico, ci si acchiappa, ci si trova e ci si mette insieme, e già si hanno delle somiglianze per l'appunto proprio di fisionomia, di viso, e poi man mano condividendo una vita insieme si comincia ad avere anche somiglianze nella gestualità, nell'espressione facciale. Oltretutto la scienza ci dice che più si sta bene in coppia più si diventa simili, cioè proprio si comincia a diventare, sembra assurdo dirlo, quasi come fratello e sorella, come fratelli o come sorelle. Vi capita, qualcuno ve l'ha mai detto, è molto simile, scusate il paragone ma secondo me è anche molto dolce, a quello che accade tra cani e padroni, quindi cani e i padroni che li accolgono nelle loro famiglie.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: La musica di Alfa parte della playlist di questa diretta di Cari Amici. 17:34 minuti, ancora buon pomeriggio dalla zia Manu, che siate collegati in radio, anzi dalla radio, dalla TV, il canale 67 o dall'applicazione in giro per il mondo. Pensa come siamo arrivati, siamo partiti da le coppie, le cose in comune che abbiamo in coppia, le cose in comune che ci danno fastidio in coppia e che quindi sconfiggiamo, per cui lottiamo invece nei confronti del mondo, e siamo arrivati a chi si somiglia, si piglia nella coppia, a stare tanto insieme, si finisce per assomigliarsi, fino a si assomigliano uomo e cane. È così, siamo arrivati, abbiamo fatto tutto un percorso insieme. Tale cane, tale padrone, ve lo siete mai chiesti se è il padrone che in qualche modo sceglie già un cagnolino che gli assomiglia, oppure se stando insieme cane padrone assumono gli stessi connotati e lo stesso tipo di comportamento nei confronti del mondo? C'è una ricerca scientifica che tra poco citeremo che ce lo racconta, e poi c'è anche un film. Oggi il film non l'abbiamo condiviso perché più che altro una cosa visiva più che sonora: la mitica scena del film d'animazione Disney La carica dei 101, tra l'altro su R101, quella in cui Pongo guarda passeggiare una serie di cani con i loro sosia umani e si chiede effettivamente se ci sia stata una scelta a monte o se lo siano diventati nel corso del tempo. Tra poco ripartiamo da qui. Arriva Harry Styles. Enjoy the music.

0: American Girls, così si intitola, scelta come canzone da ultimo pubblicata da Harry Styles. 17:39 minuti, buon pomeriggio dalla zia Manu, questa è R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
0: Tra pochissimo insieme un'occasione speciale, quella che cade ogni ora su R101, quella che vede protagonista le tue sensazioni, le tue emozioni, i tuoi ricordi speciali, la canzone che ti fa stare bene esattamente scelta da te.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
10: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
14: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
23: Piacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Che bel terrazzo!
22: Grazie!
15: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
22: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
15: Allora lo consiglio al vicino.
22: No!
15: Perché?
22: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
24: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
25: Scegliere la migliore vacanza?
26: Previsto.
25: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
26: Inaspettato.
25: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
26: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
25: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
27: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
28: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Time Baby, te, proprio te che stai ascoltando, che voglia hai? Di che canzone? Di quale ritmo? Raccontalo, richiedila al 331 80 90 101 e la tua canzone che ti fa stare bene.
1: La canzone che mi fa stare bene è Alone Dance di Stromae. Grazie, Giussi da Catania.

0: Bravi, bravi, 10 minuti alle 18, R101 suona lo stile incredibile di Stromae, Alors on Danse, canzone che ti fa stare bene. Ah, cari amici, insomma abbiamo capito con me, zia Manu, con tutti voi, che l'affinità di coppia si misura in quante spiegazioni non hai bisogno di dare. Ma chi sono io a confronto di quell'anello luminoso di questo programma? Io sono un'inezia, perché adesso c'è lei.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: Ciccio, forse non hai capito che noi la fede ce l'abbiamo ogni giorno ed è pronta a darci la riflessione finale sull'argomento di oggi, ovvero condividere tutto quello che si può in coppia. Perché?
2: Perché?
0: È importante.
2: Certo che è importante.
0: Nel bene e nel male, le cose belle e le cose brutte, abbiamo visto anche i fastidi, no?
2: Assolutamente. Beh, se non condividi nel bene e nel male, che cosa stiamo a fare insieme? Giochiamo a freccette?
0: Ecco, capite il valore di queste chiacchierate. Prego.
2: Allora, oggi la perla viene da tale Fabio Licai. Tu mi chiederai, chi è?
0: Chi è?
2: Non lo so.
0: È bellissimo, parte già bene.
2: È un autore sconosciuto ai più, ma non nel web. Devi trovare qualcuno esattamente come te. Qualcuno che ha voglia di vivere esattamente come te. Qualcuno che è folle esattamente come te. Trova qualcuno che ha i demoni compatibili con i tuoi.
0: E con questa positività, parlando di demoni, io vi auguro non di continuare ad averceli, per carità,
2: per
0: pare
2: carità.
0: Brutto, ma di condividere gli stessi fino a che non li superate con la persona che ha lo stesso tipo di demoni. Ce l'abbiamo fatta?
2: Ce l'abbiamo fatta, Manu.

belli, a belle, grazie per esserci stati davvero. Dalla zia Manu è tutto per oggi. Domani stesso appuntamento, lunedì, venerdì, come sapete, alle 16 su R101, con anche Federica Salvi in redazione e Michi Rossetti in regia. Ora arrivano i Filley, state bene, godetevi la serata sulla radio che ti fa stare bene. R101, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. La contraerea di nuovo entrata in azione negli Emirati Arabi Uniti per sventare attacchi di droni e missili balistici dall'Iran. Il segretario alla difesa americano Hegseth assicura: non manderemo truppe nella Repubblica Islamica per liberare lo stretto di Hormuz. Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, replica il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. Può piacere o no, ma il ruolo del Papa è predicare pace. Allarme del Fondo Monetario Internazionale per gli effetti della guerra in Medio Oriente, l'impatto del caro energia sulle famiglie italiane di 450 euro, ma può arrivare a 2.270. ARERA, la tariffa del gas di aprile, è scesa del 7,6% per gli utenti vulnerabili. Oggi le deposizioni delle gemelle Paola e Stefania Cappa, sentite come persone informate dei fatti sul delitto di Garlasco. Domani Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Sarà sentito anche il fratello della vittima Marco. No delle Canarie a un possibile scalo della nave da crociera con un focolaio di antivirus sulle sue coste. La cosa ragionevole è che sia assistita a Capo Verde, dove è ormeggiata, se non c'è rischio per la vita delle persone, ha comunicato il governo dell'isola al Ministero della Salute spagnolo, che aveva dato la disponibilità. Folla commossa ai funerali di Alex Zanardi, celebrati nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova. Land bike sull'altare, la sua voglia di mordere la vita divenga testamento. Le parole di Don Marco Pozza, amico del campione paralimpico scomparso il 1 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: R101, traffico e mobilità.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Emilia. Lungo la A14 troviamo code a tratti causate dal traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e allaccio con la 1 verso la Milano-Napoli. Lavori sono segnalati sul tratto romagnolo della stessa A14 allo svincolo di Cesena Nord per chi proviene da Ancona. In Liguria c'è invece una perdita di carico sulla A12, la Genova-Rosignano, tra La Pallo e Chiavari verso Livorno. Sul tratto abruzzese della Ancona-Pescara code per lavori tra Roseto e Atripineto verso il capoluogo abruzzese. Un'ultima segnalazione che ci porta sulla statale 26 della Val d'Aosta, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Villeneuve. ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Il 45% degli italiani non le usa. Renditi visibile, rispetta il codice della strada, viaggia in sicurezza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS. Yes.

0: Buonasera, trafficanti di R101. Un saluto dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Buon 12 ottobre, cioè a Milano. Sì. Milano sembra che sia iniziato l'autunno, non so come
1: due siamo. Castagne, le facciamo.
0: Sì, la copertina, il camino, ok, tra poco iniziano i regali di Natale.
2: Però una data poetica, il 5 maggio, ragazzi.
0: Già.
1: Siccome
0: non
1: immobile.
0: Non sembra guardare il cielo e guardare le strade, ma salutiamo tutti voi che siete in giro appunto per le strade italiane, immersi nel traffico, coloro che ci seguono da casa sul canale 67 della TV.
2: Oppure tramite la nostra app, l'app di R101, tramite il nostro sito R101.it.
1: Diamo le coordinate?
0: Ma sì, 331 80 90 101 per scriverci qualunque cosa vi passi per la testa, ma soprattutto per segnalare il traffico che trovate davanti a voi e diamo una mano agli altri trafficanti in giro.
1: Ma anche segnalazioni meteorologiche, perché sì, ma diamo sì. Un occhio un po' su tutta la penisola, ok? Qui piove, qui fa schifo, ma magari da qualche parte splende il sole.
2: In un programma, che dà i numeri, io credo molto ai numeri, perché oggi è il 5-5, noi in questo studio siamo in 5, non
0: Michele
2: mi sembra Rossetti, casuale
0: Michele
2: ragazzi.
0: Rossetti in regia, Giacomo Gianni in redazione.
2: Vorrà dire qualcosa, il 555 di Oronzo Canà, che
1: essere,
2: vuol dire?
1: Può essere, ne sai altre?
2: No, no, sto pensando, sto
1: da
2: pensando.
1: Numerologo dovresti...
2: Il 5 è un numero importante, il numero del Pentagono, no?
0: Stai cercando qualcuno che ti legga i numeri, le carte... Tra gli ascoltatori.
2: È il numero
1: 5, vabbè, dai.
2: Non lo so, non mi vengono in mente altri 5.
0: Chi se ne frega?
1: Guarda,
2: 5.
1: Guardami,
2: canale
1: guardami,
2: 5.
1: Guarda,
2: le dita di una mano, ecco.
1: Che adesso ti tiro una pizza.
0: Ecco, esatto.
1: 331 80 90 101 per la canzone vi fa stare bene, per il resto siete in ottime mani.
0: Iniziamo Black Eyed Peas, Meet Me Halfway.

0: Black Eyed Peas, Meet Me Halfway su R101, trafficanti.
1: Dobbiamo chiedere scusa perché ieri abbiamo fatto una grave, gravissima dimenticanza.
2: Cioè?
1: Sarà forse perché, diciamo, non apparteniamo a quella... quella fazione, quella tifoseria. Noi non abbiamo minimamente fatto i complimenti a una squadra che ha vinto il campionato di Serie A.
2: Ma non l'abbiamo fatto?
1: Non l'abbiamo fatto.
2: Ma davvero?
1: No, quindi prego Pedro, perché io
2: allora
1: non
2: facciamo
1: posso
2: gli non gli auguri, facciamo le congratulazioni.
1: Pedro, però aspetta, se non te la senti, perché lo posso capire,
2: no,
1: cioè
2: no,
1: tu comunque
2: no, no,
1: ti...
2: io me la sento.
1: Lo
2: come?
1: Faccio fare a Dani.
2: Hanno meritato, hanno dominato questo campionato.
1: Coloro calma. Perché noi non...
3: Io ammetto la mia... Il campionato non finisce a giugno, fine giugno.
2: Magari, no, fine Dani. Maggio di solito.
3: Quindi qualcuno ha già vinto.
1: Beh, aritmeticamente, diciamo che la matematica li pone in una posizione in cui non sono più, diciamo,
2: raggiungibili o superabili.
0: Ragazzi, già se volete parlare di queste cose, io riprendo le ferie perché sono totalmente estraneo.
2: Riprendiamo le file del discorso. Congratulazioni all'Inter per la vittoria del 21esimo scudetto della propria storia.
0: Grazie.
2: Meritatissimo sul campo.
0: Per avermi avvertito.
1: Coraggio, Pedro, ti stringo la mano. Vedi? Che io quelli lì non li nomino.
0: Ma questa è proprio una di quelle. Cioè, purtroppo io e lo sport siamo due cose molto separate. Ed è uno di quegli argomenti in cui non ne so niente, ma neanche mi interessa imparare. Cioè,
2: siete
0: va bene
2: due
0: così.
2: Rette parallele che vanno avanti all'infinito.
1: Un po' come Pedro quando andiamo dal commercialista, no?
0: Certo.
1: Ci sediamo lì e il commercialista ci spiega un po', diciamo,
2: la fiscalità.
1: La fiscalità, comunque ci spiega anche, capito, quelle cose.
0: No,
1: che...
0: cosa?
2: No, ma non è vero.
1: No, quelle cose, diciamo,
0: cosa? Vabbè,
1: comunque ci spiega delle cose,
0: sì.
1: E Pedro fa tipo
0: sì,
1: elettrocardiogramma.
2: Sono partita IVA dal 2007, non ci ho ancora capito niente.
0: Che vieni a fare tu?
2: Ma è sbagliato proprio la gestione economica di questo paese.
1: Vieni a bere il caffè.
2: Ma perché dare il lordo? Ma datemi direttamente il netto e tenetevi tutto. Ma perché illudermi di essere abbiente quando non c'ho una lira?
1: Bella, sai che mi piace. Sai che
2: diremmo commercialisti senza lavoro in più. Intanto chi se ne frega?
0: No, fanno anche altre cose. Non è che sono le partite IVA, hanno il commercialista, ci sono varie aziende di vario tipo.
2: Perché? Perché incorrere nei problemi, nella fiscalità?
1: Hai ragione, potresti. Guarda, veramente, diciamo, proporre questa la manovra Pedro, no?
2: Comunque questa è la mia fiscalità. Zona d'ombra, quella di Dani e lo sport. Sono molto curioso nei talk successivi di sentire quelle dei nostri trafficanti.
0: Sì, perché non è che bisogna essere sempre tutt'oggi tutto. Anzi, ci sono dei campi, degli argomenti nella vita in cui non solo magari non ne sappiamo nulla, ma neanche vogliamo impararne.
1: Bravo.
0: Qualcosa.
1: Ma spegni il cervello.
0: A me di quell'argomento là non me ne frega niente. Ecco, qual è quell'argomento per voi, quella materia, quel campo nella vita in cui non sapete nulla e neanche volete impararne
1: e
0: qualcosa?
1: E soprattutto magari te lo spiegano 100 volte comunque
0: non
1: ti
0: entra. Non ti entra. 331 80 90 101. 101.

0: Enjoy the music.
1: 101. Torna l'ossessione, sta da te, ritorni qui al centro delle mie fantasie.

0: Samurai J, ossessione su R101 Trafficanti.
1: Ci sono argomenti appunto che per qualcuno sono ossessione, veramente vogliono andare a fondo, sapere tutto. E altri argomenti invece di cui non ce ne fotte una beata ceppa.
0: Per me lo sport, per Pedro la contabilità in generale.
2: Mamma mia.
0: Perché poi sono tutti tuttologi oggi in qualche modo. Invece no, rivendichiamo il fatto che a me di quel campo, di quell'argomento non me ne frega niente, non voglio imparare nulla.
1: Normalizziamolo.
0: 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici.
4: Info su skoda-auto.it.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 20.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani, di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito CarClinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di CarClinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con CarClinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. CarClinic, CarClinic 815 0000.
10: CarClinic, incidenti senza sbattimenti.
11: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
12: Ultima chiamata.
11: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
13: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sei la più bella del mondo su R101.
1: Oggi tra i vari argomenti che avevamo, perché noi poi abbiamo l'imbarazzo della scelta, no?
2: Sì.
1: Ci siamo imbattuti in questo campo, ovvero argomenti di cui non ce ne frega una mazza, perché sono forse troppo distanti dal nostro universo. Dani col calcio non c'entra niente.
0: Con lo sport in generale, cioè, ho scoperto un quarto d'ora fa chi ha vinto lo scudetto, l'Inter. Bravi, no. Congratulazioni, anche se non ne so niente.
3: Io con la fisca. Con la fiscalità, con la contabilità, per esempio, Cano non l'ha ancora fatto il suo coming out, ma la letteratura sicuramente non è il suo mondo.
1: Non so dove sta, cioè dove la trovo.
0: Dove è di casa?
1: Dove
3: in senso, romanzi, libri, saggistica. No,
1: non sia mai. Non
2: lontano
1: sia mai.
2: Cioè,
1: mi viene subito
3: il prurito.
4: A me non me ne può fregare di meno dell'universo.
0: Brava.
4: Queste misure gigantesche. Miliardi. Milioni, io non ci capisco niente. Perdo l'attenzione immediatamente, non mi interessa. Però in compenso lavoro dal commercialista.
0: Ok.
4: Quindi, se volete, so altro.
0: Guarda, però è un bene non saperne nulla, perché qualche tempo fa ero lì che mi ero appassionato a questo programma, no? Che si chiama Come funziona l'universo. Cioè, praticamente ho scoperto che ogni secondo rischiamo di esplodere noi come pianeta. Cioè, succedono allora, di quelle robe là fuori che non so come facciamo a essere tutti ancora vivi, sinceramente.
1: Allora è meglio non saperne.
0: È meglio non sapere. Cioè, alla terza puntata ho detto, vabbè, ma posso esplodere tra un secondo io e tutto il pianeta Terra. Guarda, spengo, non
3: però,
0: voglio
3: Dani,
0: sapere
3: dipende
0: nulla.
3: Dipende dal tuo punto di vista, perché ti senti magari un piccolo puntino in mezzo all'infinito
1: e
3: di conseguenza dici ma che conto io, si rimpicciolisce l'ego, è tutto più semplice.
5: A lei non gliene frega già niente dell'universo.
1: Bravo.
5: Immagina della tua spiegazione,
1: ecco,
5: sull'universo quanto ne puoi fregare.
6: A me non interessa assolutamente niente. Dillo. Del tennis.
1: Bravo.
6: Ormai da quando c'è Sinner tutti quanti sono diventati esperti di tennis, ma a me non interessa niente.
1: Bravo.
6: Del tennis.
1: Fratello.
6: Non voglio sapere, non mi interessa.
0: E non vuole neanche imparare niente, le regole.
1: Ha detto una cosa, non ne vuole proprio, cioè non, certo. Anche se, no, niente.
3: Nemmeno me interessa, guarda caso mi vesto da giorni da arancione, perché questa Sinnermania non mi ha assolutamente toccato.
0: No.
3: L'avete visto l'altro giorno su Madrid?
0: No.
3: Sei 1-6-2, ragazzi.
0: No.
3: In 57 minuti.
0: So neanche cosa vuol dire, un prefisso telefonico.
3: 6-1-6-2, no, è il punteggio.
1: Punteggio.
3: Con cui ha vinto questo Master 1000 di Madrid.
0: Che punteggio è?
3: 6 gol.
0: Punteggio con 4 numeri, non ho capito.
3: Ragazzi, il set. È composto da game. Se arrivi a 6 game vinti, vinci un set.
0: Ho smesso di ascoltarti 20 minuti fa.
5: Vale lo stesso discorso di prima.
3: C'è un set, ma deve arrivare a 6.
5: Se a lui non gliene frega niente del tennis, immagina di te che gli spieghi il tennis.
0: 3-1-80-90-101 argomenti di cui non vi frega niente e non volete imparare nulla.
1: Il tennis è quello del canestro.

0: Cyrus, bravissima. End of the World, su R101. Trafficanti, fingiamo di essere a tavola, un aperitivo, una cena con amici, parenti.
1: Peccato. Fingere, dico, non c'è niente da mangiare.
0: E qualcuno tira fuori quell'argomento. Quell'argomento di cui voi non ne sapete nulla. Ma oltre questo, non vi interessa neanche imparare qualcosa.
2: Gli orologi, quanto va di moda oggi parlare di orologi?
0: Me ne frega niente.
2: Mamma mia, ma chi se ne frega?
0: Cioè, dimmi che ore sono, faccio col telefono e fine della storia. Però neanche a livello estetico, mi interessa proprio.
3: Ma no, ma sto leggendo il titolo del messaggio che stiamo per passare. Ma no, questo non può.
1: Invece sì.
3: Ma no.
4: Ciao figli, sono Elisa. A casa mia la briscola e il briscolone la chiamata sono dei dogmi, quindi è un bello. Clan, e se non giochi a briscola non sei nessuno.
0: Sei
4: ecco
0: fuori.
4: Io non sono nessuno, no. Perché non me ne può fregare di meno, non mi piace questi qua che contano le carte, contano i punti, si ricordano. Io non ho mai imparato le regole e mai le imparerò, probabilmente non ho il DNA per giocare.
0: Ci sta, cioè, giocate voi, io vado a riempirmi un bicchiere di vino, vi guardo.
1: Questi contano i punti delle mani precedenti, si ricordano che carta avevi preso nel 94, capito?
3: Credo che poche sensazioni di gioia siano paragonabili al momento in cui tu hai il caricone e tu senza neanche utilizzare la briscola fai pom!
1: Come che fai?
3: Pom sul tavolo e pigli tu. Ma ragazzi,
2: beh, ma secondo me dà ancora più soddisfazione quando urli scopa!
1: Ti piacerebbe, Pedro, lo so che ti piacerebbe.
5: Una vita che...

0: Serena Brancale, Levante, Delia. Al
1: non
0: mio
1: riesco
0: paese.
1: A fermarmi, è troppo travolgente.
0: Oh, Gianni, ci è rimasto male che l'ascoltatrice di poco fa non vuole saperne niente di imparare la briscola, un argomento che proprio a lei nulla, perché lui è cos'è, campione regionale.
2: Io sono fortissimo a briscola, anzi se qualcuno vuole sfidarmi sono qui pronto.
0: E non si può fare in radio, bisogna fare un incontro dal vivo.
2: Poi facciamo anche dei magheggi con le carte.
0: No, che magheggi?
1: È possibile.
0: 331 80 90 101, argomenti di cui non ne sapete nulla e non volete imparare.
3: I trafficanti di R101.
0: Coda in tangenziale? Respirate e pensate positivo. Sì, perché non appena arrivate a casa vi aspettano i mini fagolosi di Grissinbon. Croccanti, sfiziosi, impeccabili. Aprire la confezione è facilissimo, richiuderla molto meno. Uno tira l'altro.
1: Da oggi disponibili anche nei gusti spicy e pepe lime.
0: Grissinbon, ogni momento è quello buono.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento EtiContact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
18: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
17: Colombo, navigando sull'app Family,
19: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
22: Sentiamo.
21: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
22: Wow.
21: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
22: E C?
21: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
22: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
23: Iperceramica.
24: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
0: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: 18 e 46 minuti, siete su R101 con i Finlay e vogliamo regalarvi, come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera qui su R101, una canzone a vostra scelta, una canzone che vi faccia stare bene.
1: Sono Valerio, la canzone che mi fa star bene oggi è Billie Jean di Michael Jackson. Un saluto.
0: A te, grazie per la tua scelta.
2: Ma questa è molto più di una canzone, ragazzi, questa è groove allo stato puro. Sentite questo giro di basso, come muove questa batteria e come ci porta direttamente negli anni 80.
3: È che non me la fai sentire se parli. Un giro di basso, non me
0: lo se
3: lo canti, io non
4: basta così. Non sento.
0: Michael Jackson, Billie Jean, la canzone che vi fa stare bene.
3: Falla
0: 301.
3: Falla tu allora.

0: Michael Jackson, Billie Jean, la canzone che vi fa stare bene,
1: bene
0: su 101.
1: Molto bene.
0: Che hai fatto alla voce ancora? Ogni tanto a quest'ora.
1: School of Radio, no. Un momento in cui andiamo dentro alle canzoni per raccontare la storia dietro queste canzoni.
0: Ma, vabbè, ma non devi farlo con questi.
1: Michael Jackson, pensate che per scrivere questa canzone si recò nella contea di Beverly Hills, precisamente a Montefiascone.
0: No, non è vero, cioè, ma non, poi non è lì.
1: Un bel vino della casa, stava assaggiando una coda alla vaccinara.
0: Ma non credo che vada...
1: Con il suo amico di fronte, a un certo punto gli cadde del sugo sui pantaloni.
0: Tu dici?
1: Si macchiarono.
2: No, vabbè, non erano dei jean.
1: Una scena del crimine. E allora il suo amico Billy gli prestò i suoi jeans.
0: No, ma non, no.
1: Scrisse Billy Jeans.
0: Non è così la storia.
3: Non è questo il senso. È molto diversa
1: che
3: la storia.
1: Che canzone meravigliosa.
4: Sì, ma cosa hai fatto? La voce torna in te.
1: School of Radio, no, torna. Magari domani vediamo.
0: Lasciamo stare. Luis Capaldi a bordo con noi. Forget me.

0: Ciao, sono Achille Lauro.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Amore mio, non piangere, non aver paura.

0: In viaggio verso il paradiso, Achille Lauro su R101.
1: Bene, bene.
0: Basta con sto school of radio, per favore.
2: No, è che passo, quando vado in bagno c'è Virgin Radio qua di fianco, li vedo, li ascolto.
0: C'è un campo magnetico.
2: È come se venissi un attimo risucchiato, okay. Ci metto un po'.
0: Amici, tra poco giochiamo al Giro d'Italia. Se bene, già lo conoscete, bene. Candidatevi al 331 80 90 101, altrimenti tra poco vi spiego il regolamento.
3: Un gioco bellissimo, sono andato anch'io in bagno.
0: Tutti così, ragazzi. Ora le news TGCom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCom 24 Breaking News.
6: Buonasera da Esther Oletto. Il Papa di nuovo attaccato da Donald Trump, che lo accusa di essere una minaccia per i cattolici e per molte persone. Affermazioni che arrivano a due giorni dalla visita di Marco Rubio in Vaticano per ricucire i rapporti con la Santa Sede. Risponde il cardinale Parolin. Leone XIV va avanti per la sua strada, predicare il Vangelo, la pace. Missili e droni contro due cacciatorpediniere americani nello stretto di Hormuz. Attaccati anche gli Emirati. Tuttavia il Pakistan fa sapere che i negoziati per una vera fine della guerra tra Stati Uniti e Iran stanno andando avanti. Delitto di Garlasco, le gemelle K cugine di Chiara Poggi sentite dagli investigatori a Milano in veste di testimoni. Hanno rinnovato lo spirito collaborativo, riferiscono i legali. Gli avvocati di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, fanno sapere che domani il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere ai PM di Pavia. Migliaia di persone hanno dato l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso a 59 anni lo scorso 1° maggio. Nella Basilica di Santa Giustina a Padova, i funerali del campione paralimpico celebrati dall'amico Don Marco Pozza. Per lui vivere era trovare sempre un pizzico di bene. Il presidente svizzero Parmelin, oggi a Roma, ha ribadito al capo dello Stato Mattarella e al ministro degli esteri italiani quanto assicurato ieri alla premier Meloni. I conti degli ospedali elvetici dopo la strage di Crans-Montana non saranno più inviati alle famiglie dei feriti italiani. Scuola in sciopero domani e 7 maggio nel mirino Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Proteste anche contro riforme e salari, coinvolti docenti, dirigenti e ATA, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone, ogni giorno.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: R101, traffico e mobilità.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Lungo la tangenziale est di Milano troviamo code causate dal traffico intenso allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate verso lo svincolo Lecco. Incolonnamenti anche allo svincolo di Agrate Brianza, strada provinciale 13 Melso Monza Dogana in direzione della 1. A Roma code sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio Galla Placidia, la tangenziale est verso quest'ultima. C'è una perdita di carico sulla 1 tra Caglianello e Capua verso Napoli. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 73 bis di Bocca Trabaria, con veicoli in avaria all'incrocio Lamoli verso l'incrocio San Giustino Umbro, statale 3 bis Tiberina. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101. Sono le 19:04 minuti su R101. Siete con Pedro K e Dani Finlay in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare al Giro d'Italia. Funziona così: vi elencheremo una decina di eccellenze tutte italiane. Una per una ci direte da che regione provengono. Possono essere specialità enogastronomiche, nomi di stadi di calcio, perché no, nomi di città,
1: personaggi famosi sì, che vengono proprio da quella regione lì. E sarete voi a dirci da quale regione provengono tutte queste eccellenze, queste specialità.
0: Occhio, perché Pedro ve le elencherà con dei dialetti che nulla hanno a che fare con la reale regione di provenienza.
2: Gianni,
0: di
2: quanto ci vorrebbe adesso un bel bicerin di falanghina?
3: Buono!
0: Falanghina è un vino campano, lui ve lo dice con questo accento simil lombardo.
1: Sembrava Massimo Boldi.
0: E non fatevi portare fuori strada.
3: Anche se preferisco un vino della Valtellina.
2: Cosa vuole? Il Sassella, all'inferno!
0: Ragazzi, si divertono così, lasciateli fare. Ma per candidarvi e giocare con noi tra poco, 331 80 90 101.
1: Basta rispondere a una semplice domanda.
3: Beh,
1: test d'ingresso.
3: Dove?
1: Tipo?
3: Dove?
1: Sì.
3: Dove?
1: Dove?
0: Sì. Sì, veloci,
1: sì. Dove
0: però.
1: Sì?
3: Dove sì?
1: Non lo so.
3: Dove
1: lei
3: si
1: lo
3: trova?
1: Sa. Dove si trova?
3: Dove si può trovare?
1: La?
3: La?
1: La?
3: Zona?
1: Del?
3: Conero.
0: Va bene, in che regione si trova la regione in che regione si trova la zona del Conero? Rispondete al 331 80 90 101 per giocare con noi tra pochissimo al Giro d'Italia.

0: Tracy Abrams, That's So True su R101. E ora, amici, giochiamo al Giro d'Italia. Allora, una decina di domande, un elenco di specialità tipiche tutte italiane. Una per una ci direte da che regione provengono. Abbiamo fatto una domanda preliminare chiedendovi
1: dove,
0: in che regione si trova il Conero.
1: Conero.
2: Così l'abbiamo detta noi.
1: No, noi l'abbiamo detta
2: come
1: così.
2: L'abbiamo detta?
1: Dove
2: si
1: trova
2: la
3: zona
1: del co
2: Conero.
3: Dai, per favore, allontaniamo gli ascoltatori.
1: A giocare con noi è Luciano da Ivrea. Ciao Luciano!
0: Ciao Luciano!
4: Ciao.
0: Eccoci qua. Luciano, il Conero si trova nella regione...
4: Nelle Marche.
0: Bravo, nelle Marche. Saranno una decina di domande così. Occhio a Pedro che tenterà di portarti fuori strada recitando le domande con dei dialetti regionali sbagliati, sostanzialmente. E lungo il cammino delle domande ricordati che hai un aiuto a disposizione. Quando non ne sai una, chiedi l'aiuto a K, lui risponderà a una domanda al posto tuo e potrai andare avanti senza il rischio di sbagliare, ok?
4: Ok, dai, ci proviamo.
1: Forza Luciano, facciamo il tifo per te. 3, 2, 1, andiamo!
5: Luciano, dove si trova la zona del Monferrato?
0: Monferrato.
4: Piemonte.
0: Sì.
5: La città di Teramo. Tec.
4: Abruzzo.
0: Sì.
5: I Canederli.
4: Trentino.
0: Sì.
6: Il Valdo Biadene.
3: Prego.
6: Il Valdo Biadene.
4: Valdo Biadene. Friuli.
0: No, Veneto. Ah. Da capo, ricominciamo da capo.
5: La zona del Monferrato.
4: Piemonte.
5: La città di Teramo. Tec.
4: Abruzzo.
5: I Canederli.
4: Trentino.
6: Il Valdo Biadene.
4: Veneto.
5: Il pane cunzato.
0: Pane cunzato, dove si mangia?
4: Sicilia.
0: Sì.
5: Il Cilento.
4: Cilento.
0: Hai un aiuto.
3: Chiedere l'aiuto.
0: Hai
3: da
0: un
3: chi
0: aiuto
3: ha,
0: a disposizione. Eh?
4: Dai, chiedo l'aiuto. Dai.
1: Campania,
0: andiamo avanti.
5: La Campania. Città di Ferrara.
0: Ferrara.
4: Emilia.
0: Sì.
5: Alessandra Amoroso,
0: da dove viene?
4: Alessandra Amoroso. Puglia?
5: Sì! L'Oltrepopavese?
1: Non ho capito niente.
5: L'Oltrepopavese.
4: Pavese.
0: Lombardia? Sì!
5: Ponte Vecchio. Dove sta Ponte Vecchio?
4: Toscana.
0: Sì, a posto. L'abbiamo portata a termine. Bene.
4: Ce l'abbiamo fatta, dai.
1: Ce l'hai fatta. Ma Luciano, ma tu ci dicono che sei un vero trafficante perché guidi molto.
0: Un viaggiatore.
4: Sì, sono un autista, un autotrasportatore.
1: Quindi immagino che tante regioni le conoscerai molto bene. Magari per le uscite autostradali, però
0: te le giri in lungo l'arco.
4: Non tanto magari per svago, certo. Però sì.
3: Cosa trasporti di bello oggi? O cosa hai trasportato oggi?
4: Trasporto solitamente acciaio.
0: Ok,
3: acciaio.
0: Okay. In lungo e largo per l'Italia. Sei di rientro verso casa o sei ancora in viaggio attualmente?
4: No, sono in trasferta, diciamo, verso l'Emilia Romagna.
0: Ok. Buon viaggio allora, grazie per aver giocato con noi. Grande, numero uno.
1: Un abbraccio Luciano.
4: Grazie ragazzi, siete simpaticissimi.
5: Tu
4: grazie
5: di più, Iron Luciano. Tosto come l'acciaio, grande.
0: Ciao. Enjoy the music. 101. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock. Ciao, sono Annalisa. R101. 101.

0: Olivia Dean, Man I Need su R101.
1: Ancora complimenti al nostro Bravo. Luciano, che ha portato a casa questo Giro d'Italia. Però è il momento di fare un attimo luce su un caso. Perché Olivia Dean, che è tanto brava, tanto bella, tanto cara, all'interno del suo nome si nasconde un messaggio criptico.
2: Sì, perché uno degli anagrammi di Olivia Dean è lei, noi, vada.
0: Ma chi se ne frega
2: del nome?
0: Capisci cosa?
1: Ci vogliono dire qualcosa?
0: No, non vuol dire niente.
3: Assolutamente niente.
0: Cosa?
4: I trafficanti di R101.
5: Sei un fan dei Maroon 5? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto dei Maroon 5 agli AI Days di Milano. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: Attenzione, c'è una buona

0: notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Su Carrefour.it trovi il meglio al miglior prezzo. Per te 20% di sconto sulla spesa online di almeno 80 euro utilizzando il codice SPESA20, solo fino al 9 maggio. Approfittane subito. Carrefour.it, tanti prezzi imbattibili ogni giorno. Carrefour.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: Vacanza, concerto, fioraio. Dividi tutto in 3 rate senza interessi con Satispay. Scarica l'app. Messaggio promozionale, servizio soggetto ad approvazione, tag 0%, info e condizioni su satispay.com.
11: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con Crispact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. Crispact, da Pharma Extracta.
12: Noi siamo giovani.
13: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Zucchero, tutti i colori della mia vita su R101. E ora, trafficanti, è il momento della TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Non cura del nostro Giacomo Gianni, era il sottotitolo Gianni.
3: Non hai nulla da aggiungere, dai, che solitamente ormai.
0: Posso dire che dopo aver fatto una settimana di vacanza mi sono un po' disintossicato e un po' mi manca la TG Song, quindi Dani, oggi sono curioso.
2: Infatti ti vedo più disinformato.
0: Effettivamente, mi aiuti lei Gianni.
3: Ma sai che cosa c'è? C'è che tu hai messo in giro questo falso mito ormai che la TG Song 24 sia così una zona di passaggio, di lallallero, lallallà, non portiamo le notizie. Questo mi ferisce in primis, ma soprattutto è falso.
2: Oltretutto è un'accusa infondata.
0: La notizia che canteremo quest'oggi.
3: Sai cosa mi ricordo? Tipo quei falsi miti, tipo che dallo spazio si vede la muraglia cinese.
2: Vero,
3: in realtà non è
2: vero.
0: Non è vero, non è un mito,
2: è un falso mito. Mito.
3: Dico pure che i gatti mi sa che odiano l'acqua, non è vero.
2: Non è vero.
3: Sono fidenti.
2: Io l'adoro, nuota anche addosso.
0: No, questo dubito, però insomma.
3: Ci sono anche quei falsi miti, tipo, mi vengono in mente il toro che odierebbe il rosso.
0: Ma no,
3: non so.
0: Non è vero neanche quello.
2: Gli piace, lui se proprio deve scegliere il verde gli dà
4: un
2: colore.
4: È vero, il toro vede in bianco e nero.
0: È lo sventolio che vai lì a dare fastidio sventolando sta roba.
3: Che esperto di tori, Dani, adesso. Anche quel falso mito che questo non è il programma più bello dell'universo, perché c'era una radio finlandese che mi lantava di avere un programma migliore del nostro.
0: E invece no,
4: sfatiamo questo mito.
0: Quindi nella TG Song 24 di quest'oggi prendiamo delle credenze che tutti quanti
3: ha capito
4: radicate nel nostro immaginario e le mettiamo in discussione certamente.
0: Questa mi piace,
2: bravo Dani, redento.
0: Va bene.
4: E allora sulle note della fantastica
0: straordinaria
4: leggendaria sei un mito degli 883 sfatiamo i miti.
0: Forza!
4: Oggi
0: tutto live. Cantala, però non ride, non fa venire la ridarola. Poi non si capisce il testo.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Jackson, Boom, Sorry I'm Here for Someone Else, su R101. Salgono e scendono artisti dall'auto dei trafficanti. Congediamo
1: Via
0: Benson
1: Boone.
0: E ora a bordo con noi Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco.

0: Cioffi e Noemi, farfalle nello stomaco su R101. Vi ricordiamo, trafficanti, che ritrovate la nostra TG Son 24, così come quelle passate, sul sito r101.it o sull'app di R101.
1: Ah, perché c'è qualcuno che le va...
0: Ma certo che sì.
1: Ma incredibile.
0: Noi torniamo tra pochissimo.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Uno è poco. Due non bastano. Tre. Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: ogni giorno. Un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Salve!
4: Ah, lei, ho un problema, sa?
3: Cioè?
4: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
3: Per 10 anni non le darà più fastidio.
4: Ha 6 balconi e un terrazzo!
5: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: Senza Trafficanti, diteci cosa volete ascoltare per la canzone che vi fa stare bene, che noi vi accontentiamo.
1: Sono Anna dalla Puglia, mi piacerebbe tantissimo ascoltare la canzone di Frankie Goes to Hollywood, Relax. Ciao, grazie, un bacio.
2: Ma questa è molto di più di una canzone. Questa è una canzone che ti fa stare bene bene.
3: Basta con sto bene, bene.
4: La nostra Anna dalla Puglia, il cognome dalla Puglia o proprio ci chiama ci manda il
0: messaggio
4: dalla regione?
2: Entrambe.
0: Frankie Goes to Hollywood, Relax.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax su R101. Era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ne arriva un'altra a vostra scelta. Mandate pure le vostre richieste al 331 80 90 101.
1: Qua di relax non c'è niente. Qua è un via vai continuo. Artisti che scendono, artisti che salgono. Non si capisce niente.
0: Sotto chi tocca? A bordo con noi Emma. Questa è Femme Fatale.

0: quest'oggi, trafficanti. Grazie infinite per essere stati anche oggi.
1: È un peccato,
0: oggi,
1: è finita compagnia. Anche oggi troppo presto.
0: E domani torniamo dalle 18 alle 20.
2: È un peccato quello che combiniamo noi nelle due ore. Cioè, proprio un peccato radiofonico.
0: Tra poco in diretta il nostro Yaki. Restate dove siete, bravo, mi raccomando. Grazie a Michele Rossetti in regia.
2: Yes.
0: A Giacomo Gianni in redazione.
2: Ecco, bravo.
0: A domani, noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Il segretario di Stato Vaticano Parolin replica il nuovo affondo di Trump contro il Papa. Leone XIV predica la pace e va avanti per la sua strada. Per il presidente americano, il Santo Padre sta mettendo in pericolo molti cattolici. Per lui va benissimo che Teheran abbia il nucleare. Essenziale la libertà di navigazione sullo stretto. L'Egitto sente gli USA e gli stati del Golfo. Sia Washington che l'Iran affermano di avere il controllo di Hormuz. Per il capo della Casa Bianca, gli iraniani non hanno chance. Il ministro Crosetto alla celebrazione dei 165 anni dell'esercito. Il mondo è impazzito. Dobbiamo garantire la nostra difesa. Il delitto di Garlasco. Paola e Stefania K, sentite per ore in caserma a Milano, hanno risposto a tutte le domande. La procura di Pavia ha deciso di ascoltare come persone informate sui fatti le due cugine di Chiara Poggi. Domani, con Andrea Sempio, nuovo indagato, è stato convocato anche il fratello della vittima, Marco. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus sulla nave da crociera ancorata al largo di Capo Verde. Infettati probabilmente prima di salire a bordo. Sono 3 i morti su 7 casi confermati. Si ipotizza uno sbarco in Spagna, alle Canarie, contrario il governatore delle isole. A Padova oggi l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Durante la messa citata la celebre regola che la leggenda azzurra raccontava spesso, quella di resistere altri 5 secondi proprio quando si è allo stremo per superare i propri limiti. Gremita la Basilica di Santa Giustina dentro e fuori. Calcio questa sera, la prima semifinale di ritorno di Champions League. Dalle 21 si sfidano Arsenal Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1. La vincente affronterà in finale una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, in programma domani. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. In Val d'Aosta troviamo lavori lungo la A5, la Torino Aosta Monte Bianco tra Pont San Martin e Veri in direzione Courmayeur. Sulla A12 veicoli scortati per il maltempo per una perdita di carico tra Genova Est e Allaccio con la 7 verso Genova. Sulla A10 c'è un veicolo fermo tra Albisola e A10 a 6 al chilometro 44 verso Ventimiglia. Veicolo fermo anche in Puglia sulla A14 tra Bitonto e Molfetta in direzione Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma c'è una perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi Chianciano verso la capitale. Sulla 4 troviamo invece code a tratti tra Laccio Nodo di Pero e svincolo Pero diramazione Molino Dorino per chi sta procedendo verso Milano. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Le 24 minuti, amici, martedì sera siete su R101, prendono il via le stories di questo 5 di maggio, le passeremo insieme come vuole la consuetudine da adesso fino a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini in regia con voi al 331 80 90 101 per partecipare alla diretta, i messaggi e come sempre lo sapete le voci. Noi ci mettiamo la musica, le stories di stasera iniziano con Katy Perry.

Pazza musica con Marco Mengoni e Elodie su R101 che danno il via alle stories di questa sera. Sono le 20:12, buon martedì sera a tutti da Yaki, con voi come sempre, come vuole la consuetudine, fino a mezzanotte. E buon viaggio a tutti coloro che stanno condividendo con noi i propri spostamenti al 331 80 90 101. Per dare il via alle stories di questa sera, oggi mi è capitata sott'occhio un'interessante classifica, una classifica condotta da una piattaforma di analisi di uno dei motori di ricerca per quanto riguarda il mercato del lavoro più importanti al mondo. La classifica va a stilare quelli che sono i 10 paesi più ambiti per lavorare all'estero. Io mi immaginavo le classiche cose, dato che è una classifica fatta sugli italiani, dove gli italiani vorrebbero andare a lavorare in giro per il mondo. Mi immaginavo le classiche: Spagna perché è vicino, Francia comunque perché è vicino, magari un saluto ai cugini d'Oltralpe, Inghilterra, quelle classiche cose, l'Inghilterra dove vai a fare il lavapiatti quando finisci il tuo percorso di studi, classica cosa che vai a fare quando vuoi imparare una lingua straniera, ma non ti assumono da nessuna parte. I lavapiatti italiani in Inghilterra riscuotono sempre un grande successo. Nella top 3 di questi paesi più ambiti in cui gli italiani vorrebbero lavorare ci sono al terzo posto il Kuwait, al secondo posto l'Oman e medaglia d'oro va a Lussemburgo. Questi sono i 3 paesi in assoluto in cui gli italiani vorrebbero. Una classifica che aveva un po' destabilizzato. La leggiamo tutta ora velocemente per completezza di informazione. Decimo posto, Nuova Zelanda a salire. Emirati Arabi, Singapore, Bahrain, Arabia Saudita, Qatar, Svizzera e appunto Kuwait, Oman e Lussemburgo. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101 se siete d'accordo con questa classifica. In particolare, se doveste andare a lavorare in uno stato estero, o magari siete andati a lavorare in uno stato estero, qual è quello stato? 331 80 90 101, messaggi e voci per condividerlo con noi. Nel frattempo c'è Bruno Mars su R101, I Just Might. Enjoy the music.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

Reazioni tattici nucleari, amaro nelle stories di R101. Buona serata da Yaki. Poco fa abbiamo visto quelli che sono i paesi più ambiti per gli italiani per andare appunto a lavorare all'estero. Al 331-8090-101, messaggi e voci state condividendo con noi. Se doveste lavorare in un paese che non sia l'Italia, quale scegliereste? Oppure se siete stati a lavorare in un paese estero, qual era? Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo. Amici, state con noi.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
4: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
10: L'unico modo per uscire è insieme.
8: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
14: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal casa, Febal casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere.
16: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
19: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34

0: 4.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Cieli nel complesso nuvolosi o molto nuvolosi con piogge sparse su tutto il nord, la Toscana, l'Umbria, le Marche e la Sardegna e a carattere più isolato su Lazio, Appennino Abruzzese e nord della Puglia. Temperature massime con poche variazioni e generalmente vicine alle medie stagionali. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
3: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via nelle stories di R101. Poco fa abbiamo analizzato una classifica che andava proprio ad analizzare, a indicare quelli che sono i paesi più ambiti dagli italiani per lavorare all'estero. Al 331 80 90 101 vi abbiamo chiesto di dirci qual è il paese in cui voi avreste voluto lavorare, o appunto in cui avete lavorato o state lavorando. Sentiamo.
1: Se io dovessi lavorare in un paese dove sono stato per 3 anni, in Grecia, a Naxos. Cioè lì è come la Spagna, c'è cioè, tranquillità, la siesta. Cioè proprio si può dire i c***i tuoi, dai,
0: evidentemente no,
1: stai bene, ciao 101.
0: Ciao, mi è piaciuto il si può dire, bippato, quindi evidentemente non si poteva dire. Mi piace, vorrei sapere se anche a Naxos la siesta la chiamano siesta, magari poi ci informeremo.
2: È estate 2017 ed è estate 2018. Okay. Sono andata a lavorare in Germania ed è stato veramente bellissimo. Sì, all'inizio un po' difficile perché non sapevo la lingua e mi esprimevo a gesti. Ce l'ho fatta anche grazie all'aiuto di mia sorella e a tutte le persone pazienti e alla mia grande volontà. Ce l'ho fatta.
0: Bello, bello. Comunque ci piace il tono, la positività. Io ho amici che si sono trasferiti in Germania all'inizio per un breve periodo di tempo e poi sono rimasti perché comunque sul posto di lavoro, in generale anche nel paese, si sono trovati molto bene. Tanto gettonato anche il Giappone fra i posti in cui avreste voluto lavorare. Io leggevo che in Giappone tipo la cosa peggiore che ti può capitare sul... il peggior tipo di bullismo che ti può capitare sul lavoro sono i tuoi capi, che smettono di darti cose da fare e ti lasciano lì ogni giorno a fare niente. E per la cultura giapponese questo è uno smacco totale, quindi le persone poi vengono spinte a licenziarsi. Io penso che 10 italiani potrebbero radere al suolo quella che è tutta l'economia giapponese. Sarebbe una cosa meravigliosa, quindi speriamo non ci trasferiamo in tanti lì, perché penso sia un po' il sogno di tanti sicuramente. 331 80 90 101 per le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica, Karol G, Nicki Minaj su R101 Tusa.
3: Che passa contigo? Dimmelo.

Italo Disco, The Colors nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. The Colors che saranno tra gli ospiti della seconda puntata di Team Battiti Live Spring. Quindi amici, segnatevi in rosso la data, mercoledì 6 di maggio in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con Team Battiti Live Spring, una speciale edizione primaverile del popolare festival musicale. Alla conduzione Michel Hunziker con Alvin, la cornice sarà la suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara. Nel corso della seconda puntata saliranno sul palco tantissimi artisti. The Colors li abbiamo già citati, ma anche J-Ax, Alfa, Emma, Francesco Gabbani, Sal Da Vinci, Samurai J e veramente tantissimi altri, ma non vogliamo darvi troppe anticipazioni, quindi mi raccomando, TV accesa mercoledì 6 di maggio in prima serata su Canale 5 con Team Battiti Live Spring.

in Maroon 5, il loro ultimo singolo su R101 alle 20:41 minuti. Buon martedì sera da Yaki, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Come sempre, per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia, a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Mantieni l'equilibrio del microbiota vaginale con CrisPact, l'integratore alimentare dedicato a tutte le donne, dalla pubertà alla menopausa. Disponibile in stick oro solubili e in capsule. CrisPact, da Pharma Extracta.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Un quarto d'ora alle 9, martedì sera su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, brani scelti da voi al 331 80 90 101 con la voce che servono oltre che a farci tornare indietro nel tempo proprio a migliorarci la serata. Io vedo già quella che sarà la canzone, sono già contento di mio. Sentiamo prima la voce.
1: Buonasera Jacky, dedicatissima Always di Bon Jovi per la canzone che ci farebbe stare bene.

0: Jovi Always su R101, canzone che ci fa stare bene alle 20:50. Al prossimo appuntamento, tra poco meno di un'ora, brano meraviglioso. In quest'ora abbiamo parlato tanto, grazie anche a una classifica che ci ha dato l'ispirazione, dei paesi in cui gli italiani vorrebbero andare a lavorare. Gli italiani invece all'estero, quelli che magari lavorano da tanto tempo fuori dall'Italia, hanno voglia di tornare. Sentiamo.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Io sono 14 anni che sono in America, nel
0: Dove?
1: New Jersey, e detto papale,
0: no, ho paura.
1: Perfetto. Non vedo l'ora di tornare in Italia, ancora 6 mesi e poi basta.
0: Ah.
1: Ciao, un abbraccio a tutti, Edoardo da New Jersey.
0: Edoardo, un abbraccione. Dopo 14 anni mancano solo 6 mesi per tornare in Italia, ti aspettiamo a braccia aperte. Poi non so se se hai già trovato se torni per un lavoro o qualcosa, non sono fatti miei, puoi dirmelo tranquillamente. Buon martedì sera a tutti, con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. I Can't Wait, ci sono Bob Sinclair e Kaisa, alzate il volume.

Naya Loran su R101, la loro Drive Safe nelle stories. Consiglio anche questo per tutti gli amici: guidate in modo prudente. Tra pochissimo, ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. Nel frattempo, però, ci sono le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della assoluzione di Matteo Salvini per il sequestro dei 147 migranti a bordo della Open Arms. Secondo i supremi giudici, la nave non fu sequestrata perché le era stato assegnato con il via libera della Spagna il porto di Palma di Mallorca. Salvini, allora titolare del Viminale, secondo la Cassazione, non commise alcun reato. Cambiamo argomento. Confermata la visita del segretario di Stato americano Rubio in Vaticano. Nonostante l'ennesimo attacco di Trump al Papa, il presidente ha detto Leone XIV sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non è tardata la replica del segretario di Stato Parolin, può piacere o no, ha detto il cardinale, ma il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Il governo sostiene ogni parola del pontefice, dice il vice premier Salvini, domani intanto vertice Meloni, Salvini, Tajani per il focus sui rapporti con gli Stati Uniti. La cronaca giudiziaria: Andrea Sempio, unico indagato del nuovo fascicolo sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, domani non risponderà alle domande dei PM di Pavia. La difesa punta a una consulenza personologica affidata a uno psicoterapeuta da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Ascoltate intanto oggi a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara. L'audizione della prima è durata quasi 3 ore, domani sarà sentito invece il fratello della vittima, Marco Poggi. I migliaia oggi a Padova per l'ultimo commosso saluto ad Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto l'amico Don Marco Pozza all'omelia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

3 minuti, buon martedì sera a tutti, siete su R101, queste sono le stories, ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi fino a mezzanotte, Davide Cisini per gli amici e per i nemici, The Cheesiest in regia, voi al 331-8090-101, tra poco le vostre voci saranno ancora più fondamentali del solito, perché stiamo per giocare a è lui o non è lui, tra pochissimo ripassone generale del suo funzionamento, nel frattempo la musica, Rude Boy, Rihanna.

0: Alle 21:11 minuti, Mahmood Tuta Gold su R101, siete nelle stories da Yaki, buona serata a tutti. Come vi ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Giocare a è lui o non è lui è molto semplice, tra pochissimo vi leggerò una serie di film. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore. Voi dovrete semplicemente dirci chi è l'attore in questione al 331 80 90 101 con la vostra voce. La prima manche è internazionale, quindi l'attore che stiamo cercando non è nato in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1997 con La mia regina, a seguire Il domani non muore mai, Fast Food, Talos, L'ombra del faraone, One More Kiss, Il giardino dei ciliegi, Harrison's Flowers, Dracula's Legacy, Shooters, Il regno del fuoco e Lara Croft, Tomb Raider, La culla della vita. Questi sono i film che hanno dato il via alla carriera di un grande attore. 331 80 90 101, li ripetiamo velocemente: La mia regina, Il domani non muore mai, Fast Food, Talos, L'ombra del faraone, One More Kiss, Il giardino dei ciliegi, Harrison's Flowers, Dracula's Legacy, Shooters, Il regno del fuoco, Lara Croft, Tomb Raider, La culla della vita. Chi è la persona che stiamo cercando? Provateci come sempre al 331 80 90 101 con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo, nel frattempo la musica, alzate il volume.

0: Sienna Spyro, Zion This Hill su R101. Stiamo giocando È lui o non è lui. Chi è l'attore che ha iniziato la carriera con La mia regina, Al domani non muore mai, Fast Food, Talos l'ombra del faraone, One More Kiss, Il giardino dei ciliegi, Harrison's Flowers, Dracula's Legacy, Shooters, Il regno del fuoco, Lara Croft, Tomb Raider, La culla della vita.
1: Per me Clint Eastwood.
0: Abbiamo detto 1997. Clint Eastwood era già in attività da tipo 45 anni. Non è lui.

0: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.700. Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
9: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
8: L'ha applicato da sola?
9: Ma certo, pennello, polso e voilà!
8: L'allievo che supera il maestro!
10: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
11: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced. Subito per te in cassa il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Solo con carta payback. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
13: Conosci la BC della ristrutturazione?
14: Sentiamo.
13: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Wow.
13: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
14: E C?
13: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
14: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Andreas Johnson, Glorious, nelle stories di R101. Buon martedì sera da Yaki. Stiamo giocando a È lui o non è lui, un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo i primi film, i film che hanno dato il via alla carriera di un grande attore. Voi dovete dirci appunto chi è l'attore in questione al 331 80 90 101. Gli unici indizi che abbiamo è che la prima manche internazionale, quindi la persona in questione, non è nata in Italia, e che la sua carriera è iniziata nel 1997 con il film La mia regina. A seguire: Il domani non muore mai, Fast Food, Talos, L'ombra del faraone, One More Kiss, Il giardino dei ciliegi, Harrison's Flowers, Dracula's Legacy, Shooters, Il regno del fuoco, Lara Croft, Tomb Raider, La culla della vita. Chi è questo attore?
1: Ciao Yaki, per me è Angelina Jolie. Stefano buenas da Milano, noches. Buenas noches.
0: Grande. Ciao, non è Angelina Jolie.
2: Ciao, per me è Matthew McConaughey.
0: Non è nemmeno Matthew McConaughey. Ma giusto? Siete stati in tantissimi a trovare l'attore misterioso di questa prima manche. Chi è?
3: Ciao. Forse Gerard Butler.
4: Ciao Radio 101, sono William da Reggio Emilia. Secondo me l'attore è Gerard Butler.
5: Secondo me potrebbe essere Gerard James Butler. Ciao Davide da Cuneo.
6: Ciao, sono Chiara. Potrebbe essere Gerard Butler. Non so se l'ho pronunciato bene.
0: Pronunciato benissimo, Chiara. Noi comunque premiamo sempre il tentativo che viene dal cuore. Mi è piaciuta anche la completezza del nostro amico di poco fa, Gerard James Butler. In effetti il suo secondo nome non lo sapevo nemmeno io, che ho la sua pagina Wikipedia davanti con appunto i suoi film. Bravi amici, tra pochissimo la seconda manche. Le regole sono uguali alla prima, ma la seconda manche è italiana, quindi l'attore che cercheremo sarà nato in Italia, anzi è nato in Italia. Nel frattempo i Chainsmokers con Elsie, la loro Closer, alzate il volume.

All My End con Lady Gaga nelle stories di R101, mentre stiamo giocando a è lui o non è lui. Gioco molto semplice, seconda manche, le regole sono le stesse della prima. Noi vi diciamo i film con i quali è iniziata la carriera di un attore, voi dovete dirci appunto chi è l'attore in questione. La seconda manche è italiana, quindi questo è l'unico indizio che sappiamo, che la persona che stiamo cercando è nata in Italia e la sua carriera è iniziata nel 1991 con il film Ultra. A seguire Pugni di rabbia, Briganti, Amore e Libertà, La Scorta, I Mitici, Colpo Gobbo a Milano, Il Branco, L'Anno Prossimo, Vado a Letto alle 10, Palermo-Milano, Solo Andata. Questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore. Li ripetiamo: Ultra nel 91, poi Pugni di rabbia, Briganti, Amore e Libertà, La Scorta, I Mitici, Colpo Gobbo a Milano, Il Branco, L'Anno Prossimo, Vado a Letto alle 10 e Palermo-Milano, Solo Andata. 331 80 90 101 per provarci. Chi è l'attore misterioso? Come sempre con la vostra voce, ricordando che è italiano. Sono italiani anche loro, su R101 i Gemelli Diversi tra le dita. We'll be right back.

0: Gemelli diversi tra le dita su R101, seconda manche di E lui non è lui, chi è l'attore la cui carriera è iniziata con Ultra, Pugni di rabbia, Briganti amore e libertà, La scorta, I mitici, Colpo gobbo a Milano, Il branco, L'anno prossimo vado a letto alle 10, Palermo Milano solo andata.
1: Valerio Mastandrea.
0: Non è Valerio Mastandrea l'attore che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci come sempre con la voce, tra poco vi ascoltiamo.

0: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
1: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
2: Amici su R101, c'è uno spazio in cui siete voi a scegliere quale sarà la canzone che andrà in onda. Si chiama Canzone che ti fa stare bene. Arriva tra pochissimo e per scegliere la vostra 331 80 90 101.
3: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
13: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
12: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
14: Non sto nella pelle.
12: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2x100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
21: La spesa intelligente!
22: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
23: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
25: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: E come ogni ora c'è la canzone che ti fa stare bene su R101, quello delle 21.45 circa, un appuntamento speciale, perché ogni giorno scegliete una canzone hip hop R&B degli anni 90 o comunque dei primi 2000 da farci ascoltare. Sentiamo quella di quest'ora.
1: Ciao R101, sono Francesco in provincia di Biella, la canzone che mi fa stare bene è In Da Club di 50.

0: 301, buon martedì sera da Yaki, quello del mondo R&B pop è un appuntamento fisso verso le 21.45 di ogni giorno. Scegliete un brano proprio appartenente da quello spaccato degli anni 90 inizio 2000 e raccontatecelo al 331 80 90 101 per la canzone che ti fa stare bene. Allo stesso numero stiamo giocando a È lui o non è lui, un gioco molto semplice in cui noi vi diciamo i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore e voi dovete dirci chi è la persona appunto corrispondente. Seconda manche italiana, la persona che stiamo cercando è nata in Italia, la sua carriera è iniziata nel 1991 con il film Ultra. A seguire Pugni di rabbia, Briganti amore e libertà, La scorta, I mitici, Colpo gobbo a Milano, Il branco, L'anno prossimo, Vado a letto alle 10, Palermo-Milano, Solo andata. Tantissimi come sempre i vostri messaggi e solo una persona ha sbagliato, qualcuno però andava messo alla gogna, quindi chi non è?
1: Ciao ragazzi, sono Aldo da Napoli e l'attore è Claudio Amendola.
0: Non è Claudio Amendola, Aldo, però è una voce simpatica, quindi ti dico che in realtà non sei l'unico ad aver sbagliato, ma tutti gli errori sono focalizzati su Claudio Amendola. Abbiamo ricevuto centinaia di Claudio Amendola, non è Claudio Amendola, quindi chi è?
2: Ricky Memphis. Oh. Saluti da Manuel da Benevento.
3: Potrebbe essere Ricky Memphis. Un abbraccione, Samantha da Milano.
4: Ciao R101, l'attore misterioso è Ricky Memphis.
5: Anche se mi sembra troppo semplice, Ricky Memphis. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao. Steve. Steve, chi è?
6: Elvis, the pelvis, in the Memphis.
0: Allora, scusa, io volevo concentrarmi sul nostro Steve, che ha chiuso il suo messaggio con questo tono deluso dopo averlo iniziato con anche se mi sembra troppo semplice. Allora, la prossima volta faccio come attore una persona che ha fatto un film e mezzo, una parte di 36 secondi e vediamo chi lo trova. Solo per lui lo faccio. Bravi tutti comunque, bravi anche a coloro che hanno detto Claudio Amendola, comunque per aver partecipato ed essersi buttati, che questo è l'importante nella vita. C'è la musica su R101 a farci da colonna sonora nelle stories. Opalite, lei è Taylor Swift.

0: the music.
1: Superstar che muore, 3 milioni neanche un gesto d'amore.
2: Ciao, sono Tiziano Ferro.
3: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101.
4: 101.
3: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar su R101 alle 22 in punto del nostro martedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki. Tra pochissimo ancora insieme, come sempre, come vuole la consuetudine, fino a mezzanotte. Adesso però ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. La missione della Chiesa è quella di predicare il Vangelo e la pace, lo ha detto il Papa uscendo dalla residenza di Castel Gandolfo. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, ha aggiunto il Pontefice, lo faccia. Le parole di Leone XIV, dopo l'ennesimo attacco di Trump, che ha affermato il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, confermato intanto il colloquio tra il segretario di Stato americano Rubio e il Papa in Vaticano. Per quanto concerne il conflitto, i Pasdaran rilanciano il loro avvertimento sullo stretto di Hormuz, l'unica rotta sicura per il passaggio, dicono i guardiani della rivoluzione, il corridoio annunciato in precedenza dall'Iran. La deviazione di imbarcazioni verso altre rotte provocherà repliche incisive dei Pasdaran. Cambiamo argomento. Sulla nave con casi sospetti di antivirus al largo di Capo Verde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. Nelle prossime ore l'organizzazione provvederà a evacuare 3 persone via Capo Verde. Poi la Ondius potrebbe dirigersi direttamente verso le Canarie o i Paesi Bassi. L'arte a pochi giorni dell'inaugurazione della Biennale delle Polemiche e nel giorno della preapertura del contestato padiglione russo, l'Unione Europea torna a attaccare l'esposizione veneziana. Non sia una vetrina per Mosca, ammonisce la vicepresidente della Commissione, Virkkunen. Migliaia di persone oggi a Padova per i funerali di Alex Zanardi. Il pilota e campione paralimpico si è spento venerdì a 59 anni. Tra gli sportivi presenti Alberto Tomba, Cristian Ghedina e l'atleta paralimpica Bebe Vio. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

Le 10 e 3 minuti, martedì sera 5 di maggio, siete su R101, amici, ci sono io, Iacchi, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Buona serata a tutti, buona serata a Davide Cisini, detto The Cheesiest per gli amici e per i nemici, come sempre, anche questo. 331 80 90 101 il nostro numero, messaggi e voci per partecipare alla diretta. Noi, come sempre, vi accompagniamo con la musica, alzate il volume perché a farci da colonna sonora adesso arriva Adele, Set Fire to the Rain.

0: 101. Enjoy the music.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: sono altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, Lucio Corsi su R101, buon martedì sera di Stories da Yaki. Sono le 22:10, tanti gli amici e le amiche che stanno condividendo con noi i loro spostamenti al 331 80 90 101. Un buon viaggio a loro e buona serata a tutti. Volevo salutare io i miei amici Max e Micaela. Loro sono due amici particolari, mi hanno scritto oggi sul gruppo che abbiamo in comune. Noi ci siamo conosciuti, ora adesso non ricordo benissimo se fosse il 2016 o il 2018, il luogo me lo ricordo molto bene, era quello del Firenze Rocks, una serie di concerti che appunto nell'estate fiorentina animano un po' tutti quelli che arrivano non solo da Firenze ma da, in generale, l'Italia e anche l'Europa. Max, Micaela e quel gruppone lì sono appunto tedeschi, e io mi ricordo proprio di questa giornata che la line up del concerto prevedeva Judas Priest come primi, Avenged Sevenfold dopo e infine Ozzy Osbourne, che conosciamo, vabbè, benissimo direi tutti, anche gli Avenged Sevenfold, anche Judas Priest ovviamente. E i concerti secondo me sono quel luogo magico, i concerti, i festival in generale, in cui si fa amicizia veramente tanto tanto facilmente, perché appunto se siete lì avete già qualcosa in comune di importantissimo, ad esempio i gusti musicali. Io lo volevo chiedere a voi al 331 80 90 101, se vi è mai capitato nella vostra vita di a un festival, a un concerto, comunque a un evento in generale, di incontrare delle persone con le quali poi siete rimasti in contatto nel corso della vostra vita, o magari i contatti sono un po' persi. Io ad esempio con questo gruppone i contatti sono sporadici, ci sentiamo di solito per i concerti appunto rock che arrivano in Italia o anche appunto in Germania, ma in questi giorni appunto i miei amici sono a Milano, quindi hanno scritto un bel messaggio su quel gruppo che abbiamo. Lo chiediamo a voi al 331 80 90 101, condividete le vostre stories come sempre con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica, l'ultimo singolo di Olivia Rodrigo, si chiama Drop Dead su R101.

Sun, David Guetta, Terry Swims e Tones and I su R101 alle 22.19 di quelle delle stories di questo martedì sera. Al 331 80 90 101, messaggi e voci per condividere con noi quelle che sono state le amicizie nate a festival, concerti, eventi sportivi, insomma momenti di grande aggregazione, con i messaggi ma soprattutto con le voci. Tra pochissimo ovviamente vi leggiamo e vi ascoltiamo, state con noi.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione!
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova.
2: Sono paragoni.
3: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i

0: carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: 1, 2, 3!
9: Team, battiti, like, spring! Grazie Ferrara!
10: Com'è? Ti vedrai sempre prima di me, prima di lei, perché sono così...
11: Condotto da Michel Hunziker con Alvin, Team Battiti Live Spring, mercoledì in prima serata, Canale 5.
12: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

50 Special Luna Pop su R101, martedì sera di Stories. Buona serata a tutti da Yaki. Mentre stiamo parlando di amicizie nate ai concerti, agli eventi sportivi, ai festival, eccetera eccetera, in tanti al 331 80 90 101 state partecipando alla discussione. E ed è bello come in realtà, cioè, essere a un concerto, a un festival o comunque a qualcosa che ha un fandom, quindi ha una determinata schiera di fan, ti toglie già quello che è il primo problema che hanno la maggior parte delle persone nel fare nuove amicizie, ovvero rompere il ghiaccio. La classica frase: cos'è la prima cosa che gli posso dire a una persona in modo tale da instaurare una conversazione? Lì basta un ritornello, appunto, una canzone. Sapete che siete entrambi lì per lo stesso motivo e quindi è anche più facile instaurare un rapporto. A confermarlo ci sono anche i dati. Secondo una ricerca globale, il 68% delle persone considera il fandom una porta d'ingresso verso nuove amicizie, e il 43% dice che le relazioni più strette nascono proprio così, fianco a fianco, quindi sotto palco. Possono essere anche quegli eventi tipo Lucca Comics o in questi giorni che c'è il Napoli Comic Con, eventi in cui sai già che troverai persone con le tue stesse passioni. Il 75% degli italiani trova le emozioni più intense se condivise, quindi classico momento un po' con dove il pathos sale a un concerto. Il 63% affronta anche i momenti negativi se non è da solo. Il 72% dice che il fandom aiuta a incontrare persone di tutte le età, perché è vero, perché a quel punto lì per creare un'amicizia non serve che vi separino anche solo pochi anni, potete anche avere una grossa differenza d'età, ma sapete già che avete qualcosa in comune. Secondo me queste cose e queste situazioni sono meravigliose. Ora arriva anche l'estate, quindi sono contento, io la chiamo la stagione dei concerti, perché da adesso partono i vari festival in giro per l'Italia, anche ovviamente in giro per l'Europa, le band, gli artisti di tutto il mondo che arriveranno anche in Italia. Noi di R101 siamo radio partner anche di alcuni di questi, quindi vi invito sempre a fare un salto sul nostro sito r101.it, magari proprio l'artista di cui voi siete fan viene in Italia e noi siamo la radio partner della sua data, quindi sul nostro sito troverete sicuramente tante info, i biglietti eccetera eccetera. Questo lo potete tranquillamente scoprire da soli, basta essere dotati di smartphone, che al giorno d'oggi mi sembra il requisito base della società, purtroppo, ma questo è un altro discorso. C'è la musica su R101, Galway Girl, Ed Sheeran.

Viceversa, Francesco Gabbani su R101, martedì 5 di maggio. Tanti sono gli amici che stanno trascorrendo la propria serata belli, sereni, comodi sul 67 del digitale terrestre, sul divano, senza scarpe, belli. Alcuni anche a cena con amici a casa. Sto raccontando un po' quelli che sono, oltre ai messaggi, anche le foto che ci inviate al 331 80 90 101, perché come sempre messaggi, voci e foto sono i modi in cui più di tutti comunicate con noi. Buona serata a tutti, ovviamente anche agli amici in macchina che ci raccontano appunto dei loro viaggi, tanti rientri verso casa. A quest'ora noi cerchiamo di darvi comunque la carica, anche se state rientrando dopo, anzi particolarmente se state rientrando dopo una giornata lunga e faticosa.

Ray, Where is my husband su R101, sono le 10:42 minuti, buon martedì sera a tutti ragazzi, queste sono le stories, tra poco puntuale, come ogni ora arriverà la canzone che ti fa stare bene, per scegliere la vostra, messaggi, voci al 331 80 90 101, questo spazio serve sia a farci star bene, anche a tornare un po' indietro nel tempo e a passare in radio quelle canzoni che ormai non passano più così di frequente, tra poco scopriamo la canzone.

0: solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per il parco a
4: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Segui R101 anche sui social. Instagram,
8: Facebook,
7: TikTok.
8: Ti teniamo compagnia ovunque.
7: R101.
9: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

11 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente anche questa l'avete scelta voi al 331 80 90 101. La scelta la nostra Lucia da Milano. Ciao Yaki, per passare al meglio questo martedì sera la canzone che mi farebbe stare bene è Big Yellow Taxi dei Counting Crows con Vanessa Carlton. Riesci a metterla? Mi faresti un grande piacere.

0: Counting Crows, Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, questa è la canzone che ci fa stare bene alle 22.49 minuti, un appuntamento che ritornerà puntualissimo domani, sì domani, tra poco meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi quella che sarà la canzone che ci farà stare bene quando mancherà circa un quarto d'ora alla mezzanotte. Richiederla è molto semplice, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta per darci una mano nel caso due o più canzoni abbiano lo stesso titolo e poi ovviamente due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi farebbe stare bene in questo caso, dato che saranno le 23.45, anche chiudere in bellezza questo martedì sera. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 c'è Coez, è sempre bello.
1: È

Alex Warren, Fever Dream su R101, quando manca un minuto alle 23 nel nostro martedì sera di Stories. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi come vuole la consuetudine fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme, ci sarà spazio per giocare. Adesso però su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il Papa, uscendo dalla residenza di Castel Gandolfo, ha ricordato che la missione della Chiesa è quella di predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per l'annuncio del Vangelo, lo faccia, ha aggiunto il Pontefice. Il Papa ha parlato dopo l'ennesimo attacco di Donald Trump alla Santa Sede. Replica intanto del segretario di Stato Vaticano Parolin. Il Papa, dice il cardinale, va avanti per la sua strada e predica la pace. Il governo sostiene ogni parola del pontefice. Secondo il vice premier Tajani, per il leader della Lega Salvini, il Papa non si discute, si ascolta. La Cassazione ha reso note le motivazioni della assoluzione di Matteo Salvini per il sequestro dei 147 migranti a bordo della Open Arms. Secondo i supremi giudici, la nave non fu sequestrata perché le era stato assegnato con il via libera della Spagna il porto di Parma di Maiorca. Negli Stati Uniti, un giurì federale di Washington incrimina con 4 capi d'accusa Cole Thomas Allen, uomo accusato di aver tentato di interrompere la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che vedeva anche la presenza di Donald Trump. Allen è accusato del tentativo di assassinare il presidente, nonché l'aggressione con un'arma letale a un agente o dipendente degli Stati Uniti. C'è stata una chiusura positiva oggi per la borsa di Wall Street. L'indice Dow Jones infatti guadagna lo 0,73%, il Nasdaq sale dell'1,03%, lo Standard & Poor's 500 chiude a più 0,82%. Queste le breaking news di TGCOM 24.

23-2 minuti, martedì sera, siete nelle stories di R101, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti. Come vi ho anticipato, tra pochissimo giocheremo a Con Parole Tue. Con Parole Tue è un gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale del regolamento. 331-80-90-101, il numero da avere sempre a portata di mano. Nel frattempo la musica, nelle stories, Tayo Cruz, Dynamite.

0: Gimme Love, Sia ci fa entrare nel vivo dell'ultima ora delle stories di questo martedì 5 di maggio. Con me Yaki ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice, tra poco sentirete una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci l'oggetto misterioso con la voce al 331 80 90 101. Dove sta la difficoltà? Perché si gioca? Perché la definizione è resa volutamente un pochino complicata ed è la seguente. Un condotto a cavità longitudinale isosezionale realizzato in matrice polimerica a bassa inerzia interfacciale predisposto alla mediazione di gradienti potenziali tra domini non equipotenziali, quindi mi raccomando, non equipotenziali. L'instaurarsi di una depressione localizzata attiva una migrazione coesa di fase continua, governata da interazioni adesivo-coesive e confinata lungo traiettorie assiali a dissipazione minima. Questa è la definizione di questa sera. Cesini mi guarda e fa: ah, è già finita. La depressione localizzata è quella che c'è sul suo viso ogni volta che io leggo la definizione. Lui non ha idea dell'oggetto che stiamo cercando. Amici, 331 80 90 101, qual è l'oggetto di questa sera? Cesini non l'ha capito, ma sono certo che già tanti di voi, cioè, hanno la soluzione in tasca. Tra poco vi ascoltiamo, ascolteremo anche quelli sbagliati ovviamente. Nel frattempo, canzone estiva, Annalisa. Enjoy the music. E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock. Ciao, sono Annalisa. R101. 101. Enjoy the music.

0: I romantici con Tommaso Paradiso su R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa volutamente un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Per me un tagliere.
0: Non è il tagliere l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per provarci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo e ovviamente rileggiamo anche la definizione della serata. Quindi lo sapete, state con noi.

0: da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
7: Che bel terrazzo!
8: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
8: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
7: Allora lo consiglio al vicino.
8: No!
7: Perché?
8: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!

0: R101. Enjoy the music.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più, la nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Zed Live presenta il finale di stagione per il Gran Teatro Geox di Padova. In scena a maggio gli spettacoli di Luca Argentero, Giovanni Vernia e Uccio De Santis. E i concerti di Patti Bravo, Massimo Ranieri e 13 Pietro. Informazioni e biglietti zedlive.com. Radio ufficiale R101.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Su R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
2: Richiedila con un vocale.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.